0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Capital Gold su Radio Capital.

0: Listen to the night. Listen to Radio Capital.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: gold. This is
1: gold, gold, gold,
0: gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Si ricomincia a combattere nel Golfo Persico, ondata di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti 80 obiettivi in risposta all'aggressione a navi commerciali nello stretto di Hormuz, e Teheran sta rispondendo attaccando il Kuwait, dove si parla di contraerea impegnata a neutralizzare droni e missili, e sirene d'allarme suonano anche in Bahrain. Trump attacca i paesi europei, punge di nuovo Meloni: Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia non ci hanno aiutato con l'Iran, sono deluso, dice prima del vertice NATO ad Ankara. Poi su Meloni aggiunge: ci ha mollato, non ero contento, questo ha rovinato un po' il rapporto, lei mi piace, è una brava persona ma ha sbagliato. Sigfrido Ranucci in difesa di Walter Lavitola, indicato dagli investigatori come mandante dell'attentato davanti alla casa del giornalista di Report. È un amico, non avrebbe mai fatto del male alla mia famiglia, dice.
7: È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza, tuttavia sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
6: Rimonta pazzesca dell'Argentina ai mondiali di calcio, sotto 2-0 contro l'Egitto a 10 minuti dalla fine. Prima riesce a pareggiare grazie anche al gol di Messi del 2-2, poi a tempo scaduto vince 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Affronterà la Svizzera, che nella notte ha vinto ai rigori contro la Colombia dopo lo 0-0 del 120esimo. Capital News torna alle 7.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata dal nord al sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Radio Capital.
6: Solo bella musica.

0: Certo, quale altro lavoro, Laura? Alle 6:08 di mattina ti spara nelle cuffie in Boston More Than a Feeling. Sono solo le 6:08, le mie orecchie.
1: Ma no, noi dobbiamo iniziare carichi, sì, dare sì, l'energia alle persone. Con questo caldo siamo tutti spossati.
0: Caldo che adesso torna, ne parliamo tra poco.
1: Ah, perché era andato via?
0: Beh, insomma, dai, si stava un po' meglio.
1: Certo, dalla fornace siamo passati al fornetto di casa e adesso ritorniamo. Ok.
0: E non possiamo però non parlare, e purtroppo, di quello che

0: sta succedendo in Iran. Tra l'altro, quanto? Due giorni fa stavamo invece raccontando come poi alla fine il prezzo del petrolio era sceso in fretta, sì, nonostante tutto, no? Le previsioni parlavano d'altro, parlavano di una crisi che sarebbe durata molto molto più a lungo, mentre invece il prezzo del barile è sceso a $70. Nel frattempo però è anche risalito,
1: eccoci
0: un po',
1: qua.
0: È anche risalito perché nel Golfo Persico, sentivate poco fa, è ripartita, non voglio dire la guerra perché speriamo di no, insomma, però gli attacchi sì, ecco. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di bombardamenti contro l'Iran dopo, va detto, gli attacchi dei Pasdaran che martedì avevano colpito 3 navi nello stretto di Hormuz, navi saudite e del Qatar. Hormuz, ricordiamolo, insomma, non è un punto qualunque sulla mappa, è uno dei passaggi più importanti al mondo per il trasporto del petrolio. I raid americani hanno colpito diversi obiettivi lungo la costa iraniana, quindi basi di droni, postazioni missilistiche, sistemi di sorveglianza, eccetera eccetera. È un attacco che durerà a lungo, almeno questo si apprende leggendo le fonti, i giornali americani. Non dovrebbe quindi concludersi rapidamente, il messaggio è insomma è abbastanza chiaro: Washington vuole evidentemente punire Teheran e ristabilire il controllo sulla sicurezza della navigazione. L'Iran ovviamente parla di violazione della tregua e promette una risposta. Tra l'altro c'era stato anche un altro fatto importante, no? Erano state a questo punto bisogna dire temporaneamente eliminate le sanzioni americane sul greggio iraniano, c'era stato appunto un passo indietro da parte degli Stati Uniti. Vedremo cosa accadrà adesso, perché invece questo ritorno delle sanzioni complicherà molto le cose. A quanto pare entreranno di nuovo in vigore a metà mese, attorno al 20 luglio, il tempo che è necessario per concludere le transazioni che comunque sono in corso, insomma, per chi ha acquistato quel greggio. Vedremo anche cosa decideranno di fare i Pasdaran, perché stanno bombardando a quanto pare in Kuwait, stanno attaccando il Kuwait, però insomma bisogna capire se siamo davanti a un nuovo scambio di colpi destinato a rientrare oppure all'inizio di un'escalation un pochino più ampia. Mi spiace cominciare così, ecco, perché veramente l'altro giorno era bello poter dire questo, no? Raccontare perché alla fine il petrolio era sceso così tanto in fretta, si erano sbagliati tutti, aveva sbagliato The Economist, tutti avevano sbagliato previsione, invece niente.
1: Così adesso nessuno potrà dire: ecco perché non scende alla pompa di benzina.
0: Appunto,
1: abbiamo risolto la questione.
0: Abbiamo risolto, esatto. 6:11, questo è Buongiorno Capital.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Dicevamo il caldo perché sta per tornare una nuova ondata di calore, la terza grande ondata di calore. Mamma mia, nei prossimi giorni sono previsti 38 gradi in pianura padana, ovviamente in pianura padana, con punte di 39 fra Emilia e bassa Lombardia. Entro il weekend i modelli del meteo.it prevedono 40 gradi in Sardegna, madonna, 38 anche in Puglia e Toscana. A Roma invece entro domenica si va verso i 36 gradi, comunque meno, è incredibile, la pianura padana è sempre più calda, cioè è sempre così, Milano che vivrà un picco di nuovo di 38 gradi già oggi, quindi mercoledì, e poi ci assesteremo su 35 gradi, quindi si torna a vivere quelle notti tropicali mostruose. Io sono anche più stanco del solito, si sente un po', a me dispiace, ma sto perché ieri sera purtroppo ho dovuto fare tardi per lavoro e sono veramente un po' affaticato questa mattina, chiedo scusa.
1: Marco Maisano, no, non hai più il fisico.
0: Non ho il fisico e mi spiace davvero, no, chiedo scusa se sentite la voce un pochino più così impastata, insomma mi spiace. Alle 6:13
1: forza, messaggi di incoraggiamento per Maisano, avanti tutta.
0: E ho fatto tardi per modo di dire, nel senso che ho fatto le 11.
1: Ho fatto le 11, ma sei serio a dire ho fatto tardi?
0: Vabbè, ho capito Laura, se mi alza alle 4:30 e fare le 11 è un problema,
1: ma sì, dai,
0: bisogna essere millimetrici, cioè io devo dormire almeno 7 ore, se no sono un mostro,
1: come un bambino.
0: Sai che tu quante ore dormi?
1: No, io molto meno. Poi stanotte guarda, lascia stare che proprio la notte è andata via bianca,
0: no,
1: totalmente.
0: Bisogna dormire, però secondo me come tutti

0: quelli che ci ascoltano.
1: Io
0: a quest'ora,
1: 5 comunque.
0: A che ora va andata a letto? Io vado a letto tra le 9:30, massimo le 10.
1: Vai a letto prima di tua figlia, secondo
0: me.
1: No,
0: mia figlia va a letto alle 8:30 e io la seguo dopo un'ora. Poi lei si risveglia più volte, però insomma, almeno io so che ho un cuscinetto, ho 7 ore in cui posso un po' dormire, ecco. Ieri sera non ho potuto dormire e questo è il risultato, male, molto molto male.

0: Marco,
1: ciao
0: da Milano. Tu sei il nostro totem, sì. Devi mollare.
1: No,
0: sei la voce che ci dà il buongiorno, certo, la mattina con le tue notizie, sì, insieme a Laura. Forza, quindi noi, tu sei il nostro punto di riferimento, almeno il mio, quando salgo sulla mia macchina per lavoro. Forza Marco,
1: devo dire,
0: sveglia.
1: Grazie Mario, grazie per il supporto. Devo dire che ogni tanto a me prende lo sconforto, penso prenda tutti, siamo esseri umani, e ogni tanto mi prende quando è gennaio, febbraio, la mattina esci e buio pesto. Adesso già è molto meglio perché c'è la luce, quindi insomma sembra quasi...
2: Non, ma dai, che ti si perdona tutto.
1: Perdonate.
2: A te tutto.
1: Grazie, grazie, no, lo so, insomma, così... ci vogliamo bene a quest'ora, perché
2: poi certo,
1: le sei sono quella roba là anche.
2: Siamo una community.
1: È un po', sì, si crea quella assieme a Sergio. Non so, questa mattina vedi come sono, sono diverso.
2: Ragazzi, vuole bene a tutti.
1: Non ho dormito niente.
2: Sta dando amore a tutti, Marco.
1: Tre ore e mezzo praticamente. No, allora però.

0: Vi devo raccontare questa cosa che invece è molto seria e va detta. Sembra una brutta notizia, cioè lo è, però c'è un aspetto positivo, è bello leggerla così, perché si è sciolto A23, che è il più grande iceberg del mondo. Se volete anche una buona notizia, A23 aveva circa 40 anni, più grande, insomma, iceberg del mondo, galleggiava sulla superficie del mare, non c'è più, se n'è andato per sempre. Occupava una superficie di 3500 km quadrati, più di due volte di Londra o di Rhode Island, fa notare la rivista Studio, insomma, giusto per farsi un'idea. 40 metri spuntavano sopra la superficie, circa 400 se ne stavano invece sott'acqua. Mamma mia, un colosso, gigante, enorme, si è sciolto, si è completamente sciolto. Si erano sciolti prima di lui A22, A24, che erano insomma un pochino più piccoli. A23 ci ha messo un po' di più, però ecco, il riscaldamento globale, a proposito di ondate di calore, ha fatto il suo, ovviamente, perché nonostante insomma la resilienza di questo enorme iceberg ha colpito, ecco, e alla fine si è sciolto del tutto. No, dicevo, la buona notizia qual è? Praticamente intanto il fatto che ci ha messo tanto, e questo ha sorpreso molti ricercatori, perché è andato avanti veramente a lungo. Scommettevano in una sua scomparsa decisamente prima, ecco, i ricercatori. Però qual è la buona notizia, se volete? È che questa, diciamo, frantumazione, questo scioglimento, libererà milioni di microorganismi preistorici e sostanze nutritive, e questa è una buona notizia per il mare, insomma, è un gigante che negli anni appunto è stato esplorato, studiato e seguito con meticolosità per la sua conformazione. Fanno notare appunto molti ricercatori che al suo interno erano presenti nutrienti importantissimi per il mare, che adesso appunto sono liberi in acqua, e questa è una buona notizia, perché insomma aiuta chi il mare lo vive, insomma le creature che sono nel mare, e che quindi, se volete, questo è un modo per leggerla. Io faccio fatica comunque, ma perché non me ne intendo abbastanza, dico quanto può essere positivo l'impatto. Io ci vedo soltanto una tragedia, però sbaglio evidentemente, perché invece chi le cose le sa ci dice che un pochino possiamo festeggiare. Non so se mi sento meglio adesso dopo averla letta così, perché insomma è sempre triste sapere che poi l'iceberg, cioè i ghiacciai, si stanno sciogliendo tutti quanti. È una cosa che io non lo so se tutti quanti la vivono, sì molti la vivono così, non bisogna esagerare ovviamente, però un po' di ansietta si percepisce.
1: Sì, cioè, ma te lo dico io. Questa è la vendetta di Jack. Leonardo DiCaprio, sì.
0: Ah, certo,
1: è la sua vendetta.
0: È la sua vendetta, poretto, poteva salvarsi, se quello ho sempre detto. Lui poteva e doveva salvarsi.
1: È tutto partito da quell'iceberg, quindi.
0: Ma lui è morto perché era povero, io l'ho sempre detto. Quel film rappresenta quella cosa lì, che alla fine a rimetterci sono i poveri, perché Rose era sul suo barchino, sul suo pezzetto di legno, poteva tirarlo su. È morto perché era così normale che morisse, in fondo era in terza classe e si è salvata Rose. Cioè, guarda che va letta da un punto di vista di classe quella scena lì. No, ma davvero, ne sono convinto. Poi lo sai che Cameron ha dovuto dire una volta per tutte no, non si poteva salvare, non c'era modo di salvarlo Jack. Invece secondo me sì, c'era modo, e l'hai fatto morire perché era povero.
1: Vabbè, adesso cerco Cameron e vediamo cosa dite.

0: buongiorno a Marco. E faccio lo sbadiglio in diretta. No, dai, che fa audience. E comunque quando ti svegli così la prima cosa che pensi: a che ora vado a letto stasera?
1: È vero, è vero.
0: Ciao Roberto da Roma.
1: Ciao Roberto, sai che è proprio vero, cioè quando ti svegli così male, cioè che ti svegli presto, molto presto e non hai dormito, inizi a fare calcoli. Allora aspetta, domani, però domani sera posso andare un'ora prima? Ah no, non posso perché, ma sabato. Cioè inizia a fare i calcoli, perché veramente vai, sei in difficoltà. Il tuo cervello ha bisogno di avere così a stretto giro il giorno in cui potrà dormire, di darsi una risposta e dire dai, ora ancora un po' fatica e poi però dormirò. Comunque è una roba mistica, è una roba mistica veramente assurda. Sapete chi?
2: Giuro, non ti ho mai sentito così.
1: No, ma guarda, ma veramente è proprio strano. Sì, ma ammetto a me stesso che è così, cioè il cervello inizia a fare dei ragionamenti e poi vedi tutto nero. Anche quello è un tema, Io, cioè, se non dormo, poi il giorno sono proprio giù di tono. Cioè,
2: dai, parliamo dei tuoi problemi.
1: No, nessun problema, assolutamente. Allora, sapete chi faceva molto caso al sonno e lo rispettava perché sapeva dove dormire almeno 8 ore a notte? Brian Johnson, che magari è un nome che non dice nulla, però è noto nel mondo per essere il cosiddetto imprenditore della longevità.
2: E non è il cantante degli AC/DC?
1: No, non è lui. È il protagonista di un documentario su Netflix interessante che si chiama Don't Die. È un documentario che ho visto un po' annoiato, però l'ho voluto guardare perché insomma è interessante l'esperimento. Brian Johnson cosa sta tentando di fare da anni ormai? Di hackerare il suo corpo e quindi costringerlo a non invecchiare, per così dire. Miliardario, ovviamente, questo è il punto di partenza. Miliardario, quindi ha molto tempo da perdere. Pioniere, però, insomma, tecnologico anche.

0: che ha speso appunto un sacco di soldi all'anno per invertire questo processo di invecchiamento, ma non c'è riuscito, perché Brian Johnson, ovviamente ci dispiace, ha ammesso, adesso ha 48 anni, ha ammesso di aver cercato di risolvere un problema di salute, ammettendo però che insomma non c'è nulla da fare. È una malattia quella che ha, una malattia autoimmune incurabile che causa l'autodistruzione dello stomaco. Ovviamente è una malattia che avrà un nome preciso, insomma, magari qualcuno lo sa, ecco. E non c'è nulla da fare, dice, una malattia che colpisce solo il 2,5% della popolazione. Ovviamente la sua è una routine che prevede l'ottimizzazione di ogni aspetto, dal sonno, ovviamente, alla fertilità, ma non c'è nulla da fare. Johnson ha raccontato di aver consumato regolarmente fast food, bevande zuccherate da bambino. In seguito, dice, mi sono stressato molto, ero sovrappeso, ho anche sofferto di depressione e il corpo ha sviluppato questo processo autoimmune che ha colpito la tiroide e la mucosa gastrica. Si chiama gastrite autoimmune, ecco, questo è il nome. Dice, la medicina tradizionale non può farci niente, e quindi insomma lui non sapeva di soffrire di questa patologia, però per dire cosa, che ha speso un sacco di soldi, una routine assurda, se vi guardate quel documentario è scioccante, è veramente scioccante, fa una vita totalmente assurda, assume non so quante pasticche al giorno, è tutto un giorno sport, poi micro sonnellini ogni tot, cioè ne fa molti nel corso della giornata, veramente un regime militare, un regime militare che però è servito a poco, perché poi alla fine dice c'è una malattia autoimmune e quindi non c'è nulla da fare. Questa della longevità è la fissazione, secondo me, dei ricchi, dei super ricchi, ce l'hanno tutti, è una piccola grande ossessione che chi ha tanti soldi un po' ha, anche perché se no non trovi il senso, no? Dici, mo con tutti questi soldi che ci faccio, almeno campo di più e vedo se... Forse dà un senso di invincibilità, no?
1: Secondo me è proprio la paura di morire.
0: Ah, certo, certo.
1: Che ti mette in questo loop, capito? Perché ti pensi invincibile prima, poi mano a mano che gli anni passano invece capisci che non è così, e allora cerchi di trovare una soluzione. E ovviamente, come dici tu, i benestanti, molto benestanti, hanno disponibilità per, tra virgolette, fare, no, degli esperimenti, provare a soluzionare in qualche maniera.
0: Sì, sì, sì, insomma, anche quando hai tanto tempo, ripeto, perché siccome c'è di base anche tanto tempo che puoi perdere.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
5: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
6: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
4: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
6: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è. Sulla notte.
4: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
6: Benny!
5: Viva!
4: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: ma lo sai che hai dato una chiave di lettura del finale di Titanic a cui io non avevo mai pensato, ma che condivido in pieno. Bravo Marco,
1: grazie.
0: Mi piace sempre di più.
1: Grazie,
0: e
1: grazie.
0: Comunque è una conclusione che è lo specchio di quello che è il capitalismo. Condivido.
1: Sì, ora non so.
0: Ciao
1: Luciano, ciao. Ma certo, ma quello, ragazzi, ma quello non è un finale neutrale. Jack è l'uomo senza denaro, senza neppure un cognome. Ora non mi ricordo se aveva un cognome. Si sa il cognome di Jack, forse lo diceva. Ma sicuro senza potere. È quello che salva Rose da una vita già scritta, noiosa, noiosissima. La libera, no? Se vogliamo. Ma quando arriva il momento.
2: Jack Dawson,
1: brava, no, ce l'aveva il cognome, chiedo scusa. Ma sicuro non aveva soldi, Jack, aveva una monetina.
2: Era terza classe, ma almeno il cognome ce l'aveva.
1: Ma quando arriva il momento di sopravvivere, il sistema presenta il conto. Lui sparisce, lei resta. Jack non muore per il freddo, muore perché è povero. È questa, secondo me, la vera forza simbolica della scena finale di Titanic. Arriva Buffone.
3: Buongiorno. Si avvicina il voto del Parlamento al disegno di legge sulla caccia, definito dalle associazioni ambientaliste e animaliste la legge spara tutto. Dopo essere stato approvato al Senato, ora è all'esame della Camera. Se tutto andrà come vuole la maggioranza di centrodestra, sarà legge tra poche settimane. Secondo i promotori, soprattutto la Lega e Fratelli d'Italia, questa legge promuove la caccia come utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Ma in realtà va nella direzione opposta, perché aumenta il numero e le specie di animali cacciabili, le aree consentite per l'attività, compresi i boschi pubblici, le aree demaniali, comprese le spiagge. E la legge poi estende la stagione venatoria, andando a sovrapporla alla stagione delle migrazioni degli uccelli, che quindi saranno molto più esposti ai colpi dei fucili dei cacciatori. Anche perché sarà possibile cacciare sui valichi montani, dove passano gli uccelli migratori. Prima era vietato. I difensori della legge la giustificano con l'esigenza di contenere la sovrappopolazione di alcune specie dannose per l'agricoltura, come i cinghiali, ma in realtà esistono già campagne di caccia al cinghiale sotto la supervisione dello Stato. Stesso discorso per l'abbattimento di lupi o di nutrie. Secondo l'ordine dei biologi, l'estensione dell'attività venatoria fino a un'ora dopo il tramonto, altro punto della legge, insieme all'aumento dei giorni di caccia, rischia di compromettere la conservazione della biodiversità, l'equilibrio degli ecosistemi e la tutela delle specie selvatiche. La legge riduce il ruolo di controllo da parte dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, lasciandolo in mano alle regioni. Ci sarà un aumento dei cacciatori nei nostri boschi, rendendoli più pericolosi, e sarà consentito l'ingresso anche ai cacciatori stranieri. Per chi disturba un cacciatore, ad esempio usando un fischietto per avvertire le prede, arriveranno multe fino a 900 euro. E per chi caccia fuori dalle regole, per i bracconieri, le pene e le multe diventano più leggere. Uccidere un uccello raro, come un'aquila o un fenicottero, costerà 4.000 euro di multa anziché 4.004. Un camoscio o uno stambecco 12.000 invece di 13.000. Se cacci nelle osi protette, nelle riserve nazionali dove non si può, mentre prima ti beccavi arresto e multa, ora puoi scegliere di pagare senza arresto e così estinguere il reato. Una vergogna che renderà la caccia, già antipatica a quasi tutti, ancora più impopolare e giustamente. Qualcuno nella maggioranza dovrebbe avere il coraggio di fare marcia indietro prima di questo scempio. Ci sentiamo questa sera alle 18 insieme a Doris Zaccone con il TG0, sempre qui su Radio Capita.

Giovanotti, bella alle 6:47. Allora, Buffoni parlava del DDL sulla caccia. E allora vi racconto questa, insomma, è una proposta che la provincia autonoma di Trento sta valutando di sperimentare dal 2027 per il contenimento della fauna selvatica, dopo aver ricevuto un parere tecnico favorevole dall'ISPRA. Qual è la proposta? Archi e frecce contro i cinghiali. Ma a me sembra una roba, ma non c'hanno un cazzo da fare, ma scusate, ma archi e frecce, ma possibile mai che la gente si annoi così tanto? Un arco per cacciare i cinghiali, ma che, io veramente, ovviamente la notizia è sconvolgente, ha acceso subito il dibattito. Da una parte c'è chi sostiene che l'arco possa essere uno strumento efficace, boh, in alcune situazioni, ad esempio dove l'uso delle armi da fuoco è più complicato. Dall'altra ci sono le associazioni animaliste che parlano di una scelta anacronistica, ma già nel 2027, perché questa cosa è per il 2027, utilizzare l'arco per uccidere i cinghiali. È una scelta ovviamente anche crudele, dice l'associazione animaliste, dicono crudele, potenzialmente pericolosa anche per la sicurezza delle persone, non che le armi non lo siano, insomma. Perché, cioè, ogni volta che si parla di cinghiali si arriva sempre alla stessa conclusione, e che è abbatterli. E io, per carità, non voglio qui farne una questione così etica, non è questo il punto. Ma siamo sicuri però che questa sia l'unica strada? Cioè, benissimo, conteniamo il numero di cinghiali, perché distruggono, fanno, insomma, io non voglio entrare nel merito, non mi interessa, dico, ma il metodo, ma perché con gli archi? Perché? Perché la gente si annoia, perché la gente si annoia, esatto, è Robin Hood praticamente. Ma si può nel 2027 con gli archi? Ma la gente è fuori, ma guarda, non so commentare diversamente questa cosa, mi sembra surreale, ma non lo dico, ripeto, non è una questione etica, non ne voglio fare una questione così, poveri animali, no, cioè è ancora prima di arrivare lì, dico, ma perché gli archi? Perché la gente si annoia, perché questi sono dei boomeroni di 70 anni, 80 anni che non c'hanno un cavolo da fare la mattina con la freccia e l'arco, guarda come becco il cinghiale, ma statti a casa, ma dai ragazzi.

0: Te lo dico com'è, arciere, perché io sono un arciere. Ma la caccia al cinghiale con l'arco devono essere almeno due persone. È un arco molto potente, perché se non lo becchi con la prima freccia, ci deve essere qualcun altro pronto con l'altra freccia.
1: Certo, con l'altra freccia. Eleonora, tu sei un arciere. Bene, ora questa era un'informazione necessaria, ma io mi fermo prima. Ma perché devi andare con l'arco? Con l'arco? Cioè, ma è possibile nel 2026 la risposta a un problema di gestione della fauna è tirare fuori un arco e le frecce? Manca solo così. Prossimo anno scriviamo il piano su una pergamena e consegniamolo a cavallo. Cioè, cos'è questa roba? È una roba surreale. Cioè, sembra la nostalgia trasformata in politica pubblica, no? Invece di investire in ricerca, prevenzione, tecnologia, cercare di capire come risolvere il problema, si rispolverano questi strumenti che appartengono così più a un immaginario diverso, quello di Robin Hood. Perché poi quando invecchi torni a essere bambino, questa è la verità. Cioè, se no non ti viene in mente a 70 anni di prendere l'arco, è che questa cosa te la immaginavi da bambino e a 70 anni ti sembra ti torna reale questa cosa, ma perché il cervello che così si decompone e inizia a credere che quella cosa sia possibile, ma se no non si spiega, è una cosa totalmente irrazionale, non ha alcun senso. Io non lo so cos'è, se è il testosterone, non lo so. Sì, diventerò boomer anch'io, certo Adriana, un giorno diventerò boomer anch'io, ma ti garantisco da ora, ma che non prenderò un arco per dire dirò cose a caso come si fa magari a 70-80 anni, sbraiterò, ma non c'è dubbio, ma non tirerò fuori un arco per andare a caccia, dai ragazzi, su.

0: diventerei un boomer forse, ma se vai a analizzare l'insieme, forse l'arco è meno cruente del fucile, perché tu pensa a una carabina a canna rigata, arriva a 3 km di distanza,
1: canna rigata,
0: quindi è potenzialmente pericolosa se il proiettile non colpisce.
1: Sì, ma sicuro, ma ripeto, non è una questione tecnica né etica, ripeto, lo è, ma insomma qui vado oltre, dico, mi sembra una cosa folle tirare fuori un arco e andare a caccia di cinghiali, ecco, mi sembra una cosa veramente per... persone molto annoiate. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano come sempre le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7, grazie a tutti e buona giornata.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: collaborazione con Radio Capital, torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
1: Le notizie delle 7 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Ondata di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti 80 obiettivi in risposta all'aggressione a navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran risponde attaccando il Kuwait e il Bahrain, dove sono state colpite, dicono gli iraniani, basi militari americane. Marine Le Pen condannata, ma correrà per l'Eliseo. Dovrà portare il braccialetto elettronico per un anno, ma potrà candidarsi alle elezioni presidenziali in Francia perché ha già scontato i 15 mesi di ineleggibilità. La leader dell'estrema destra è stata condannata per l'appropriazione indebita di milioni di euro di fondi europei usati non per arricchimento personale, ma per l'attività del suo partito in Francia. Ed è sotto attacco per i maxi regali ricevuti. Farage annuncia le dimissioni da deputato del Regno Unito, ma il leader populista e xenofobo vuole poi ricandidarsi. Simone Di Gregorio.
2: Sarà il popolo contro l'establishment, minaccia Nigel Farage, mentre espone la sua mossa politica: dimettersi per poi tornare forte, a suo dire, del favore del popolo, proprio in vista delle suppletive a Clacton. Un popolo che il leader di Reform UK deve riconquistare dopo uno scandalo legato alla trasparenza, tema sul quale Farage ha battuto molto in campagna elettorale, solo che ora deve smarcarsi dalle accuse di mancata dichiarazione di 5 milioni di sterline provenienti da un miliardario delle cripto. Così va all'attacco della stampa, nello specifico del Sunday Times Insight, che ha realizzato l'inchiesta. La sua difesa è che non c'è niente di male nel fare soldi. Poi va contro il direttore del Times, che ha pubblicato una foto della casa in cui vive sua figlia, minacciandone, a suo dire, la sicurezza.
1: Ucciso dopo essere stato attirato in trappola, 2 persone sono state arrestate. Indagato un minorenne per l'omicidio a Molfetta di Anthony Laforgia, 23 anni. I 2 fermati hanno sequestrato un amico della vittima e l'hanno costretto a chiamare Laforgia per dirgli di raggiungerlo perché nei guai. Arrivato sul posto, uno degli adulti e il minorenne lo hanno poi ucciso. La Russia è stata riammessa alle Olimpiadi. Il Comitato Olimpico Internazionale revoca la sospensione, ma lascia comunque l'ultima parola alle singole federazioni. Chiara Iorio.
3: La sospensione è durata per oltre 2 anni e mezzo. Il bando era in vigore dal 12 ottobre 2023 e ora il Comitato Olimpico Internazionale lo ha revocato provvisoriamente. Gli atleti russi potranno quindi partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028. La Russia però non riacquisterà subito l'uso dell'inno nazionale e della bandiera. La decisione spetterà alle federazioni internazionali e agli organizzatori. Gli atleti russi dovranno anche rispettare dei rigidi requisiti antidoping. Già lo scorso maggio il CIO aveva tolto le restrizioni alla partecipazione degli atleti bielorussi.
1: Rimonta Argentina ai mondiali, sotto 2-0 con l'Egitto a 10 minuti dalla fine, pareggia e vince 3-2, si qualifica ai quarti di finale dove affronterà la Svizzera, che nella notte ha vinto ai rigori contro la Colombia. In arrivo Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Radio Capital. Bella musica.

0: 7 minuti puntualissimi con Eccoci. Riccardo, Andrea, Imma. Partiamo per questa lunga cavalcata che ci porterà fino alle 10.
1: Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in angolo, no? Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo in controluce. Voi mi fate: Michele, vieni di là con noi, dai. Io, andate, vi raggiungo dopo.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Abbiamo immaginato questa scenetta con Meloni.
3: Beh sì, sì, ieri scusate, no? Era questo incontro importante,
0: elegantissima, arrivare tardi.
3: Cosa è successo? La Presidente del Consiglio, che sappiamo insomma doveva affrontare e incontrare Trump dopo l'ultimo scontro, ha deciso un po' questa strategia di arrivare per ultima con 2 ore di ritardo rispetto agli altri leader.
0: A casa mia 2 ore già abbiamo mangiato, stanno andando via gli ospiti.
3: Infatti cosa è successo?
0: Io apro la porta e li accompagno verso la porta. Grazie.
3: Ad un certo punto le guardie insomma del Presidente Erdogan stavano già chiudendo il portone.
0: Che è rimasto in cucina, ragazzi, che possiamo dare alla signora?
4: Ma non solo, in realtà è stata poi fatta sistema che nel tavolo comunque più importante.
3: Beh, sì, quello sarebbe stato uno screzio diplomatico, insomma, difficile, no?
0: Tavoli rotondi, in modo rotondi, che non c'è il capotavola.
4: Adorabile.

0: i tavoli rotondi, perché
1: chi
0: quando
1: si
0: cena
1: a capotavola,
0: non c'è il capotavola al tavolo
1: no,
0: rotondo,
1: dico, quando, cioè, quando c'è un tavolo diciamo rettangolare,
2: forse il padrone di casa
1: più vecchio,
0: in questo caso
2: o il più vecchio
0: Erdogan.
2: Sì, in questo caso chi si siede nel tavolo
1: rotondo decide,
0: certo,
1: Trump.
2: Comunque anche la situazione della sistemazione dei posti a tavola secondo me non è stata facilissima per Erdogan, che aveva da una parte Macron che aveva litigato con Trump qualche mese fa, Trump che aveva scritto ordine restrittivo verso Meloni, quindi nel sistemarli tutti nello stesso tavolo ha fatto un attimo i calcoli,
0: sì,
2: quindi Meloni era vicina a Trump
0: ma non
2: affiancata, insomma, no, era vicino a Starmer, ex presidente, ex
0: premier
2: inglese, e Rutte,
0: sì,
2: esatto, aveva, segretario nato,
1: aveva due posti che ha fatti
0: il tavolo,
1: il
2: bellissimi segnaposti, io
1: il segnaposto
2: adoro,
1: non
2: i segnaposti
1: più, ma è una cosa veramente
0: molto
1: da rivalutare,
2: io li utilizzo soprattutto a Natale, insomma, in queste occasioni faccio i segnaposti perché li adoro.
1: E tu fai anche il centrotavola, quella cosa inutile,
2: no,
1: quel mazzone di fiori.
2: Lo trovo inutile anche io, perché poi non guardi
0: poi,
2: la
0: ragazzi,
2: persona che è dall'altra parte.
0: I fiori a tavola non si mettono,
1: non si,
0: dai,
1: mette,
0: si tolgono. So, cioè, eventualmente qualcuno ipotizza che possano essere messi quelli finti, che io detesto, peraltro, però insomma i fiori a tavola solitamente non si mettono, o il menù. Allora, ovviamente in segno di ospitalità è stata, diciamo, espressa sul tavolo tutto quello che è la manifestazione della cucina anatolica, dell'Anatolia.
3: Prego,
0: quindi
3: buono.
0: Ad aprire il menù la tradizionale focaccia lievitata a forma di barca accompagnata dal burro di Trabzon, che poi sarebbe Trebisonda, non sapevo che ci fosse un burro così premiato, così pregiato, e il miele di Izan. Poi verdure stufate in olio d'oliva, servite con yogurt affumicato che pare piaccia molto a Trump. Primo piatto, i manti, che sono dei tipici ravioli della tradizione turca, con yogurt affumicato e una pasta di pomodoro ayas.
1: Ragazzi, mi sembra un po' pesante, eh?
0: Poi,
2: beh,
0: non so,
2: no,
0: come
2: c'è
0: dire,
2: solo yogurt,
0: mica è finita,
2: pesante.
0: Ma non è finita. Poi, come prima portata, gli ospiti hanno potuto scegliere tra la spigola con tarama, che è una salsa cremosa a base di uova di pesce, carciofo di urla e foglie di uva di toccato, oppure una costata, che voleva la carne, una costata di manzo arrosto a cottura lenta, servita anche qui col burro di Trebisonda affumicato,
1: Trebisonda,
0: melanzana brustolita e farì, che
1: perché
0: poi alla
1: sì,
0: fine ovviamente dolci baklava, no?
2: Buonissime.
0: Dolci,
2: ma secondo voi come funziona in questi casi? Se non mi piace l'antipasto, posso dire non mi piace, lo lascio,
1: devi assaggiarlo comunque,
2: perché sembra
0: scelta.
2: Poi fai una brutta impressione al padrone di casa che sta ospitando un vertice di livello.
1: Hai parlato di Trebisonda?
0: Sì.
1: Perché si dice
0: hai perso la Trebisonda?
1: Qualcuno,
0: ecco, questo io una volta l'avevo anche scoperto, ma adesso
1: ne parlavo con Pino Insegno che fa queste domande in televisione. Perché si dice?
0: Lo scopriremo.
2: Chiedilo all'eredità, devi andare. Queste sono le domande classiche.
0: Comunque, come delizia sulla baklava c'era della schiuma di pistacchio.
1: Pure, perché non è abbastanza dolce, c'è, cioè, lo zucchero, il miele, il gelato, il pistacchio, porca miseria.
0: Gelato di Marash e bergamotto sopra la baklava.
2: Non hanno parlato solo di cibo al vertice nato. Hanno parlato
1: tanto, gli hanno
2: anche insomma di, anzi al tavolo principale, quello che come abbiamo detto ospitava anche la presidente del Consiglio Meloni, oltre a Trump, Erdogan e altro, hanno parlato di politica a tavola, di lavoro a tavola. Beh, anche perché è il classico argomento che non mette in difficoltà, no? Perché sai, visti tutti gli screzzi,
0: certo,
2: poi entrare un po' sul personale era scomodo.
1: A me piace molto che si avvicina, si parla di riavvicinamento alla pace, no? La
2: sì,
1: guerra sta per finire, un po' il titolo. Nel frattempo però la NATO si riarma, commesse per 50 miliardi,
0: sì.
1: Quindi per arrivare alla pace dobbiamo comunque armarci.
0: Comunque vogliamo dire anche un altro dettaglio abbastanza importante, interessante, perché dopo gli strappi abbastanza furenti degli ultimi tempi tra Meloni e Trump, dobbiamo dire che il presidente americano ha ribadito tutta la sua contrarietà nei confronti dei leader europei per quanto riguarda la guerra all'Iran e il mancato appoggio, però sulla Meloni ha voluto dire ancora una volta che si tratta di un personaggio valido da quel punto di vista, ma che restano comunque,
1: sì,
0: le
1: ma
0: ruggini.
1: Se non ti, cioè, ormai siamo arrivati al fatto che se non ti insulta Trump è comunque un complimento, capito?
2: Sì, è vero.
0: È quello,
1: se non usa parole dispregiative, certo, nei tuoi confronti. Dice,
0: non lo so,
1: non
0: qualcuno ha voluto vedere in queste parole anche un tentativo di timida riapertura.
2: Quanto durerà?
1: Allora ragazzi, come scrive un ascoltatore, come diceva D'Alema, in un tavolo rotondo capotavola è dove mi seggo io.
0: Bellissimo.
2: Morale fantastico.

0: Questo è roba americana.
1: Questo è il commento yogurt, della scena.
2: C'era lo yogurt.
1: Te l'ho detto.
2: Ma si usa molto.
0: Gli americani vincono gli Apache. Combattono gli indiani. Gli americani non bevono vino rosso. Bevono il latte. Apposta non si embriacano.
1: Apposta non si embriacano. Credo che sia uno dei commenti principali ieri al tavolo.
3: Non credo, ecco.
1: L'ennesimo piatto con lo yogurt.
2: Qualcuno lo avrà fatto, secondo me.
3: Non mi ispirano. Io sono molto curiosa invece di questi ravioli. Anche io come Riccardo, invece Andrea. Sono carbonara e amatriciana.
1: No, non è quello, assolutamente. Però insomma sarei più cauto, ecco.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, sarà di tutto rispetto questo menù, ma io non sarei riuscita a mandare giù un chiodo. Troppi latticini, ai quali comunque sono allergica, che non mi piace proprio neanche il sapore. E poi quello yogurt, ma per carità, il burro affumicato, non si può sentire.
2: La salsa allo yogurt è una delle cose più buone,
3: è
2: che
3: vero,
2: perché
3: sono
2: frescante, capito? Sul piatto, da quel tocco di freschezza.
1: Ringrazio Sara che ci specifica, ci manda la Trebisonda. Espressione perdere la Trebisonda significa smarrire l'orientamento.
2: Sì, però cercavamo di
1: perdere il controllo o l'abuso. Il termine deriva da Trebisonda, appunto, che abbiamo.
2: Trebisonda, sì.
1: Importantissimo porto storico sul Mar Nero e crocevia fondamentale per i navigatori.
2: Forse perché
1: capito? Perdi il porto.
2: Il riferimento potrebbe essere al riferimento, appunto, del porto di Trebisonda.
1: Bravi i nostri ascoltatori.
2: Molto bene, molto bene. 342-342-2190. Allora vi diamo il nostro numero WhatsApp, che è stato utilizzato anche per altri messaggi. Sentiamo.
5: E comunque nei tavoli rettangolari le persone più importanti si seggono al centro del tavolo perché devono poter parlare con tutti. Regina Elisabetta Docet, andatevi a rivedere i filmati.
1: Io sempre più vicino alla cucina perché mi devo alzare continuamente.
3: Però è interessante perché fai sedere qualcuno a capotavola dandogli l'idea di essere importante, invece quello importante è chi guarda tutti in faccia.
2: Poi
3: appunto,
2: soprattutto in un tavolo rettangolare, qual è il capotavola più importante? Quello di qua?
3: Nessuno dei due, come ha spiegato l'ascoltatrice.
2: Nessuno.
1: La cosa più bella è quando i nonni si siedono a capotavola.
3: Volevo dirvi che a casa ho un tavolo ovale, che è ancora più complicato da gestire. È scomodo assai, soprattutto perché non esistono tovaglie per i tavoli ovali, quindi chiedo aiuto ai nostri ascoltatori se
1: qualcuno può mandare una tovaglia ovale. Allora, oggi ci sarà tra l'altro un importante vertice tra Trump e Zelensky, si parlerà ancora della fine della guerra mentre continuano i bombardamenti. Intanto Trump ha bombardato l'Iran stanotte,
2: sì.
1: I combattimenti in Ucraina continuano, qualcosa si muove sul fronte diplomatico sportivo, possiamo dire così?
2: Sì, perché in vista delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 è arrivata un'apertura molto importante e molto forte da parte della presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kristy Coventry, che vuole riabilitare gli atleti russi e bielorussi per le prossime Olimpiadi, che quindi non saranno più costretti a partecipare sotto un'egida neutrale, diciamo così, come è stato finora dopo lo stop.

0: molto bene conosciamo, la Coventry ha detto gli atleti non paghino le scelte dei governi. Allora dobbiamo dire,
1: capito,
0: che
1: ma
0: c'è...
1: l'hanno deciso adesso,
2: poteva essere questa una scelta... è un'ottima obiezione,
1: no? E perché proprio ora?
2: Allora in realtà si sono appigliati a una formalità, cioè che la precedente sospensione dei, insomma, degli atleti russi dipendeva dal fatto che nei territori occupati e contesi tra Ucraina e Russia erano in qualche modo sportivamente legati alla federazione russa.
0: Esatto.
2: In questo momento non esistono in questi territori federazioni russe e quindi il fatto che sia venuta meno questa presenza sportiva poi ha in qualche modo autorizzato il Comitato Olimpico a fare questo passo avanti. Però permettetemi di dire che questa risulta molto una formalità, perché come diceva Andrea, nella sostanza l'Ucraina è ancora occupata dalla Russia. Quindi la domanda è: se noi qualche anno fa abbiamo deciso che questa cosa era insostenibile a livello sportivo, perché ora cambia?
0: E infatti dal mio punto di vista, insomma, abbiamo parlato più volte, era stata un'assurdità già farlo anche prima. Va detto che c'è ancora un dubbio forte legato all'utilizzo dell'inno nazionale e della bandiera. Da quel punto di vista il CIO vuole lasciare l'ultima parola alle federazioni internazionali, mentre per le Olimpiadi una decisione sarà presa al momento opportuno. I rumors sostengono che alla fine possa esserci, visto che manca ancora un po' alle Olimpiadi di Los Angeles, anche un'apertura totale, sperando che nel frattempo le cose tra Russia e Ucraina si siano risolte del tutto, anche quindi con l'utilizzo di inno e bandiera, inno nazionale e bandiera per gli atleti russi e bielorussi.
1: La Russia per partecipare alle Olimpiadi, gli atleti, diciamo, non avranno più bisogno di dimostrarsi immuni dalla propaganda, devono aderire a un codice etico che vale per tutti.
0: Esatto.
2: Forse avrà avuto anche un peso il fatto che le prossime Olimpiadi si giocheranno a Los Angeles,
0: anche,
2: e Trump aveva già da tempo in qualche modo sostenuto l'apertura alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi. Sappiamo che il suo rapporto con Putin è forse migliore rispetto al rapporto di tutti gli altri leader europei con il presidente russo, e quindi un certo peso lo ha avuto anche questo, e sicuramente vedremo poi, come ha detto Riccardo, mancano ancora un po'
0: ancora
2: di anni.
0: Un po'. Come dettaglio finale possiamo anche dire che ovviamente l'Ucraina si è opposta a questa decisione del CIO, ma va detto che anche delle singole federazioni internazionali stanno prendendo una posizione contraria, come quella di atletica leggera. La Federazione Mondiale di Atletica non vede di buon occhio questa riapertura per Russia e Bielorussia.

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge.
1: Al sax Clarence Clemons.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
2: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
12: Elettrico, diesel o benzina?
13: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAR

0: RPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 3 Degrees alle 7.33 su Radio Capital. Come tutte le settimane ci ha raggiunto il nostro economista pop Raffaele Ricciardi. Buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno Gaff.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, non ci sono buonissime notizie da commentare. No. Partiamo dai licenziamenti di Microsoft. Tagli molto molto importanti. Pensate che una divisione come quella di Xbox, insomma, storica, divisione di Microsoft viene falcidiata.
3: Si parla di quasi 5.000 tagli, caro Raffaele.
1: Sì, sì, sì, dite bene, si tratta di 4.800 tagli, proprio voler essere precisi, e dite bene, puntano tutti sulla divisione del gaming e delle Xbox. Poi insomma, all'americana purtroppo vediamo spesso queste dinamiche, parte una mele, i 1.600 sono rimasti a casa direttamente già nella giornata di lunedì, insomma, in questa operazione. Diciamo che ha colpito perché è un netto cambio di strategia. Ora, il settore del gaming è uno di quelli che ha vissuto insomma un po' una crescita dimensionale, anche ci sono state delle super operazioni, la stessa Microsoft, io non sono mai stato un giocatore, non ho mai avuto una console neanche in gioventù, però ricordo che nel 2022, poi ci volle più di un anno per completare quell'acquisizione, però sborsò la bellezza di una settantina di miliardi, parliamo, per comprare Activision, che è lo studio che ha creato Call of Duty o Guitar Hero, insomma dei titoli che anche chi
3: storici,
1: non è un giocatore come
3: sì,
1: me,
3: certo.
1: Comunque, esatto, sono titoli storici, ecco, insomma, sì. Sì, viene da un periodo in cui tutto il mondo del gaming ha vissuto di una fase probabilmente un po' drogata, diciamo, tra quelle attività, anche loro forse figlie dei lockdown, del Covid, insomma, di quel periodo lì in cui

0: tutti ci eravamo un po' rifugiati in un mondo alternativo. Quindi diciamo che non è proprio un caso solo di Microsoft, ecco, questo di ridimensionamento dell'attività del gaming. La cosa che fa impressione è che c'è un po' il tema dell'intelligenza artificiale, cioè iniziamo a fare i conti con questo aspetto veramente in maniera concreta. Allora, teniamo conto che le big tech, quindi parliamo di un pugno di grandissime società, hanno messo in conto di investire 700 miliardi di dollari, cioè è il PIL di un grande paese, solo quest'anno, proprio sull'intelligenza artificiale. E ovviamente queste spese così elevate fanno crescere la pressione, perché poi sono tutte aziende quotate in cui gli azionisti vogliono vedere dei risultati, di far vedere un ritorno concreto su questi investimenti, no? Allora, la capa del personale, diciamo, di Microsoft ha detto i ruoli che andiamo a eliminare non saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, però poi aggiunge allo stesso tempo che è vero che l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui lavoriamo, no? Quindi un po' tutti gli analisti vanno a fare anche quel ragionamento lì, no? Cioè sul andare a vedere quanto l'impiego della tecnologia stia andando a diventare quello che dagli occhi appunto degli analisti finanziari è un guadagno di efficienza e di produttività, no? Ed è un po' un'arma a doppio taglio, se vogliamo, no? Perché per esempio sta facendo risparmiare su alcuni processi l'intelligenza artificiale, ma dall'altra parte ricordiamoci che Microsoft vende i software alle aziende, quindi diciamo che è una minaccia all'intelligenza artificiale stessa per quello che è il business più redditizio di
1: Certo.
0: Microsoft stessa, no? Oppure la divisione che va di più è quella appunto legata a Azure, quella legata al cloud, quindi diciamo tutto lo sviluppo legato ai dati, eccetera, di Microsoft va benissimo, però dall'altra parte l'intelligenza artificiale fa lievitare i costi dei chip e dove stanno i chip nelle console Xbox
2: E
0: e
2: torna
0: quindi
2: tutto.
0: anche
2: Tutto torna,
0: torna
2: sì,
0: tutto.
2: è quello. Senti.
0: Allora, no, no, è solo per dire che ancora, diciamo, dal punto di vista economico, ogni giorno esce uno studio che dice l'intelligenza artificiale taglierà i posti di lavoro. No, non è vero, li farà guadagnare, ma cambieranno, cioè ci saranno più ingegneri digitali e meno. Ecco, non abbiamo ancora probabilmente una risposta definitiva, però insomma quelle 5.000 persone iniziano a farci i conti per davvero, questo solo
1: Sì.
0: volevo dire, cioè non è più una roba del 2050, ma sta
2: Di
0: iniziando
2: oggi,
0: a entrare
2: infatti.
0: nella vita di tutti i
1: Certo.
0: giorni,
1: C'è un
0: esatto.
1: altro dato che ci preoccupa che riguarda il nostro paese, dove si lavora di più, ma si guadagna di meno dai dati OCSE.
0: Sì, il buco nero del lavoro italiano l'ha definito Valentina Conte, la collega di Repubblica, sulle pagine proprio di questa mattina. Sono gli stipendi, nel senso che un flash, nel primo trimestre di quest'anno, dati OCSE pubblicati proprio ieri, le retribuzioni reali, quindi tenendo conto anche dell'inflazione, sono cresciute, ma siamo ancora oltre 6 punti sotto il livello dell'inizio del 2021, quindi diciamo prima di quella serie di crisi che poi hanno fatto schizzare l'inflazione, quindi diciamo il post-Covid, la ripartenza dopo il Covid, la guerra in Ucraina e da ultimo anche la guerra nel Golfo. E siamo, se dice l'OCSE stessa, il divario più ampio tra tutte le grandi economie, cioè siamo quelli che hanno perso più potere d'acquisto reale, cioè vai con 100 euro in tasca al supermercato e compri meno, riempi di meno il carrello di 6 punti percentuali rispetto a quello che facevi all'inizio del 2021. Nessun altro grande paese è così. La Francia ha recuperato tutto, la Germania sta sopra, il Regno Unito è sopra del 2%, cioè mette più cose nel suo carrello della spesa. La Spagna è ancora sotto, ma soltanto di 2 punti. Noi ricordiamo 6,1%. Per cento. È come se ci mancassero 20 giorni di stipendio, mi sembra
2: Però,
0: il
2: ecco.
0: modo migliore per definire a letto
1: Bravo,
0: l'economista.
1: bravo. Si definisce
0: Carnero
1: così, certo, si definisce così.
0: è esattamente questa cosa.
1: È così.
0: E quello che emerge anche da questi dati sono le disuguaglianze geografiche, un po' un affondo che l'OCSE fa. C'è un piccolo grafichetto che fa vedere come Firenze è indicata tra le aree con il tasso di occupazione più alto, Taranto è quella con il tasso di occupazione più basso. Altra caratteristica dell'Italia tipica, e non è senz'altro bello, è che il luogo in cui vivi determina le opportunità di lavoro che hai e il tenore di vita, con una differenza che negli altri paesi non c'è
1: Non viene
0: tra il
1: percepita, insomma, è una cosa
2: Va
1: evidente.
2: bene, va
1: Vabbè.
2: bene, va bene.
1: Raffaele Ricciardi, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Raffaele,
2: A buon
1: buon lavoro,
2: lavoro,
1: ragazzi. Buon lavoro,
0: grazie.
1: ciao.
0: Un po' più positivi saremmo.
2: Speriamo.
1: Sicuro.

0: Molto spesso vediamo delle persone intorno ai tavoli, al centro dei paesi, delle città, giocare a carte. È andata male a un gruppo di operai, 12 cittadini del Bangladesh, che sono stati multati per aver giocato a carte nel parco.
1: Alla Spezia, sì, sono stati multati. Per 200 euro, tra l'altro il verbale è finito in rete, è stato fotografato, è stato fatto girare, perché i vigili, gli agenti della municipale, che erano impegnati in normali servizi di controllo, avrebbero attuato quanto prescritto dall'articolo 45,23 del regolamento comunale sul verde pubblico, che, attenzione, non parla esplicitamente di divieto di giocare a carte. Pare non fosse quello il problema,
0: che si sono sdraiati sull'erba.
2: No, in realtà questo articolo parla di utilizzo improprio di aiuole, e loro hanno detto vabbè, ma erano sdraiati. Ma è un uso improprio dell'aiuola stare sdraiato a giocare a carte?
0: Ragazzi, molto spesso c'è scritto vietato calpestare l'aiuola. È un peccato. Possiamo dire non utilizzare l'erba per sdraiarsi. Perché
2: erano operai che stavano prendendo un attimo di pausa all'ombra e avevano approfittato di questo momento per giocare a carte. Adesso definirlo un utilizzo improprio di aiuola, non lo so. Poi ovviamente non eravamo presenti, certo, non abbiamo una foto, non possiamo immaginarlo. Suppongo che 12 operai che giocano a carte possano anche non essere proprio così indecorosi.
1: L'opposizione, che ovviamente vuole attacca frontalmente il sindaco di La Spezia, che dice centrodestra, dice attenzione, perché fare la vita degli operai del Bangladesh alla Spezia è particolarmente difficile, come a Minneapolis.
2: Diciamo che vivono hanno evidenziato un aspetto razzista, secondo loro, in questa multa.
0: A proposito di questo, dice che vengono citati anche episodi in cui i bus del trasporto pubblico

0: non si sarebbero fermati per far salire alcuni di questi lavoratori diretti ai cantieri.
1: Che questo sarebbe aberrante, naturalmente, se fosse confermato. Si tratta ovviamente di versioni fornite da chi ovviamente sta contrastando questa decisione presa nei confronti di questi 12 cittadini del Bangladesh.
0: Potevano avvertirli, che so, ammonirli, come si dice in questo caso, no? Ma addirittura una multa.
1: 200 euro.
2: Quindi nessuno si siede su questo palco.
1: Chi si siede viene multato. Evidentemente sarà così.
2: Ma c'è caldo, lasciateci stare un po'. Siamo qui a parlare del verde pubblico, per quanto importante nelle città.
1: Polmone verde, polmone verde, polmone verde.
2: E poi posso manco sedere sotto l'albero.

0: Ecco, questo vostro commento alla multa per gli operai sull'aiuola è la dimostrazione di come funziona l'Italia. E facciamo tutto così a caso e le regole non le vogliamo mai applicare, perché ogni volta c'è una scusa. E è poveretto, e è un operaio, e è un extracomunitario, e è anziano, e così via. E le regole non vengono mai fatte rispettare.
1: Cara Imma, è molto duro questo commento dell'ascoltatore.
2: Sì,
1: che
2: perché
1: se la
2: devo rispondere solo io?
3: Perché tu la pensi così?
1: Tu che ti sei esposta.
2: Sì, mi sono esposta perché adesso non conosco il contesto, non ho visto una foto, però se ci sono 40 gradi

0: si gioca a carte in un parco sotto un albero può essere in qualche modo perdonato.
1: Ragione
0: grazie Emma. Sergio Martelli, questo, date la colpa a Sergio Martelli per questo.
2: No, permettetemi di dire che noi più volte abbiamo raccontato all'interno anche della nostra trasmissione delle contravvenzioni, diciamo così, molto folcloristiche, certo. No? Molto pittoresche, e mi viene da pensare che non sempre siano stati coinvolti degli extracomunitari.
0: No, ma infatti ecco, adesso voglio dire.
2: Però è chiaro che se poi
0: se ci raccontano gli episodi razzisti, uno comunque può collegare le due cose, ma magari non c'entrano
3: certo.
0: niente.
3: Insomma. Altro messaggio.
2: Vai.
4: Bene, allora facciamo la multa anche agli anziani pensionati che nei giorni di mercato e non solo si siedono al bar e stanno lì ore ed ore senza consumare nulla.
2: Non è vero, non è
4: bene, una barista. Facciamo la multa anche a loro allora, no?
3: E quelli che guardano i cantieri non li vogliamo multare?
0: Allora, la questione ragazzi. Di chi occupa i tavolini per ore e ore è un grande tema.
3: È interessante
0: tema,
3: perché i ragazzi io so che molto Riccardo, spesso sì. lo sfruttano per poter studiare. Il tavolino del bar con connessione internet gratuita.
2: Vabbè, prendono sempre qualcosa, la minima consumazione la faranno.
3: Però
2: no?
3: occupano.
0: Ma sì, perché ricordate, Riccardo è uno che non vuole essere in alcun modo disturbato. Lui vuole mangiare per 10 ore. Per 10 ore deve restare scritto.
2: Lo consumo, sto lì.
3: Non gli deve molto sparecchiare.
0: No,
2: guai. Vi porto io il piatto in cucina. Mi alzo, ve lo riporto.
0: Invece d'altra parte magari c'è chi aspetta, no, di occupare quel
3: problemi
0: tavolo.
3: Di paesi. Oggi c'è un interessante articolo sui piccoli borghi. Mi è venuto subito a dire che palle i piccoli borghi.
0: Perché?
3: No, perché è una spinta da 1,5 miliardi dai piccoli borghi. Il cicloturismo e i cammini spirituali.
0: E sono io. Eccomi qua,
3: tre
0: ragazzi.
3: Cose che Imma proprio
0: piccoli borghi, cicloturismo.
2: Diciamo, è la sua
0: mi
2: cifra.
0: Avete scritto?
2: È la sua cifra. È la cifra di Imma.
3: Tu raccogli.
0: Quanto è bello andare per i piccoli borghi. Quando la gente ti guarda perché ti riconosce come
3: ci
0: turista.
3: Ci stanno quattro anziani sì. che non riescono ad andare via, che vorrebbero andare via, ma non hanno la macchina per
2: e
3: andare
2: ti
3: via.
2: Ti guardano anche male quando entri, certo. chiaramente. Dici ti guardano questo. Lo sguardo torvo.
0: Scusate,
3: questi sono i piccoli
0: vero.
3: Borghi.
0: Voi siete da grande città, voi
3: sì,
0: di Roma, capito? Vi piace

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: No, mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Radio Capital, buongiorno da Chiara Iorio. Torna a combattere nel Golfo Persico. Roberto Ciuti.
1: Gli Stati Uniti hanno risposto agli attacchi iraniani a navi commerciali nello stretto di Hormuz con un'ondata di raid sull'Iran durante la notte, colpiti 80 obiettivi. Teheran parla di violazione del memorandum di intesa. Ci saranno ritorsioni, aveva anticipato il ministro degli esteri Araghchi, e all'alba sono scattati i blitz su Kuwait e Bahrain. Esplosioni in volo per missili e droni intercettati dalla contraerea, ma anche basi militari americane colpite nei due paesi, almeno a sentire fonti iraniane. L'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non ci pieghiamo, ha detto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, mentre il segretario della NATO Rutte appoggia l'attacco americano. L'Iran sta violando la tregua, dice.
0: Ancora attacchi russi in Ucraina, raffica di esplosioni a Kiev, la prima delle quali è stata sentita prima che suonassero le sirene d'allarme aereo della città. L'amministrazione della capitale ucraina denuncia attacchi con missili balistici. Sale a oltre 3.600 il numero delle vittime del terremoto in Venezuela, più di 16.700 i feriti dall'ultimo bollettino diffuso dal governo di Caracas. Le autorità riferiscono di quasi 1.100 scosse di assestamento. Arrestato a Roma Mario Adinolfi per truffa legata a scommesse sportive ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia è ai domiciliari. Dalle indagini ha evaso il fisco per 400.000 euro. Lo sport, Jannik Sinner torna in semifinale a Wimbledon, domani la sfida contro Djokovic. Sentiamo il numero uno al mondo del tennis che ha definito non scontata la sua qualificazione alla semifinale.
2: Ho fatto una partita molto solida, e nei punti importanti ho giocato in maniera giusta. Io sono tranquillo, nel senso che io mi ritrovo in un'altra semifinale Slam, una semifinale importante, dove venerdì proverò a dare il mio meglio e poi vediamo cosa ne esce. Però ecco, sembra tutto normale quando fai semifinale in un grande Slam, quando giochi in quarti di finale invece non lo è, quindi io sono molto contento.
0: E oggi in campo per un posto in semifinale anche Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Ai mondiali di calcio l'Argentina vince in rimonta 3-2 sull'Egitto e va ai quarti. Gli argentini ora affronteranno la Svizzera che ha vinto 4-3 ai rigori contro la Colombia. Oggi per il mondiale prima giornata senza partite. Prossimo appuntamento con le notizie alle 9.
3: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata dal nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Si dice che questa lettera di Lucio Dalla sia stata scritta per Aldo Moro, pensate, nel 78, sì. Era durante il periodo della prigionia dell'esponente democristiano, non lo so, comunque rimane un bellissimo, grandissimo pezzo alle 8 e 9 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma.
1: Eccoci.
0: E qui è il programma giusto per parlare di Temptation Island.
2: Sì, cari ascoltatori, è arrivato il momento.
0: È arrivato
1: State seguendo la nuova stagione di Temptation Island?
0: No.
1: Siete fra i pochi. Però,
0: allora,
1: perché
0: aspetta,
1: comunque...
0: come funziona?
2: Ecco, noi abbiamo faticato a ricostruire
0: il funzionamento. Alcune coppie vengono messe su un'isola,
1: sì.
0: Coppie che stanno insieme da tanto tempo.
1: In un resort per 6 settimane.
0: Un po' di settimane.
1: Un po' di tempo, sì.
0: E non sposate, senza figli. Sì. Le coppie divise in gruppi separati, quindi uomini da una parte e donne dall'altra, vengono tentate rispettivamente da una decina di donne e uomini single.
1: Molto avvenenti, naturalmente.
0: Buoni
1: e bonazzi.
2: Diciamo, al di là insomma della nostra perplessità, è un programma che ha un certo successo.
1: Parecchio.
2: Che lo dimostrano i dati, ogni stagione realizza.

0: insomma dei buoni risultati.
1: E c'è chi a livello, esatto, quasi a livello, credo a livello di provocazione, ma non solo, perché poi in realtà la tematica sullo sfondo è molto seria, ha deciso di portare, vorrebbe che Temptation Island fosse un argomento scolastico, diciamo,
2: cioè
1: così,
2: nel programma,
1: o comunque da dibattere nelle aule, e lo vuole un professore, è scrittore di grande successo, molto seguito sui social, il professore Enrico Galiano.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno cari.
2: Caro Enrico, allora, ha fatto un po' così sorprendere.
1: Che dobbiamo fare con
2: Temptation Island? Mi fa dei Promessi Sposi e un pochetto di Temptation Island.
1: Perché nelle scuole, prof?
3: Ma l'idea mi è arrivata guardando i video di Psicologa Cruda, non so se la conoscete, su TikTok e su Instagram, ha un grande successo. Mm-hmm. E lei fa proprio questo: prende le clip di Temptation Island e scompone e spiega con le sue competenze da psicologa le dinamiche che ci sono dietro. E credo che una cosa del genere fatta appunto da qualcuno di competente potrebbe essere molto utile, perché lì dentro si vedono cose che voi umani, cioè non so se vi è capitato, insomma,
1: qualche volta sì. Qualcosa sì.
3: Ecco. Quindi meriterebbe, secondo me, la presenza di qualcuno che almeno ti aiuta a leggerle certe dinamiche, altrimenti il rischio è che cominci a pensare che quella roba sia normale, perché non è tanto normale.
0: Ecco, entriamo un po' nello specifico. Quali sono queste dinamiche che secondo te dovrebbero essere in qualche modo spiegate ai giovani?
3: Io ho visto un ragazzo uscire di corsa dal suo capanno con la dichiarata intenzione di andare a menare il suo rivale in amore, sì, perché questo rivale in amore aveva spalmato la crema solare sulla, okay, schiena della sua ragazza.
1: Esatto.
2: Ma sì, scusate, però
3: succedere questo.
2: Scusa Enrico, ma stiamo parlando nell'ambito di una struttura televisiva, quindi un programma televisivo, è un format, sarà realtà o è pure tutto costruito?
3: Certo, questa è un'obiezione molto centrata ed è proprio lì che voglio andare, no? Nel senso che noi lo vediamo sicuramente in un certo modo, ma dietro ci saranno sicuramente tanto copione, tante cose scritte, ma il problema è questo, si chiama reality proprio perché il suo intento è quello di sospendere l'incredulità, cioè che sia scritto o no, mentre lo guardi il tuo cervello lo percepisce come vero. La sospensione dell'incredulità funziona anche con i film fantasy, cioè
1: come no,
3: è una,
1: certo,
3: cosa molto profonda, figuriamoci appunto con un reality, e figuriamoci se a guardarlo come è vero ci sono ragazzi molto giovani, perché il pubblico di Temptation Island, la fascia d'età è molto molto giovane, poi loro se le condividono queste cose, le guardano insieme, le commentano,
1: sì, sì. Prof, ne hai accennato, sì, poco fa, no? Nel senso che, parliamoci chiaramente, il discorso dei rapporti tossici all'interno di Temptation Island emerge, cioè questa cosa emerge.
0: Parliamo di uomini gelosi, come
1: sì,
0: abbiamo sentito,
1: ha
0: appunto,
1: parlato anche di quell'episodio,
0: quell'episodio
1: che sono quasi venuti alle mani,
0: possessivi, insomma.
1: E questo può essere un messaggio sbagliato, no? Cioè può essere veicolato male questo messaggio che si legge all'interno di questo reality, no? È pericoloso, non voglio dire pericoloso, però magari dimmelo tu, insomma, magari pericoloso è improprio come timore?
3: Non lo so, è che sai, noi costruiamo il nostro immaginario nei sentimenti, cioè ci immaginiamo il nostro modo di intendere le relazioni anche in base a come ci nutriamo coi libri, coi film, con le canzoni. Se ci troviamo di fronte a questo nutrimento qua, il rischio concreto è che pensi davvero che sia normale essere gelosi retroattivamente, queste quel ragazzo che dice, ho sentito dire, la mia fidanzata è un'estranea in confronto a mia mamma sarà sempre la numero uno, mentre lei è una che ho conosciuto così. Cioè sono cose che sono delle grandi red flag, ecco. Questa secondo me è la cosa più importante, insegnare ai ragazzi a riconoscere queste red flag, cioè i segnali di pericolo, non magari proprio pericolo serio, ma anche semplicemente pericolo di passare una relazione infelice, vederle, perché questo sono dei case study, come dire, li vedi succedere, blocchi, metti in pausa e dici, bene ragazzi, questa è proprio una red flag gigantesca, state attenti.
2: Cioè potrebbe rientrare nell'educazione affettiva che si cerca di insegnare a scuola, di introdurre nel programma, insomma, Temptation Island è primo punto dell'educazione affettiva per i ragazzi?
3: Ma te mi vuoi far licenziare? Allora, non è il momento storico in cui parlarne con grande serenità, questo, però
2: c'è Valditara che direbbe.
3: Direbbe che probabilmente servirebbe il consenso informato, cioè servirebbe la firma dei genitori. Sempre. Ma un insegnante che in classe, a differenza di Valditara, ci va, che sono io, ti direbbe invece che poi quelli che non firmano, i genitori che non firmano, sono proprio quelli dei

0: figli che hanno più bisogno di educazione affettiva e quindi sono proprio loro a cui dovrebbe essere destinata.
1: Parole sagge.
2: Certo, prof, per un attimo esco dall'argomento, perché questa tematica dei rapporti, delle relazioni tossiche sta...

0: contenuto di questi libri, che sono molto accattivanti anche come copertina, molto colorate.
1: Apparentemente sono un Harmony, però nascondono
0: dentro. E poi
1: dentro
0: c'è tutt'altro.
1: Dei riferimenti sessuali espliciti, diciamo.
2: Sì, sì, questo è un tema vero. Ci sono tante ragazzine, anche di quinta elementare, che leggono dei romance dove dentro ci sono. E i genitori, sai, li vedono leggere, quindi l'orgoglio paterno e materno esplode. Ah, mia figlia legge un sacco di libri. Però magari non sanno che dentro ci sono, cioè che Pornhub sarebbe veramente un, sì, un agnellino in confronto.
0: È il piccolo e principe, quindi, diciamo, al confronto, diciamo, più o meno.
2: Quindi anche lì servirebbe la mediazione di un adulto che almeno ti spiega cosa sta succedendo. Non solo per il sesso esplicito, che secondo me è il meno, ma proprio perché la cosa che avete detto voi, perché spesso vengono promossi, sai, degli ideali maschili e femminili un po' tossici, e quindi occorrerebbe che almeno qualcuno ti spieghi, ecco, cosa sta succedendo in ciò che stai leggendo.
1: Va bene, allora propongono Galliano al posto di Valditara, accetti?
3: È un compito difficile.
0: No, abbastanza, sì.
2: Io sarei un disastro come ministro, mi accontento di fare bene l'insegnante. Vabbè, se ci riesco.
0: Lo fa molto bene, sicuramente. Enrico Galliano, prof, grazie per essere stato con noi, naturalmente.
3: Grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata e buona estate.
2: A voi, buona estate, ciao.
4: The Breakfast Club.

0: Buongiorno, sono d'accordo con l'ospite perché io ho iniziato a guardarlo visto che mia figlia adolescente lo guardava e lo guarda con le sue amiche scherzando e ridendoci sopra, anziché stigmatizzare e dire semplicemente che è una cavolata, ho iniziato a guardarlo con lei per affrontare anche attraverso questo format degli argomenti a me, per me importanti.
1: Beh, ragazzi, se voi riuscite ad affrontare argomenti di discussione su un programma del genere,
2: in fin dei conti è quello che diceva il professor Galiano, portarlo nelle scuole per parlarne, cioè non si tratta di fare una sorta di agiografia o comunque
3: anzi io credo che sia fondamentale perché noi dobbiamo conoscerlo, il linguaggio dei ragazzi piace ai ragazzi
2: tanto,
3: e questo è non si può negare, quindi tanto vale guardarlo insieme. E io non sono neanche contraria a dire rido su questa cosa, se la prendo come un intrattenimento che fa ridere, chiaro che forse da adolescente immagino quello come l'ideale di uomo, è giusto magari che un adulto mi faccia capire che esistono uomini che invece possono rappresentare ideali differenti. Ecco, e credo invece molto interessante proprio il progetto del nostro ospite Enrico Galliano di dire ok, questo è il vostro linguaggio, discutiamone insieme.
2: Certo.
4: Buongiorno, mia figlia ha 16 anni e guarda Temptation Island, ma io guardo Beautiful, quindi non le posso dire nulla.
2: Ma infatti allora, ognuno mi fa riflettere questa cosa, però sì, si definisce così, anche un po' stazione se vogliamo può essere considerato alla stregua.
3: Adesso non è che dobbiamo vedere tutti i programmi di grande spessore intellettuale.
2: Non è così trash, infatti secondo me il paragone fra Temptation Island e Beautiful è un po' forzato.
3: Forse
2: in questo
3: però
2: senso.
3: La nostra ascoltatrice si vuole paragonare proprio sul discorso il tipo di relazione. Non lo so adesso,
2: però
3: immagino
2: secondo me
3: sia su questo.
2: Nel caso delle soap una persona tende ad affezionarsi a quei personaggi che diventano quasi familiari perché quasi tutti i giorni entrano nelle nostre case. Temptation Island mi sembra una cosa un po' più da buco della serratura, non so se
3: sì, può essere
2: un'idea,
3: un'interpretazione,
2: una cosa un pochino diversa.
5: Sì. Aspetta un attimo, tu mi dici a me questo che tengo con me, tu mi dici questo, tu me lo devi dire, tu me lo devi dire, tu mi dici
6: in 3.000 secondi
5: me lo devi dire a me,
6: fa cucire insieme a me,
5: Vediamo
6: il video, dopo parliamo.
3: Mi sembra anche un dialogo pacifico.
1: Non lo so, vogliamo capire che cosa vuoi dire a tuo figlio dopo che ha visto.
2: È un confronto tra due concorrenti
1: che stavano guardando un video.
2: Poi il famoso falò, no? Si riuniscono davanti al falò.
3: Tra l'altro è molto interessante.
1: Non fare finta di non saperlo.
2: No, perché lo
3: gira. No, forse quel falò.
1: La famiglia, ragazzi, vado a vedere un po' al sole e poi si chiude in camera.
3: Peggio, va a dire vado a vedere una partita dei mondiali. Famiglia Quadrano, non ci sono partite dei mondiali stasera.
1: Non è preparatissimo la mattina.
3: Non è preparatissimo, è vero.
1: Tutti gli highlights,
3: non
1: perché?
3: È vero, è preparatissimissimo.
1: Vai.
7: Ciao ragazzi, buon martedì. Io però ho un dubbio sul fatto di studiare Temptation Island in modo psicologico o fare comunque questa analisi seria, perché fino a che punto è reale ciò che viene detto e viene fatto in Temptation Island o magari segue, diciamo, un processo, una scrittura,
2: un copione,
7: vengono indotti anche per creare audience.
3: Non so se è rilevante, cioè che ciò che abbiamo davanti sia una relazione vera, una relazione scritta, recitata.
2: Non cambia il contenuto.
3: Non cambia il fatto che comunque chi lo guarda può dire ma sai che mi piace questo tipo di modello di relazione. È un po' più di, infatti come anche giustamente ha fatto notare Riccardo, vale anche quando leggiamo un libro magari destinato a ragazze di 13-14 anni che quindi non hanno ancora la consapevolezza e in realtà si trovano davanti magari un tipo di relazione che possono intendere come pacifica e tranquilla, quando poi in realtà non lo è.
1: I film possono essere vietati ai minori di 18 anni, non esistono divieti per i libri.
2: Non esiste,
1: cioè, se io scrivo un libro porno,
2: non
1: è un'indicazione vietato.
2: Allora, diciamo che la rete adesso mette a disposizione diversi strumenti per capire l'adattabilità di un certo testo alle persone. Ce ne sono diversi di siti che ti danno delle indicazioni precise, un paio soprattutto, e poi alcune librerie, molte, stanno prendendo questa abitudine negli scaffali dove ci sono questi libri che spesso sono promossi su TikTok, i famosi romance, ci sono dei cartoncini con i peperoncini ad indicare la piccantezza, diciamo così, del contenuto.
1: Allora, comunque oggi è mercoledì, giusto?
2: Sì,
1: detto
2: ma
1: un po' martedì,
2: ma mercoledì in realtà. Sì, vabbè,
3: è già mercoledì.
2: È un dettaglio.
3: È fantastico, è volato il nostro tempo.
2: Incredibile, pazzesco, già mercoledì.
3: Quando è che esce Temptation Island? Non ho capito.
2: Non c'è giovedì Temptation Island.
3: Riccardo, dai che lo sai, non fare sta tutta strada.
1: Non fingere.
3: Ammettilo. Non ti giudichiamo.

0: questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui non in ordine alfabetico ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e

0: tasso Memory Cloud a 319 euro fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozione.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that inspires.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wings, Paul McCartney a 8:38 su Radio Capital. È il periodo giusto per parlare delle credenze popolari, una delle più importanti. Prego,
1: Riccardo. No, nel senso, ne parleremo dopo. Però vogliamo cominciare a far scaldare i nostri ascoltatori su questo argomento, perché sarà argomento di discussione nella terza ora di The Breakfast
0: Club. Secondo me, se ci cominciano a mandare già dei...
1: Vogliamo dare uno spunto?
0: Sì, parleremo di un libro che parla delle credenze popolari, la più proprio, che poi è quella della copertina.
1: Il titolo è della copertina.
0: Aspetta due ore prima di fare il bagno.
2: Ma io soprattutto voglio chiedere ai nostri ascoltatori tutti i rimedi della nonna che vi hanno detto in questi anni. Noi adesso abbiamo qui, non adesso, insomma, fra un po' avremo chi ci chiede, ci spiegherà quali funzionano e quali no.
1: Certo.
2: Perché è sempre stato un grande. Io sono piena di rimedi.
0: Ce ne abbiamo, li dobbiamo mettere in fila le credenze con le quali siamo cresciuti, perché si è sempre fatto così.
1: Certo, vi diamo il nostro numero WhatsApp, che è il 342-342-2190. Cominciate a mandare le vostre, magari poi ci confronteremo con l'autore di questo libro molto interessante. Ma intanto, tempo al tempo!
2: Ex,
1: che c'è naturalmente la rubrica di Imma.
2: Allora, iniziamo subito parlando di politica.
1: Sì.
2: Ieri, lo abbiamo detto, c'è stato un vertice NATO, quindi politica internazionale di alto livello, però non dobbiamo dimenticarci anche i grandi temi della politica locale.
1: Ah, certo.
2: Perché ho trovato sui social, da una radio di Benevento che ha pubblicato sui social, il video di una riunione in un consiglio comunale di Carinaro, sono 7.000 abitanti in provincia di Caserta.
1: Sì.
2: Allora, di cosa potranno discutere? Detto che 7.000 abitanti sono pochi, le questioni fondamentali discusse nel consiglio comunale sono il campo di bocce e una fontanella.
3: Tutte queste cose sono cose proprio che non contano proprio.
2: Pasqua, non è
3: perché
2: vero.
3: Perché quando Pasqua. Tu mi dici il catenaccio che sta vicino a un campo di bocce.
2: Il campo di bocce, chiuso dal catenaccio.
3: L'associazione c'ha la chiave, io non c'ho niente, c'ha due chiavi, uno può cancellare di bocce e un altro cancellare quello che ci sta facendo.
1: Okay.
3: Capito? Quindi un campo boccio gli risultati
2: un campo
0: non ho capito se è la riunione della NATO
2: allora io volevo fare un confronto, perché secondo me le questioni poi locali sono importanti.
1: Certo.
2: Se tu in un paese di 7.000 abitanti mi chiudi col catenaccio il campo di bocce,
1: non è giusto.

0: scusatemi, è gravissimo. Molto io grave. Difendo la posizione di, non ho io la chiave del campo di bocce. Noi a questo
1: poi
0: punto
1: la gente si riversa verso i parchi, no, a giocare a calcio,
0: e non si può,
1: e
0: non si può. Allora il campo di bocce è chiuso col catenaccio,
2: sì.
0: Poi all'interno di questo consiglio comunale si è parlato anche di un'altra grave questione, cioè questa fontanella senza acqua. Io appassionatissima al consiglio comunale
2: brutta,
0: di Carinaro,
2: guarda, non c'è niente di peggio che vedere i nasoni senza
0: acqua. Ma scusa,
2: tu
0: immagini il campo di bocce con il catenaccio,
2: ragazzi,
0: questa è veramente
2: terribile.
0: Molto grave, per questo mi sembra fondamentale, certo, aprirci alla questione di Carinaro. Molti sono appassionati a questo mistero del campo di bocce, perché poi alla fine non c'è stata una seconda puntata, non ci hanno spiegato se questa chiave l'hanno trovata e se le persone di Carinaro possono andare a giocare al campo di bocce, così tanto che ha tanto animato il consiglio comunale. Quindi speriamo nei prossimi giorni di potervi aggiornare non solo sulle questioni della NATO, ma anche sul campo di bocce.
1: Risolvono prima le questioni NATO o il campo di bocce?
0: Guarda, secondo me nella NATO si mettono d'accordo prima. Ho un po' questa idea. Infatti poi è sempre un po' di Trump che si parla sui social in questi giorni, ma più che per le questioni NATO, ancora per la questione relativa alla partita degli Stati Uniti, a questo giocatore
2: Balogun
0: che è stato prima espulso, poi la sua squalifica sospesa. Intanto il Belgio ha festeggiato la sua vittoria prendendo un po' in giro Trump, no?
2: Sì.
0: Questo è lo spogliatoio
2: del Belgio,
0: in cui ballano e cantano prendendo in giro Trump, esattamente. E infatti poi ci scrivono, forse però il Belgio non ha ben capito che non hanno sconfitto Maradona, cioè comunque gli Stati Uniti, ragazzi, con o senza Balogun adesso,
2: sì,
0: giustissimi tutti i festeggiamenti, siamo arrivati ai quarti e felicissimi tutti, però adesso sono tre giorni che stiamo parlando dei festeggiamenti del Belgio in questo modo. Trump istituisce d'urgenza in tutta America la giornata mondiale delle seconde opportunità. USA-Belgio dovrà essere rigiocata.
2: Si rigioca adesso, sì.
0: Poi
2: sì,
0: come scrivono,
2: squillo infantino.
0: Non vedo l'ora che Trump dica che i prodotti acquistati in saldo si possono cambiare per rigiocare
2: non
0: un'altra
2: partita. Non nel weekend però, di solito.
0: Sì, comunque il mondo si sta ribellando a Trump, non per le guerre e i dazi, ma perché ha usato toccare il gioco del calcio.
2: Certo, certo.
0: E è un grande esempio di quanto sia influente il calcio nel mondo, perché ormai tutti conoscono questa questione e intervengono su questo. Concludo questa rubrica ricordandovi di Pupo, che come sapete ha fatto la maturità. Finalmente è arrivato il capitolo finale di questa stagione relativa a Pupo, ha preso 74, lo ha comunicato ieri sui social.
2: Ottimo.
0: Noi che l'abbiamo seguito un po' come se fosse una serie TV, no? Prima gli iscritti, poi abbiamo fatto gli orali, poi il voto e le sue dichiarazioni. Adesso ci dice che arriva anche la seconda stagione, cioè vuole iscriversi all'università.
2: Oh,
0: e quindi noi lo seguiremo e gli facciamo peraltro un grandissimo in bocca al lupo, perché mi piace questa idea di continuare a studiare.

0: Ultima ora, arrestato Mario Adinolfi per truffa ed evasione fiscale. Mario Adinolfi, leader, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale.
1: Domiciliare.
0: Tardi. Altri particolari. Ringraziamenti, Imma?
1: Sì, vorrei prendermi qualche minuto per ringraziare.

0: Due nostri ascoltatori, Fabio e Stefania di Ravenna, che mi hanno mandato una bellissima cartolina da Peschici. Quindi ne approfittavo per ringraziare non solo loro, ma tutti gli ascoltatori che a volte mandano cartoline qui perché sanno della mia grandissima passione. Io sono sempre un po' emozionata quando ricevo le cartoline dagli ascoltatori, perché mi sembra un grandissimo gesto d'affetto, quindi li abbraccio molto forte e spero abbiano passato una bella vacanza.
1: Molto meno emozionata quando gliele portiamo noi le cartoline.
0: Ma non
1: l'abbiamo portata anche da lei.
0: Una critica da fare verso Riccardo, me la devi firmare la cartolina, mi devi scrivere un pensiero, qualcosa che hai vissuto.
1: Ma
0: a me piace riguardare le cartoline e trovare un pensiero, una riflessione sulla tua vacanza. Me l'hai lasciata in bianco, manco la firma. Io
2: cioè già portarla a mano comunque è un po'
1: fatica. Infatti
2: la devi spedire.
1: Ce l'ho dietro.
2: Se riesci a trovare intanto uno che te vende il francobollo
0: è già complicato,
2: perché la cartolina è la parte meno difficile. Il problema è il francobollo.
0: Però era molto bella.
1: Sono stato lì a selezionare.
0: Scusa,
1: un sacco di tempo.
0: Hai ragione.
1: Dalla spiaggia di Cavoli, peraltro, l'ho presa.
0: È molto bella la cartolina.
1: Bellissima.
0: Tra l'altro, ci sono stata anch'io. È vero, mi hai riportato indietro nella memoria. Però, la prossima volta, fai firmare la tua famiglia. Un saluto.
1: Lo farò,
0: Andrea fa così. Tutte le persone che sono in vacanza con Andrea firmano le cartoline.
1: Stavo pensando una cosa, ma quest'anno andiamo in vacanza nello stesso posto.
0: Hai ragione. Come che facciamo?
2: Gliela dai a mano.
0: Ci incontriamo virtualmente. È vero, andiamo in vacanza nello stesso posto. E peraltro, non è organizzato. Quindi, in fondo, sembriamo diversi. Ma abbiamo gli stessi gusti, pensa un po'.
2: Tremenda questa cosa.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
13: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
12: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
13: Una produzione One Podcast.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Ondata di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti 80 obiettivi in risposta all'aggressione a navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran attacca a sua volta il Kuwait e il Bahrain, dove sono state colpite, dicono gli iraniani, basi militari americane. Una serie di esplosioni ha scosso Kiev, una è stata udita ancora prima che suonassero le sirene di Allah.

0: Nella città, seguita poi da altre quattro esplosioni. Il nemico sta attaccando la capitale con missili balistici, ha scritto sui social il sindaco Klitschko. Davano informazioni militari alla Russia in cambio di soldi. Arrestati a Roma due ex agenti segreti italiani, indagati quattro militari. Enzo Panizio.
1: Spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici, queste le accuse con cui sono stati messi ai domiciliari i due ex membri dei servizi. Giravano informazioni riservate a un agente dell'intelligence russa in Italia coperto da immunità diplomatica. Sono due 59enni, ex carabinieri ed entrambi con un passato nell'AISI, ma in pensione da diversi anni, in un caso 10. Attingevano da diverse fonti, tra cui quattro militari in servizio nel settore cyber della difesa, anche loro finiti sotto indagine. Le informazioni vendute riguardano la produzione militare italiana, ma anche le persone coinvolte nel controspionaggio. È stata proprio l'AISI a far partire l'inchiesta dopo aver scoperto che un ex agente segreto italiano era finito al soldo dei russi.
0: Sette persone sono state arrestate a Catania, Potenza e Frosinone nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale online di minorenni. Sono accusate di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Ci sono anche 30 indagati in tutta Italia. Aperto in negativo Piazza Affari, Milano in questo momento segna meno 0,39%. Rimonta pazzesca dell'Argentina ai mondiali, sotto 2-0 con l'Egitto a 10 minuti dalla fine, pareggia con Messi che segna il 2-2, poi a tempo scaduto vince 3-2 e si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà la Svizzera che nella notte ha vinto ai rigori con la Colombia. A DAZN la celebrazione del talento eterno di Leo Messi da parte dell'interista Lautaro Martinez. Ci sono problemi con la voce di Lautaro Martinez che faceva i complimenti a Leo Messi. Oggi prima giornata senza partite ai mondiali degli Stati Uniti di calcio, da domani invece si giocano i quarti di finale. E oggi invece, per quanto riguarda il tennis e il torneo di Wimbledon, saranno in campo Cobolli che alle 16 affronta il britannico Ferry, mentre Jasmine Paolini giocherà con l'Ucraina Kostyuk. Capital News torna alle 10.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Talking Heads alle 9:08 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo Imma. L'abbiamo anticipato prima questo libro che ci dà uno spunto di riflessione, tantissimi già i messaggi che sono arrivati al 342-342-2190. L'autore è Frederick Quarta, autore di Aspetta due ore, credenze popolari smontate con logica, scienza e satira. Buongiorno Frederick.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
0: Carissimo, partirei dalla dedica di questo libro. Cari genitori, o zio o nonni, ho fatto il conto, nella mia vita ho creduto a numero, lasciate poi idiozie. Di questi, numero me le avete trasmesse voi, record, niente panico, vi voglio bene lo stesso, ora però tocca a voi. Quante crocette mettete? Buona lettura. No, non ho messo la maglia della salute.
2: No.
0: E all'interno, in questo libro c'è un po' di tutto, no Frederick?
3: In questo libro c'è un po' di...
0: C'è un po' di tutto, sì.
3: Scusatemi intanto per la qualità della chiamata, ma non mi trovo in Italia e ho difficoltà con la linea telefonica.
0: Allora, è un libro che raccoglie tutte le cose di cui ci hanno fatto credere, insomma. Sì. Alcune poi hanno una valenza scientifica, altre sono completamente inventate.
1: Esatto.
3: Esatto, completamente prive di ogni logica, che basta riflettere forse solo un minuto per comprendere che occorreva avere un dubbio prima, anni prima o decenni prima. In Italia siamo un bellissimo paese, ma la frase "si è sempre fatto così", che spesso ci sentiamo dire, ha più valore di un timbro notarile. Riesce a trasformare un'opinione, probabilmente della madre, del nonno, del veterano della famiglia, in una regola, in un assioma senza più bisogno di avere prove, di dubitare o quasi quasi di avere il diritto di porre domande.
1: Certo.
3: Così ci ritroviamo a credere per decenni a

0: delle frasi che sono diventate delle regole e che a volte senza
1: Un attimo perché
0: ai
1: abbiamo.
0: nostri amici, ai nostri
1: Ok.
0: figli.
1: Certo.
2: Ti avevamo persa.
0: Iniziamo a tramandarle anche ai nostri familiari, ai nostri vicini, ai nostri figli. E così
1: Partiamo proprio dalla copertina, no, Frederick? Partiamo dalla copertina e anche dal titolo, perché è molto eloquente. Nella copertina del libro si vede un bambino, una copertina che sembra un po', una foto che sembra un po' pescata dal passato. C'è un bambino che sta addentando un enorme panino sul bagnasciuga e la mamma dietro in costume che gli indica di tornare sotto l'ombrellone. Il titolo aspetta 2 ore, perché partiamo dal discorso dell'attesa che bisognerebbe rispettare dopo aver consumato un pasto prima di fare il bagno. Anche quella è la credenza per eccellenza che può essere smentita anche scientificamente, no?
0: Esatto, questa è una copertina che sicuramente fa sorridere, fa anche discutere perché in alcune regioni d'Italia bisogna aspettare 2 ore, in altre tre, in altre abbiamo scoperto anche 4 ore.
3: Sono i più
2: secondo le regioni.
0: Quindi occorreva iniziare a mangiare verso le 10 per potersi fare il bagno. E questa regola, questo assioma ormai ha condizionato davvero forse la maggior parte delle famiglie e dei ragazzi italiani, me compreso. E poi basta spostarsi di qualche centinaio di chilometri per scoprire che è una regola con delle regole locali, quindi non una regola riconosciuta a livello universale. Quando vedi altri bambini in altre nazioni che immediatamente col paninone fanno il tuffo in acqua, capisci che forse è il caso di iniziare a dubitare.
2: Sì, è stato superato solo aspettare 2 ore, è stato superato solo se lo fai subito il bagno appena mangiato ti salvi.
1: O anche se lo fai
3: perché
1: mentre
3: la digestione
1: mangi.
3: Ancora non è iniziata.
2: Esatto, ma se aspetti quei 5 minuti sei fregato, capito? Questa è la novità moderna, no?
0: Ma la cosa interessante è che se è vero che da qualche decennio abbiamo compreso che la scienza dice ben altro e adesso ci vediamo tu, c'è gente che ancora oggi ci crede.
2: Lo so, nel dubbio.
0: C'è gente, non mi riferisco agli haters che esistono, li ho provati, ma c'è gente che ha anche promesso di denunciare l'autore del libro per me, se dovesse accadere qualcosa a qualche bambino che muore perché ha fatto il bagno seguendo le istruzioni del libro. Stiamo parlando del 2026.
3: Addirittura.
2: Pazzesco,
3: Ma quindi lo possiamo
2: ragazzi.
3: fare il bagno quando vogliamo, dopo mangiato?
0: Me ne prendo tutta la responsabilità, io sì,
2: Senti, dai.
0: possiamo
3: Allora, io ho
0: farlo.
3: trovato proprio una credenza familiare nel tuo libro, nel capitolo dedicato all'alimentazione, perché a mia mamma è molto cara la frase: perché non bevi un bicchiere di acqua e limone al mattino che ti
0: Appena
3: purifica?
0: sveglio,
2: Attenzione, attenzione,
0: sì.
2: certo.
0: Guardi, io vi dico una cosa: la cosa più difficile, più complicata nel realizzare questo libro è stato scremare. Decidere cosa non inserire nel libro, perché siamo davvero pieni di frasi più o meno potenti, più o meno forti, che ci hanno davvero segnato e che crediamo, dalle piccole cose alle grandissime cose, che possono avere anche effetti abbastanza seri e gravi, ma non ce ne rendiamo conto. Il libro, quello che vuole raggiungere è il box della vergogna. Lì di fianco ad ogni credenza c'è una piccola spunta che occorre avere il coraggio di flaggarla, perché a volte alcune credenze le riconosciamo, come quella che abbiamo appena menzionato, l'acqua e il limone, ma diciamo sì, l'ho sentita dire, non abbiamo il coraggio di dire un giorno della mia vita ci ho creduto anch'io, ho pensato potesse essere vero.
3: Lo ammetto.
0: E allora avere il coraggio di flaggare è un gran passo di umiltà, ma soprattutto ci permette di comprendere
1: Ah,
0: il
1: certo.
0: meccanismo che c'è dietro a diffondersi di verità che possono in realtà anche far male.
2: No, fanno male come la grappa a digiuno che non disinfetta come credevo io. Questa è
3: La
2: molto.
3: grappa al digiuno forse
2: È
3: fa
2: brutta
3: male, in
2: questa storia,
3: effetti.
2: ragazzi. La grappa disinfetta dentro e guarisce l'ulcera tra l'altro. È così.
0: Esatto. Ma c'è chi, sappiamo, ci crede davvero.
2: Sì, perché poi c'è
0: Io
2: tutto un
0: ci tengo.
2: capitolo sull'alcol in generale, il vino e la grappa, no, i superalcolici che fanno digerire. Vabbè.
0: Sulle
1: Sulle
0: diete,
1: diete,
0: sullo
1: sì.
0: sport, vi svelo in anteprima
2: Vai.
0: che è già in lavorazione una seconda edizione.
1: Certo.
0: E tra l'altro in collaborazione con i lettori stessi del libro,
2: Bravo, esatto.
3: che hanno
0: stanno
3: suggerito altre
0: iniziando già.
3: credenze.
0: Che stanno suggerendo altre credenze, ovviamente poi vengono tutte verificate,
1: Ovvio,
0: rielaborate,
1: sì.
0: ma come dicevo prima, sono davvero così tante che si fa fatica a capire quelle che.

0: non hanno condizionato solo un
1: Certo.
0: gruppo locale, ma davvero tante
1: Ma scusa,
0: generazioni.
1: è tipico italiano questo atteggiamento o è europeo anche?
0: Ma l'atteggiamento in realtà è tipico italiano. L'aspettare 2 ore prima di

0: per la prima venne tramandata questa
1: Credenza,
0: informazione,
1: certo.
0: e da allora, esatto, e da allora la ripetizione continua ha fatto sì che diventasse una regola al di
1: Una
0: là da quello
1: regola,
0: che
1: certo.
0: lì c'è anche l'OMS, per così dire.
2: Certo,
1: basi
2: a livello medico
1: scientifici.
2: devo dire che all'interno di Aspetta due ore del libro di Frederick IV, ritrovato con piacere, mi ha strappato un ampio sorriso anche la cosiddetta febbre di crescita, cioè
1: Sì.
2: quando sei piccolo che ti vengono le
0: Esatto.
2: febbricole, così la febbre, ma perché poi io dovrebbe crescere con la
1: Perché ti
2: febbre?
1: allunghi.
3: E chi non ha la febbre cresce poco,
1: Vabbè,
3: allora.
1: ragazzi, non vi possiamo dire
2: Esatto.
1: tutto, ve lo
2: C'è
1: dovete
2: tutto
1: leggere.
2: davvero.
3: Sì,
2: Dai,
3: sì, sì.
1: Aspetta due ore, si chiama così, lo
2: Il
1: trovate,
2: saggio,
1: insomma,
2: certo, sì. Ci
1: anche
2: sono poi
1: online.
2: tutte le spiegazioni scientifiche a
3: Certo.
2: margine, insomma, di
1: Appoggiate
2: queste.
1: sotto,
0: Posso
1: certo.
0: fare
1: Vai. Certo.
0: una precisazione sul discorso scientifico? Alla fine ho voluto dare un po' di più peso alla parte clinica e alla satira, quindi chiamiamo sarcasmo per fare un sorriso
3: Certo.
0: volutamente, non è
2: Assolutamente sì.
0: prettamente scientifico perché vuole essere un testo per raggiungere tutti. A me
2: Certo.
0: premono davvero i primi due capitoli, due o tre capitoli di questo libro dove si parla delle idiozie, lo dico
2: Certo.
0: con una certa enfasi nel campo dei neonati, dei bambini, per i
2: Sì.
0: neogenitori, dove ancora oggi si fanno errori che possono essere fatali.
2: Ed è bene appunto che
0: Quindi
2: si
0: un...
2: legga con quello spirito, certo, assolutamente sì, hai fatto benissimo a ricordarlo, Frederick. E
0: Esatto.
2: poi è bello che si può leggere anche aprendo le pagine a caso. Io
3: Certo.
2: adoro queste pubblicazioni di questo
0: Questo.
2: tipo. Aspetta due ore, credenze popolari smontate con logica, scienza e satira per Via Stante Edizioni, firmato da Frederick IV, che è stato con noi questa mattina. Grazie, un abbraccio.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Grazie a tutti voi e buon proseguimento.
2: Ciao.
4: Questa è Radio Capital.

0: Ma tipo quando mangi il gelato, mentre o dopo mangi il gelato, hai mangiato il gelato, bere l'acqua non va bene, no? Non si beve l'acqua, perché a me veniva detto questo automaticamente. Adesso che sono nonna, mi viene da dirlo anche alle mie nipotine, tipo due giorni fa. Poi alla fine io l'acqua gliel'ho data, ce l'ho data comunque. No, no, lo cercherò sto libro assolutissimamente, lo cercherò, perché io combatto con queste vecchie credenze, anche se sono una boomer. Ciao,
1: ciao, ciao. No, l'acqua, anzi, cioè, molto spesso viene sete, che
2: perché
1: fai?
2: Però stai con la gola. No, se hai sete devi trattenere, perché dopo il gelato
1: come ti devi impegnare.
2: Mi mancava
1: capirla,
2: questa del
3: sempre
2: gelato.
3: A proposito del bagnetto, no, ma prima di immergervi in acqua voi vi li bagnate i polsi?
1: Il no, pancino, la pancia,
3: il pancino,
1: pancia.
3: No,
2: il pancino, sì, certo, il pancino,
3: io
2: sì,
3: io faccio ancora,
1: fermi tutti.
4: Buongiorno ragazzi, mi viene proprio da ridere su questo argomento. 53 anni, pratico nuoto, solitamente vado al mattino a nuotare alle 11.30, sì. Faccio colazione prima di uscire di casa, perché non mi va di mangiare presto, e puntualmente qualcuno mi dice: ma sei pazza, hai fatto colazione alle 11 e adesso alle 11.30 ti butti in acqua. Ragazzi, mi viene tanto da ridere.
3: Anche
4: in età adulta questa convinzione persiste.
1: È chiaro che
4: giù
1: se,
4: da Napoli.
1: Se vi buttate
3: dietro,
1: in un lago ghiacciato, cioè, lì
3: no,
1: è il buon senso. No?
3: Certo, che lo shock termico può anche essere molto pericoloso.
1: Buon senso da una parte,
3: valutato,
1: e
3: sì,
1: poi situazioni personali dall'altro, come questo di Angela che vi faccio sentire.
3: Vai.
5: Buongiorno ragazzi, io però alcune credenze le rivendico, anzi non le considero credenze. Cioè io se esco con i capelli bagnati,
2: giusto,
5: a me mi viene un mal di testa dopo terrificante. Cioè la mia cervicale, ecco, è vedi, dovuta a tutti i capelli bagnati, certo, con cui sono uscita da giovane.
1: Però attenzione, una cosa è un aspetto personale. Io conosco tanta gente che esce con i capelli bagnati
3: e non succede,
1: e non
3: nulla,
1: succede.
2: C'è un
1: nulla,
2: trucco,
3: sì,
2: adesso ti racconto che c'è un trucco.
3: La nuca, cioè, devi asciugare la nuca,
2: sì, e devi restare un po' con l'asciugamano in modo,
3: sì,
2: tale che un
3: assorba,
2: pochino si asciuga,
3: un po', sì, sì,
2: e poi dopo puoi uscire. Da quando l'ho scoperto non mi viene più il mal di testa con i capelli,
3: vedete,
2: bagnati,
3: io...
2: che tra l'altro è presente come credenza all'interno,
3: sì,
2: del libro che,
3: certo,
2: abbiamo raccontato,
3: sì.
2: E io, come la nostra ascoltatrice, prima mi veniva sempre un pochino male al collo, male alla testa con i capelli bagnati, e adesso con questo trucco non più.
1: Ho un sogno: riuscire a farmi il turbante con l'asciugamano.
3: Io non ci sono mai riuscito. Servono anche i capelli un po' voluminosi, no?
1: Ci
3: ha detto,
1: okay,
3: Elisa,
1: dopo Elisa
3: si propone,
1: ha detto che ci insegna. Grazie.
2: Sì, anche io, i capelli sono perfetti per questo, perché
3: fare,
2: sono,
3: sì,
2: tanti, voluminosi, e riesco quindi a fare un turbante.
3: Mi faccio l'attore di una richiesta della nostra Elisa Lancia in redazione. I messaggi, mi raccomando, ragazzi, che siano corti, perché sennò è un peccato, non possiamo mandarli e mortifichiamo il vostro sforzo e la nostra volontà invece di mandarvi in onda. Quindi mi raccomando, 20-25 secondi al massimo, e accontentiamo
2: anche 30,
3: tutti,
2: dai,
3: anche 30. Vai.
6: Lo sappiamo benissimo che le cose più difficili da smontare sono le credenze, soprattutto quelle piene di marmellata, di Nutella, di biscotti.
1: Questa
6: di
1: è
6: la
1: aspettavo, Elisa. Allora,
6: ciao, scusate, sono da Bari.
2: Sono rimasta paralizzata, caro Francesco.
1: Ah, ok, l'avevi capito.
3: Si smontano le credenze.
2: Allora, a proposito di credenze e non di marmellate, sì, volevo leggere il messaggio di Monica che dice: ma vogliamo parlare del colpo d'aria?
3: Il colpo d'aria,
2: allora,
3: esiste
2: il colpo
3: solo da
2: d'aria
3: dove?
2: In Italia giustifica qualunque cosa. Hai male alla testa, è un colpo d'aria. Male a un occhio,
3: si gonfia, colpo d'aria.
2: Cervicale, colpo d'aria. Raffreddore, colpo d'aria. Quando non sapete cosa dire, è sempre un colpo d'aria.
1: Sì. Allora, quando avevo il ciclo mestruale, Adri dice: mia mamma non mi faceva lavare i capelli. E un altro dice: l'acqua dopo il gelato? E no, perché fai la glucosata.
3: Ah, per il fatto del gruppo, ma non lo so,
1: c'è acqua e zucchero.
3: Mentre ovviamente in molti ci ricordano questa credenza del diventare ciechi, diciamo, dopo, o comunque di sfiorare la cecità dopo diversi atti di bricolaggio, diciamo.
2: Ma Riccardo, questa non è...
1: Ma come l'hai pescata sta notizia?
3: Scusa, ma l'ho scritto,
2: io non ho letto questo messaggio, scusa.
3: Ce l'ho davanti.
2: Adesso voglio leggere, vuoi vedere che messaggi hai tu?

0: Allora Savona, vi racconto questa. Mia madre mi raccontava che non si poteva fare il bagno prima di Santi Pietro e Paolo. Questa cosa non l'ho mai capita. E ogni estate ce lo ripeteva. Io mi sarei al bagno prima del inizio dell'estate, il 21 giugno, sì. 20 giugno San Pietro e Paolo.
1: 29.
0: Non si poteva fare.
1: Ma non so sta cosa di sapete Paolo.
2: Poi col cambio
1: di
2: cioè,
3: bisogno santi. Della benedizione del santo per poter
2: non
3: fare
2: è più questione di orario, ma proprio di periodo, insomma, del mese. Altro messaggio.
4: Per mia mamma tutti i mali del mondo dipendono dall'umidità.
2: È vero, dipende tutto
3: l'umidità.
2: Dall'umidità.
3: Non è tanto il caldo, lo
1: ma
3: sappiamo.
1: Quanto l'umidità.
5: Vai. Buongiorno. Penso che la credenza, non so quanto sia universale a livello Italia, ma la credenza che mi ha danneggiato di più era quella secondo cui il gel faceva cadere i capelli.
2: È vero.
5: Battaglie inenarrabili con mia madre che mi nascondeva gel, pettini, cremine varie. Un disastro.
1: E soprattutto
5: buona giornata a
2: tutti. Perché non respira il cuoio
1: dei capelli, tagliarli corti per rinforzarli.
2: Molto, molto.
3: Ma comunque sono intergenerazionali, noto, mm-hmm. perché uniscono diverse generazioni.
1: Tutti
3: abbiamo vissuto almeno una volta tutte queste credenze che stiamo raccontando.
2: Perché si fosse svegliato ora, abbiamo parlato del libro Aspetta due ore, credenze popolari smontate con
3: ma
2: la
3: chi
2: logica.
3: Chi si è svegliato ora? Alle 9:30.
2: È una credenza popolare.
3: È una credenza popolare.
6: Ragazzi, scusate se intervengo
1: sì, prego,
6: in gamba tesa. Ci hanno mandato questa credenza, non so se l'avete mai sentita.
2: Vai,
6: prego,
2: sentiamo.
6: Sergio.
7: Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Va bene la salute. Fa bene ai colori.
2: Vabbè. Allora, questo è un vecchio cavallo di battaglia.
3: Di Elisa Lancia. Cioè, Elisa Lancia, tu
2: che
3: puoi
2: ha ripescato
3: dirmi.
2: Questo video degli anni 80, 90, non lo so di quando era, sì. di questo pazzo che se la prende col fatto che nel mondo sono spariti i colori. Poi è ridiventato virale in questo periodo.
1: Con l'acqua
2: è una credenza.
1: Sì, okay.
3: Quindi Elisa Lancia in qualunque momento della giornata dice l'acqua frizzante e sono spariti i colori. È diventato oramai uno Finalmente. Slogan
2: è
3: della nostra
2: divertita.
3: Trasmissione. Si è divertito.
2: Se si diverte lei, ci divertiamo anche noi.
3: Certo.
8: This is Radio Capital.
9: È qualcosa

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Breakfast Club con Riccardo, Ima, Andrea, e oggi sarà una giornata particolarmente triste.
1: E non c'è il calcio.
0: Non c'è il calcio. È il primo giorno senza partite dall'inizio del mondiale, perché ovviamente si è completato il quadro degli ottavi, quindi da domani via i quarti con Francia-Marocco, che sarà la partita che aprirà appunto il quadro dei quarti di finale. Però grandi emozioni ieri, in particolare per una delle due partite, perché lo diciamo subito.
2: Diciamo che sono state due partite uno opposta all'altra.
0: Decisamente.
2: Da una parte Egitto-Argentina, veramente una grandissima partita che è finita 3-2 per l'Argentina, ma in realtà l'Egitto fino all'76esimo era in vantaggio 2-0. Dall'altra una Svizzera-Colombia che
0: di
2: è finita
0: 0-0
2: anche ai tempi supplementari, e poi è passata la Svizzera ai rigori.
0: Ai calci rigori, dopo più di 70 anni la Svizzera ai quarti di finale di un mondiale. Ma torniamo appunto sullo spettacolo di Atalanta, dove si è giocato questo Argentina-Egitto davvero spettacolare. L'Egitto si è un po' buttato via.
1: Sì, perché mancavano
2: davvero
1: 10 minuti,
2: sì,
1: e l'Egitto vinceva
0: poco
1: 2-0.
0: Più. L'Argentina ha fatto 3 gol in 13 minuti di furore assoluto nell'area dell'Egitto, dove appunto la squadra egiziana aveva perso un po' di lucidità.
2: E sembrava una partita che dall'inizio non era stata presa bene dall'Argentina, perché Messi ha sbagliato un rigore.
0: Sbagliato
2: è
0: un
2: stato
0: rigore,
2: annullato un gol all'Egitto.
1: Con Zico.
2: Che
1: ricordate Zico?
0: C'era Zico, Trezeguet, sono questi nomi
1: che gioca,
0: folcloristici. Sì, sì, è vero.
2: Quindi insomma una partita che secondo me per buona parte del primo tempo, anche l'inizio del secondo, l'Egitto l'aveva proprio condotta molto bene,
1: furiosi,
2: persa
1: sì,
2: davvero
1: sì,
2: negli ultimi 10 minuti.
1: Allora loro hanno protestato
2: tantissimo.
1: Allora, vedo che l'arbitro la Gazzetta gli dà 5, quindi benissimo, non deve aver arbitrato.
0: Sì,
1: non
0: però
1: lo so,
0: secondo me le lamentele della formazione egiziana sono un po' eccessive, sono stati dei contatti di gioco che secondo gli egiziani sarebbero stati giudicati in modo non equanime, diciamo così, dall'arbitro, perché ad esempio è stato annullato un gol all'Egitto per un fallo a inizio azione comunque evidente nei confronti di un giocatore argentino. Qualcosa di simile è accaduto su un gol dell'Argentina, si è lamentato molto Momo Salah, che è la stella dell'Egitto, però francamente mi è sembrata una reazione frutto più del nervosismo e del grande dispiacere, del grande rammarico per aver buttato
2: certo,
0: a mare un'occasione enorme.
2: L'allenatore dell'Egitto ha addirittura dichiarato, se doveva vincere, che l'Argentina insomma che la FIFA vuol far vincere all'Argentina questo torneo, bisognava dirlo prima. Mi sono sembrate anche a me dichiarazioni relative più che altro a quella situazione, che ha un arbitraggio così favorevole all'Argentina.
0: E quindi ci sarà appunto Argentina-Svizzera nei quarti, abbiamo detto che appunto l'altra gara domani inizierà nei quarti con Francia-Marocco, da seguire con grande interesse il match tra Norvegia e Inghilterra. E qui c'è un po' di preoccupazione per quanto riguarda lo spogliatoio della Norvegia, che potrebbe essere stato colpito da un virus che sta mettendo parecchio in difficoltà i giocatori, alcuni giocatori. Però in qualche modo è intervenuto il CT della Norvegia, Solbakken, che ha detto: guardate, si tratta soltanto di un senso un po' diffuso di spossatezza per i tanti spostamenti che sta facendo la nazionale norvegese, che si sta allenando nella Carolina del Nord, e in questo modo tutti questi spostamenti avrebbero provocato un po' di stanchezza diffusa nello spogliatoio norvegese. Non c'è grande allarme, quantomeno sta rientrando un po' nelle ultime ore.
2: E vogliamo chiudere questa pagina dei mondiali parlando invece di ciò che sta accadendo a Kylian Mbappé, la stella della Francia, che è stato colpito da frasi razziste quasi impronunciabili di una parlamentare paraguayana, Celeste
0: Amaria.
2: Frasi molto razziste, gli ha dato del camerunense colonizzato.

0: ha detto al posto del latte materno prendeva noci di cocco, che non è istruito, insomma frasi veramente molto gravi, tant'è che si è aperta proprio un'indagine in Francia. Su questo da parte del Paraguay c'è stata una presa di distanza di tutto il governo dalle parole di questa donna, che poi si è scusata dopo anche un post di Kylian Mbappé dove appunto riteneva che le sue parole non potessero rappresentare il suo paese per quanto fossero gravi,
1: certo.
0: Ma la signora Amaria ha anche detto a Mbappé che deve chiedere scusa.
1: Insomma, è stata una polemicona di
0: molto gravi
1: forti,
0: queste frasi
1: distanza,
0: davvero terribili,
1: sì.
0: Contro Kylian Mbappé.
2: Vogliamo parlare di tennis, ragazzi?
1: Vogliamo parlare di tennis?
2: L'Italia c'è.
0: C'è,
1: certo che c'è.
2: No, non solo, perché tra l'altro se oggi Cobolli e Paolini dovessero vincere il loro quarto di finale,
1: sì,
2: aggiungendosi quindi a Sinner, Wimbledon diventerebbe il primo slam di sempre con tre italiani in semifinale.
1: Magari
2: in semifinale,
1: sì.
2: In singolare.
1: Intanto in semifinale è atterrato il nostro Jannik Sinner, che sfiderà venerdì l'immenso Djokovic, che ha vinto al super tiebreak una battaglia di più di 5 ore contro Roger Aliassim.
2: 5 ore e un quarto, sì.
0: Incredibile. Ha detto Djokovic che è stata la partita più lunga di sempre per lui a uno slam, e in effetti più di 5 ore è veramente complicato poter reggere. Ricordiamo che questo semifinale Djokovic-Sinner l'abbiamo vista anche agli Australian Open, dove c'è stata una vittoria da parte di Djokovic su Sinner. Speriamo qui invece che sia Jannik Sinner a portare a casa la partita e la qualificazione alla finale.
1: C'è stata una sorta di amarcord di Sinner nel ricordare il suo primo match con Novak Djokovic. Eccolo.
3: L'avevo, se mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta, poi lì abbiamo fatto la foto, io che avevo la felpa blu, mi ricordo, capelli lunghi, e sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
2: Come dare del vecchio a qualcuno con eleganza,
1: con molta raffinatezza.
2: Ci riesce, perché
4: già io ero un bambino, era appena nato, mi facevo già le foto e lui già giocava, era campione a vecchio.
1: No, soprattutto ha detto che non raggiungerà mai Djokovic.
0: Sì, è vero, mancava solo una cosa: quanto sei giovanile, Djokovic.

0: La delibera è stata ribattezzata delibera Robin Hood, della provincia autonoma di Trento, che ha autorizzato in via sperimentale la caccia al cinghiale con arco e frecce.
1: Sì, perché il contenimento dei cinghiali, qui ci sono anche delle cifre che da questo punto di vista fanno riflettere. In questo momento in Italia c'è circa 1,5 milioni di esemplari, nel 2010 si sfioravano appena 1,5 milione, quindi c'è stato sicuramente un incremento.
0: È peggio perché tu un animale così grosso come il cinghiale, così resistente, non lo uccidi con un arco, una freccia, anzi ne prolunghi la sofferenza.
2: Esatto.
0: Probabilmente lo ferisci, questa è una cosa che non capisco.
2: Questa è una delle obiezioni fatte a questa autorizzazione, che peraltro è arrivata anche dall'ISPRA, che sappiamo essere l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale. Ha dato il suo parere favorevole perché sostiene che in questo modo non vengano offese le altre specie, insomma, oppure ostacolate. In quel modo è più mirato a un unico animale da abbattere.
1: E soprattutto perché le armi da fuoco, appunto, secondo l'ISPRA, potrebbero disturbare altre specie, come diceva poco fa.
0: Le disturbano, però quello lì, cioè in una situazione di caccia comunque controllata, l'animale probabilmente muore subito. Con l'arco e la freccia come fai?
1: Allora, verranno fatti dei corsi specifici.
0: Ma con torero.
1: E abilitati controllori della fauna che, sparando frecce a distanza ravvicinata, si parla di circa 25 metri, peraltro potranno uccidere così i cinghiali con un metodo che, come dicevamo poco fa, è stato considerato dall'ISPRA meno dannoso rispetto alle armi da fuoco. Ricordiamo che in Italia, grazie ad una legge del 92, è lecito l'uso dell'arco per attività venatoria, anche se lì poi sono le regioni, le singole regioni, a dare l'ok. Non si può usare invece la balestra, che da quel punto di vista effettivamente è uno strumento forse anche più facile da maneggiare rispetto all'arco e le frecce.
2: Dobbiamo ammettere che tra queste autorizzazioni per ora circoscritte ad alcune regioni e il DDL caccia, di cui abbiamo parlato molto, sembra che il nostro paese stia andando un po' in quella direzione, in un allargare le maglie delle autorizzazioni per i cacciatori, con un po' la giustificazione del controllare il numero delle specie definite pericolose. Secondo me c'è un dato molto interessante che oggi pubblica Repubblica, dove dice che con un aumento del numero di abbattimenti non è diminuito il numero di popolazioni pericolose per agricoltura e altre
0: specie. Perché continuano a riprodursi.
2: Perché evidentemente non è un modo mirato, e di conseguenza per ora, almeno secondo questi dati, non sta portando all'obiettivo che è utilizzato come scusa per questo.
0: Sì, come scusa, a volte è una necessità diminuire un certo tipo di animali, no, in alcune aree geografiche, però aprire alla arco e frecce per un animale che, come dice appunto Alessandro Piacenza oggi, che è responsabile della tutela fauna selvatica dell'OIPA, dice: superare la pelle dell'animale in modo da batterlo sul colpo si usa il fucile, ma con arco e freccia si rischia di lasciare gli animali feriti, che poi scappano, non li prendi più, li
1: diventa pericoloso per l'incolumità pubblica, aggiunge tra l'altro la persona intervistata, soprattutto se ferito, no? Lo sappiamo.
2: E tra l'altro proprio nel DDL caccia non si parla di cinghiali, peraltro, e quindi è un po' di confusione su questo.

0: Volevo ringraziare i miei due badanti, Riccardo e Emma, che mi sostengono nei momenti in cui perdo la Trebisonda.
1: Non ti preoccupare.
0: Può succedere a volte.
2: È stato un po' il leitmotiv di questa trasmissione.
1: C'è stato un fuori onda in queste tre ore molto divertente.
2: No,
1: abbiamo sfiorato un errore.
0: Sì, un errore. Ho viaggiato nel tempo. Sì. Stavo per presentare un ospite che non c'era. Semplicemente
2: perché sarebbe stato lo spazio successivo.
0: Ma non lo spazio, l'ora successiva.
2: Sì, però era in realtà c'era il
1: Riccardo è stato
0: molto
1: bravissimo,
0: perché
1: devo
0: io
1: dire,
0: ho cominciato
1: Riccardo
0: a fare la presentazione e vedo questi due che mi guardano e io dico: guardi, ma che volete? Sì. Fatevela voi allora presentare. No, e comincio a presentare l'argomentone. Partito io vedo la salaccia che comincia a fare il segno di quello che ti sgozzo. Sai quello che ti fa ti sgozzo se continui? Guardo l'orario e dico: ma siamo ancora qui?
2: Esatto.
1: E lì è intervenuto Riccardo. Grande, in modo
0: Riccardo
1: veramente magistrale.
0: Però,
2: voglio dire una cosa: io spero che il pubblico apprezzi questa nostra sincerità, perché non se ne era accorto nessuno.
1: Sergio Martelli se ne era accorto.
2: Grazie, allora
1: ringraziamo.
2: Sergio Martelli, Elisa Lancia, Simone Di Gregorio, vi lasciamo a mezzogiornale e torniamo domani dalle 7.
0: Ciao.
2: Ciao. Breakfast Club. Ciao.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Nuovo attacco russo contro obiettivi civili in Ucraina, almeno 4 i morti, colpite soprattutto Kharkiv, Kiev e Kherson, dove per due volte i droni hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e ferendo 9 persone. Intanto è iniziata la riunione della NATO ad Ankara, prima la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, a cui ha confermato l'appoggio italiano. Sale a oltre 3.600 il numero delle vittime del terremoto in Venezuela. Le autorità riferiscono di quasi 1.100 scosse di assestamento, 87 i campi di accoglienza temporanei allestiti. Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa legata a scommesse sportive ed evasione fiscale. Chiara Iorio.
9: Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, meccanismo attraverso

0: attraverso il quale sono stati raccolti milioni di euro da privati con prospettive di rendimenti fino al 40% annuo, grazie a un gruppo di esperti e sofisticati algoritmi. Diversi partecipanti però non hanno potuto riscuotere le somme investite. Per aderire al sistema era necessario il versamento di quote annuali o trimestrali da 3.000 a 10.000 euro. Secondo gli investigatori, il meccanismo ideato da Mario Adinolfi ha consentito di raccogliere quasi 5 milioni di euro. Gran parte di questa somma però è stata usata per l'acquisto di beni di lusso. Altri 400.000 euro trovati sul conto del leader di Potere al Popolo sono invece frutto di evasione fiscale.
1: Messi tiene in corsa l'Argentina ai mondiali sul 2-0 per l'Egitto. Il campione confeziona assist, gol del pareggio e dà il via all'azione del clamoroso 3-2. Gli argentini affronteranno ai quarti di finale la Svizzera, che ha vinto ai rigori contro la Colombia. Oggi per il mondiale prima giornata senza partite, da domani i quarti di finale. Capital News torna alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: George McRae, mamma mia che meraviglia, Rock Your Baby, per cominciare la puntata di mercoledì 8 di luglio.
1: Capito, che meraviglia, che meraviglia, sì, ma quanti... Sì. Quanti hanno il 45 giri di questo pezzo a casa?
0: Ma qualcuno,
1: quanti?
0: Secondo me c'è, qualcuno quanti? C'è, 45.
1: Tipo il tuo compagnuccio, sì, ce l'ha.
0: Ce l'ha, ma io lo sapevo, ma con la copertina ancora intonsa che senza,
1: no, beh, no, più che intonsa è abbastanza tonsa.
0: È tonsa.
1: Perché
0: tonsa.
1: Io mi chiedo, se esiste l'aggettivo intonso,
0: sì.
1: Ci sarà anche il suo corrispondente tonso.
0: Ma credo di sì.
1: La mia è tonsa.
0: Verifichiamo. Il mezzogiornale.
2: Sono fiero di essere un bennoccaro, vivo il bennoccaro!

0: meglio che c'è.
1: Dunque, al di là delle disquisizioni linguistiche, che d'altronde spesso e volentieri trattiamo nel nostro programma,
2: è uno dei temi.
1: Devo fare una correzione a nome della redazione. Chi c'era in conduzione? Chiara, c'era Chiara, la Chiara Iorio, che è sempre bravissima, ma sì, si è resa protagonista di un piccolo lapis,
2: un episodio increscioso?
1: Abbastanza, anche perché
2: Cosa è successo?
1: Non so se sono arrivate le notizie a Londra dell'arresto di Adinolfi, leader di Potere alla Famiglia. Io non sapevo neanche che esistesse Potere alla Famiglia.
2: Ma che scherzi,
1: Potere alla Famiglia.
2: Quella è una formazione rivoluzionaria,
1: ma chi è che ha tolto il potere alla famiglia? Nel senso che uno deve ristabilire.
2: Diamogliene di più.
1: Potere alle famiglie, è quello che dico anch'io. Comunque, la nostra Chiara ha detto è il leader di Potere al Popolo, che diciamo che è proprio dall'altra parte, diciamo, in un ideale consesso, diciamo, politico, l'arco parlamentare, se mai dovessero entrare in futuro, è dall'altra parte.
2: Allora,
1: diciamo,
2: salutiamo tutti gli amici che hanno votato alle ultime elezioni Potere alla Famiglia.
1: E anche quelli che hanno votato Potere al Popolo.
2: E anche quelli che vogliono magari, creare una nuova formazione che chiami Potere al Popolo. Ma esiste già Potere al Popolo?
1: Potere al Popolo, certo che esiste, è un partito che io sappia di sinistra. Poi se Adinolfi in futuro diventerà segretario di Potere al Popolo, sai che oramai qui in politica...
2: Qui si trasmigra.
1: Sì, ho capito, ma succede davvero di tutto, quindi non lo escluderei. Come stai, Stefano? Le galline come stanno lì?
2: Allora, le galline stanno bene, la signora accumulatrice seriale, padrona di casa, ha sistemato molte galline, molti galli.
1: Le sento, le sento.
2: Qualsiasi... No, ma non quelli veri però. Oh, no, ok, grazie, ecco, questo è il pollaio vero.
1: Show.
2: Poi ci sarebbe pure spazio, perché ovviamente la signora ha il backyard.
1: Quello che chiamano il giardino inglese.
2: Come tutte le case inglesi, io mi trovo in una casa in affitto per le 2 settimane di Wimbledon e dietro c'è il giardino, dove immagino loro facciano anche dei barbecue. Oddio, sto periodo fa talmente caldo anche qui che i barbecue non si possono troppo fare. Ad uso e consumo di quanti ieri non fossero in ascolto, abbiamo parlato dell'enorme quantitativo di soprammobili, quadretti, quadri, ninnoli, qualsiasi tipo di oggetto raffigurante
1: le
2: polli,
1: galline,
2: nella cucina della mia padrona di casa.
1: E noi tutto il giorno oggi lavoreremo con le galline in sottofondo, che portano bene.
2: Portano anche le uova.
1: Esatto. Che voi siate iscritti al Popolo della Famiglia o a Potere al Popolo, noi accogliamo tutti.
2: E li accogliamo al 342-342-2190, tutti i poteri.
1: Perché il nostro è un grande popolo. Salutiamo anche Fabio Amoroso in regia e la nostra Sara Moretti in redazione. Buongiorno anche a voi.
2: Io direi podere al popolo.
1: Podere per tutti. Fra Lippo Lippi.

0: Fra Lippo Lippi c'è qualche parentela? No, dico.
1: Con Claudio?
0: Claudio Lippi o anche Marcello Lippi. Stiamo comunque
1: parlando. Benny, mi spiace, al di là di questo, mi spiace che tu non abbia valutato appieno il mio battutone in chiusura dell'intervento precedente.
0: Il podere.
1: Da podere al popolo, voglio dire, mi sembra un partito veramente da fondare.
0: Davvero di sinistra, la sinistra riparta dall'agricoltura.
1: Dai poderi. Perché se in ogni casa ci fosse un podere anche con delle galline, con delle galline, guarda che il recupero del rapporto con la terra, l'ecologia.
0: È vero.
1: Guarda che hanno anche un potere, il podere, secondo me, ha un potere rilassante, è un po' come la Mortal Chamber di cui ti parlavo ieri.
0: Ah, certo, che allunga la vita, lo dicevamo ieri.
1: La camera
0: ieri,
1: dell'immortalità,
0: no?
1: ai tennisti a recuperare. Guarda che delle galline ti riconciliano col creato.
0: Sì. Io non so da quale punto di vista, ma.
1: Rilassano, ricollegano all'infinito.
0: Comunque, tra di noi qua c'è solamente Donna Moretti che ha un podere, una dacia, una magione che si trova nella campagna, non so, del Viterbese, da quelle parti lì.
1: Lì coltiva nocciole. Le famose nocciole
0: del Viterbese. Sì. Tra l'altro ci chiedono anche di Chef Blues, che non c'è. No, questa settimana è una settimana di vacanza per lui. Sta facendo il tentatore alla Temptation Island. Pare che insomma sia da quelle parti lì, sia anche depilato per questo motivo, no? Siccome sono tutti depilati.
1: Diciamo che è sulla stessa costa, nel senso
0: è
1: che
0: sulla stessa costa.
1: Temptation Island quest'anno l'hanno girato in Calabria, credo sulla costa tirrenica.
0: Sì,
1: è un po' più in alto. Il nostro regista è dalle parti di Grosseto.
0: In Etruria. Senti, invece tu sei a Wimbledon, questo lo ripetiamo ancora una volta per chi.
1: Questo mi pare un dato inoppugnabile.
0: Ti stiamo guardando tutti i giorni in televisione, ti ascoltiamo anche alla radio e quindi noi siamo sempre lì con te, ci sono sempre dei commenti da parte delle bimbe di Meloccaro, cioè delle ascoltatrici, che non ti leggo tutti i giorni perché sarebbe stucchevole,
1: diciamoci
0: la verità.
1: Capisco.
0: Sono tutte innamorate di te.
1: Ci sono delle vaste eco. Ieri, come ti dicevo, è venuto il nostro amico Alex, il ristoratore londinese.
0: Ha portato le pastiere.
1: Ha portato ieri grande festona sulla terrazza delle televisioni con mozzarelle, con stracciatella,
0: che meraviglia,
1: che poi è tutta prodotta qui, nel senso che lui ha individuato un casei

0: ufficio che produce qui, ma con criteri italiani.
1: Di
0: molto
1: tutte
0: buono.
1: Galline,
0: e
1: galline,
0: poi
1: le vacche.
0: Trionfo, esatto, le famose vacche e galline inglesi.
1: No.
0: E probabilmente non escludo che anche le due pastiere che ha portato l'amico Alex e che sono andate via in un battibaleno,

0: pazzeschi, cioè lui fino ad ora.
1: Io direi che quello è proprio il primo tema che dobbiamo trattare, perché immaginare anche solo lontanamente che un ragazzo di 39 anni suonati possa fare quello che ha fatto ieri Djokovic, stiamo parlando veramente della roba sovrannaturale. Ieri ha vinto una partita di 5 ore e 30, battendo un avversario che ha 10 anni meno di lui, come al solito, anche più, e ovviamente battendolo sulla lunga distanza, super tie break del quinto set, una roba, ovviamente noi siamo stati lì fino alle 11 di sera, ma con grande piacere per assistere all'impresa dell'uomo.
0: 38 finali del Grande Slam giocate, 24 finali vinte, ci auguriamo quest'anno non ci arrivi, perché per l'appunto la semifinale sarà venerdì.
1: Finale è contro Sinner.
0: Contro Sinner. Certo, dall'altra parte però, c'è Cobolli che gioca oggi,
1: allora,
0: vero?
1: Dall'altra parte oggi gioca Cobolli contro questa sorpresa britannica, l'amico Arthur Ferry, che praticamente prima di questo Wimbledon era ignoto al grande pubblico, però è un ragazzo cresciuto a 500 metri dal club, perché c'è casa qua, praticamente in linea d'aria, sta veramente più o meno dove sono io. E di famiglia ricchissima. Il padre è un agente finanziario molto forte, è stato anche proprietario di una squadra di calcio francese che si chiama Lorient.
0: Lorient, come no, certo, gioca nella massima serie, o perlomeno tra Serie A e Serie B.
1: Sì, orbita, sì.
0: E ce l'hanno le galline anche loro? I ricchi hanno le galline?
1: Qui,
0: immagino di sì.
1: Non lo so, però io direi onore anche ai ricchi.
0: Onore
1: va
0: anche.
1: Bene podere, perché ti dico, va bene anche podere al popolo.
0: Sì.
1: Però, visto che nel tennis ci vuole tanta forza di volontà per arrivare, io ammiro anche un ragazzo che arriva da una famiglia ricca, perché sacrificarsi così tanto, ma quello chi glielo fa fare con tutti i soldi?
0: Esatto, invece,
1: bravo.
0: Come Fritz, no? Anche lo stesso Fritz americano.
1: Però meno miliardario.
0: Meno miliardario.
1: Di famiglia buona, ma non miliardario.
0: Salutiamo tutti i ricchi che ci stanno ascoltando, sono un po' di meno, rispetto ai poveri, ma comunque
1: ciao,
0: li
1: amici.
0: Salutiamo.
1: Cioè, ciao amici.
0: Noi vi vogliamo sempre bene e soprattutto vi diciamo ricordatevi degli amici che sono qui e che vi parlano tutti i giorni. Questa è Radio

0: Duro attacco al mezzogiornale. L'ascoltatore, ecco. Simone scrive: la pastiera è sopravvalutata.
1: Io? Allora Simone, devi immediatamente cambiare radio, sì, e andare ad ascoltare Babboleo. Tu devi andare da Babboleo.
0: Capito,
1: perché la pastiera
0: è la
1: dimostrazione, sì, sì, terrena dell'esistenza del divino.
0: Ecco. E poi salutiamo Maria, dice: perché non dite che Djokovic è vegano? Come mai?
1: Perché non lo è.
0: Ah, non è vegano?
1: No, lo è stato per un periodo, e non vegano, più propriamente vegetariano. Però ma ha avuto la fase, diciamo, compulsoria, pure lui, quella compulsiva, però poi è tornato, qualche pettino di pollo e qualche bel merluzzo se lo fa, anche perché se lo guardi da vicino vedi quelle masse muscolari lì, è un po' difficile averle soltanto con la rucola.
0: Invece,
1: diciamo,
0: dice che non beve caffè perché la caffeina provoca disturbi del sonno, cioè, beh, questi sono atleti, ragazzi.
1: No, quello no. Beh, Djokovic comunque, io ho letto il suo libro, quello in cui lui parla anche di cosa mangia. Io un paio di volte mi è capitato di vederlo gironzolare attorno ad un buffet delle colazioni in un hotel. E lui veramente soppesa ogni singola mandorla che è presente, capito? Cioè la guarda, la controluce. La odora,
0: mandorle, noccioline, come fa Chef Blues, anche Chef
1: come fa
0: soppesa.
1: Chef? È un po' lo stesso. D'altronde, voglio dire, la longevità e la salute accomuna Novak Djokovic e Marco De Lillis.
0: Djokovic pesa 10 mandorle, Chef 10 etti di mandorle, più o meno.
1: Però scherzi a parte, sì, uno dei segreti della longevità incredibile di questo atleta, e soprattutto del fatto che è arrivato a 39 anni, che zompetta come un 19enne ancora.
0: Vero,
1: proprio quello. L'attenzione, la giusta attenzione maniacale, ma nel senso migliore del termine, da sempre, per l'alimentazione. Io lessi il suo libro, lui dopo che aveva vinto il primo, il secondo Wimbledon, non mi ricordo, comunque disse: ho mangiato un quadratino di una tavoletta di cioccolata, non lo facevo da 2 anni.
0: E poi ma adesso, passando di palo in frasca, anche Messi, che comunque ha la sua età, anche lui secondo me pesa e soppesa le cose che mangia, ma è giusto, perché oltre a fare allenamento, cioè, non bisogna mai lasciare da parte anche diciamo l'alimentazione come elemento principale. Tra l'altro ieri, non so, io mi sono veramente esaltato a vedere l'Argentina, stavo preparando la cena, era il momento giusto per vedere la partita dell'Argentina contro l'Egitto. Alla fine stavano perdendo a 10 minuti dalla fine 2-0, e poi è arrivato il più forte di tutti, qualcuno dice di tutti i tempi, ha deciso di decidere la partita, e quindi Messi è
1: stato straordinario. Però ti dico una cosa, secondo me è una riflessione che noi dobbiamo fare, cioè Messi, il calciatore, quello che fa parte di una squadra, diciamo, durante la partita, durante il campionato precedente, durante la stagione, può permettersi, no, di prendersi dei momenti in cui magari, non voglio dire che si riposa, però tu vedi, capito, Messi che magari 10 minuti cammina durante la partita, arriva al momento giusto, piazza una zampata, Djokovic, ragazzi, Djokovic, per dire, tutti chi fa sport individuali, se si distrae 10 minuti, se cammina 10 minuti, perde un set,
0: certo.
1: Per cui è veramente una roba ancora più maniacale.
0: Posso chiedere invece agli amici argentini che ci ascoltano, perché allora io ho visto un sacco di reel a proposito dell'Argentina, che è passato, ho visto anche in Bangladesh tutti impazziti. Hanno fatto i caroselli tutti con la maglia dell'Argentina, in Bangladesh, però dall'altra parte del mondo, a Dhaka, Dhaka come Buenos Aires in pratica. Allora ho visto dei reel di questi commentatori argentini Messi carajo, scritto caraio con la i lunga, ma sì, carajo, io pensavo nella mia ignoranza.

0: Sì.
1: Di Spagna. Pensavo fosse una parolaccia. In effetti per certi aspetti lo è, però loro lo usano in una maniera un po' più ampia, diciamo, come se fosse anche una sorta di dagli, capito, una cosa del genere, una sorta
0: Guarda,
1: di esclamazione.
0: In Italia devi rivolgerti all'Ele Adani, perché
1: lui lo sa.
0: Perché lui, ti ricordi quando fecero la canzone che andarono pure tipo al Festival Bar, così, che erano Adani, Ventola
1: e Vieri anche, sì,
0: partiva proprio con questo, con questa frase che continuava: oh, dada carajo! E poi cominciava il pezzo dance.
1: Però io voglio sapere di preciso, cioè, se fosse stata una parolaccia, quello della televisione argentina lo devono cacciare, scusami, no? Come fai a dire una parolaccia durante la telecronaca? Mi sembra.
0: Però, amici argentini,
1: diteci, cioè, lo stiamo dicendo anche noi, stiamo dicendo una parolaccia, potrebbe essere un rischio bello forte. Jungle, carajo!

0: Andiamo subito a fondare questo partito. Potere al Mezzogiornale!
1: Alla voce George Michael. Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur. Alla chitarra Prince. Al basso Mark King. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
2: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
13: Carajo è come Belin. Sta bene su tutto. È chic e non impegna.

0: 8:38 per qualche secondo. Siamo, ecco, adesso sono le 10:38 per essere precisi. Con le nostre galline sempre qui e con Benny da Roma, Stefano Melocco da Wimbledon. Ma ci eravamo lasciati con il dubbio sulla parola carajo, che è stata usata da questo commentatore argentino ieri dopo il 3-2 contro l'Egitto. Mi posso aggiungere che mi dispiace un po' per l'Egitto, anche per gli amici egiziani che...
1: Vabbè, ho capito bene, però non puoi essere così circobottista.
0: Troppo,
1: cioè,
0: prendi,
1: allora se perdeva, ho capito, se vinceva l'Egitto ti dispiaceva per gli argentini.
0: Quelli che ci abbiamo bisogna tenerceli buoni, Stefano.
1: Sì, ma non possiamo essere Don Abbondio, però.
0: Ho capito, però mi dispiace perché c'era Salah mi piace tantissimo, però vabbè.
1: Momo.
0: Ma allora, la parola carajo, abbiamo un paio di argentini, una è Rossio e l'altro è Marcelo, che ci spiegano perché è una specie di parola passepartout. Senti qua, senti.
2: Cari amici, allora, il carajo, noi lo usiamo tantissimo per la spinta, il vamos carajo,
0: vamos,
2: significa... dai, come ben hai detto tu, Benny.
0: Dai, capito? Però...
1: sì, però non si è ancora ben capito proprio la radice etimologica di questo carajo.
0: Aspetta, che c'è Rossio che...
3: carajo è come dire cazzo,
0: ecco,
3: non
0: qua.
3: È che ecco. Cambia, ecco. È la stessa cosa, è ecco. Un'incitazione anche quando okay. Uno dice cazzo, sbrigati.
0: Dai,
1: ok. Caspiterina praticamente.
0: Ma sì, non okay. Solo, per esempio, fa un frio del carajo, cioè fa un fermo. Fa un calor del carajo.
1: Okay.
0: Qui siamo entrati nel forno un'altra volta, Stefano. Non so se ti è arrivata notizia da tua moglie, ma l'Italia è ci siamo infornati un'altra volta.
1: Sì, ho presente, ma leggo anche qualche giornale. Cerco di tenermi aggiornato, diciamo.
0: Oppure si può dire anche: no entiendi un carajo, non capisci, capito? Oppure.
1: Guarda, Benny, credo che meglio dell'amica Rossio, sì, diciamo, sì, in maniera esplicita.
0: No, però aspetta, no, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra.
1: Sì.
0: Un talento del carajo. Che è un'accezione positiva, un talento pazzesco, hai capito? È anche nell'accezione positiva. Vabbè, abbiamo capito, dai, più o meno.
1: Vabbè, sì, diciamo il concetto virulento.
0: Virulento. E quindi il commentatore argentino, non so se adesso se la rischia, ma non credo, visto che hanno vinto alla fine.
1: Ma no, ma poi va bene. Se è una cosa ormai entrata nel lessico comune, sì, familiare, un po' come da noi, caspiterina, cazzaroletta.
0: Quelle robe lì, attenzione! Voi come saprete oggi è 9 luglio? Che giorno è oggi? 8 luglio?
1: Ieri era il 7, Daniela Goggi, la sveglia sul collo, segnava le 23, oggi è l'8.
0: Oggi è l'8, ci stiamo avviando verso la fase finale, diciamo, del programma, almeno per quanto riguarda questa stagione, ma a settembre poi ritorneremo, ricominceremo. C'è un nuovo sondaggio per gli ascoltatori che sanno bene, noi parliamo un po' di tutto in questa trasmissione, vi insegniamo anche cosa significa carajo.
1: Vi impariamo tutto.
0: Ma l'ascoltatore medio del mezzogiornale ascolta questo programma A per la musica, B per l'avvenenza, l'affabilità, la simpatia, la goliardia, diciamo,
1: soprattutto per l'avvenenza, cioè per la bellezza nostra,
0: dei conduttori, altro specificare. Perché insomma non so, altro, quando se uno dice altro è altro, però non è che possiamo...
1: Però scusami bene, io faccio l'analisi logica di quello che tu hai appena sondato. Sì. Voglio dire, la musica che noi mettiamo è ovviamente bella.

0: La ma è comune a tutta la radio, nel senso che, che il mezzogiornale non è che abbia una sua repubblica musicale particolare.
1: Bene, però la nostra è più bella di quella.
0: Dipendiamo sempre dallo stato comunista centralizzato da Luca Sacchi, che è un po' questa sorta di premier, diciamo. Per cui, voglio dire, visto che la musica la mettono gli altri, è chiaro che chi sceglie il mezzogiornale
1: fa per noi. Il sondaggio potrebbe anche implicare che ci sia un aumento della quota musicale, perché se uno dice io vi ascolto per la musica, allora noi saremo costretti, carajo, ad aggiungere anche della musica, capisci? Questa è
0: la discriminazione. Più di quella che c'è, tutta musica.
1: Ho capito. Allora, musica, l'avvenenza, l'affabilità, la simpatia, la preparazione dei conduttori o altro? Gli italiani, l'Italia sceglie.
0: Io voto altro.
1: Tu e poi ci devi dire che cos'è quell'altro.
0: Io voto A, voto le noccioline del

0: Inghilterra, Bjorn and John, Bjorn come Borg, no? Bjorn Borg, che tradotto sarebbe il nostro Bernardo. Bernardo, ho verificato. Non è una domanda.
1: Sì, no, sì. No, beh, immagino che tu abbia le tue fonti. Sì, in realtà sì. Borg, credo che forse volesse dire orso, qualcosa del genere.
0: Bjorn, Bjorn è orso, Borg è un'altra cosa, Bjorn è orso.
1: Ah, ok, ok, allora sì, Bjorn, la vedi, sì, avevo traduzione. Delle vaghe reminiscenze. Ma... sì, ti ricordo che io sono uno scrittore di tennis.
0: Certo, cui, però potresti...
1: le devo sapere queste cose.
0: Questa cosa qua potresti usarla per il tuo prossimo libro, cioè, tienila da conto, scrivitela.
1: Ma io
0: parte.
1: Il prossimo libro sarà nel 2030, perché c'è tempo.
0: C'è tempo, ma non c'è più tempo, perché c'è pronto un nostro valzer, l'hai lucidato Marzio il valzer, allora andiamo, dai. Allora,
1: bello,
0: siamo pronti perché arrivano i primi risultati del nuovo sondaggio in vista della nuova stagione de Il Mezzogiornale su Radio Capital, che ha posto una domanda ben precisa: ascolto il Mezzogiornale A per la musica, B per l'avvenenza, l'affabilità, la simpatia, la goliardia dei due conduttori, C altro. Sentiamo le prime voci.
2: Ciao ragazzi, io voto altro per tutte le caracate che dite.
0: Bene, grazie.
1: Le caracate, tra l'altro riferimento colto
0: a carajo, molto bravo.
3: Certo. Ragazzi, io tra le tante cose ascolto il Mezzogiornale perché voi siete gli unici che riescono a fare un'analisi talmente approfondita solo per spiegare che caraco significa cazzo.
0: Hai capito?
1: Sì, in effetti devo dire è andato al sodo, ma c'è del vero.
0: Però abbiamo detto significa anche altro, una parola passepartout, attenzione.
4: Ah, questo è il primo messaggio che mando perché sono riuscito a memorizzare il vostro numero proprio adesso al volo. Per me il sondaggio è altro, ma tutto proprio.
0: Che significa?
1: Sì, tutto e niente, Benny, tutto e niente.
0: Ma le galline stavano nel messaggio o sono sempre quelle di Stefano? No, sono quelle di Stefano, ok, andiamo avanti.
5: Buongiorno cari, anch'io voto altro, soprattutto per la vostra padronanza linguistica, nello specifico per i plurali.
0: Certo.
5: Grazie mille per queste perle che ci date ogni giorno.
0: Brava, i plurali, che abbiamo fatto.
1: Chi ascolta il Mezzogiornale, spieghiamo, insomma, sa che noi spesso ci addentriamo in plurali irregolari che sono parecchio irregolari.
0: Sì, fai un esempio, tipo referendum diventa?
1: Beh, allora, di referendum ha due plurali,
0: sì.
1: O quello britannico referendums, sì. Oppure i referendi, che è il plurale italiano, quello corretto. Un referendum.
4: Ragazzi, io vi seguo da una vita, siete fantastici, il top dei top.
0: Sì.
4: Non vi si può cambiare, altrimenti ci va storta la giornata.
0: No.
4: Ciao Nicola da Bari.
0: Ma non hai votato, cioè non hai detto
1: e quella è la domanda. Cambieresti il Mezzogiornale con due normali, come faceva Paolo Ferrari coi fustini, capito? Con due normali programmi radiofonici, due al pezzo di uno.
6: Radio Capital la seguo per la musica, quindi ci sta poco da fare.
0: Aia.
6: Ma voi due cerco di non perdere un appuntamento, certo per la vostra avvenenza, che non me ne frega un figo secco, ma perché siete veramente simpatici. Veramente simpatici, grazie. Ciao Daniele.
0: Posso leggere qualche messaggio? Ne ho facoltà.
1: Sì, allora... l'unica cosa, Daniele, un messaggio per Daniele: non sottovalutare la nostra avvenenza, guardaci, perché potresti anche innamorarti proprio della parte fisica del mezzo.
0: Perché no? Cioè, anche a una certa età si può scoprire, no? Silva, per tentare di vincere la maglietta, dice, e poi ancora perché mi si è rotta la manopola. Grazie a Carlo. Io vi seguo per Chef Blues, dice un altro ascoltatore, Christian. Io altro per Sara Moretti, anche loro sono diventati oramai dei personaggi. Comunque, alla fine della fiera, per ora gli exit poll dicono 38% per la musica, 42% per l'avvenenza, l'affabilità, la simpatia dei conduttori, 20% altro. Attenzione.
1: Ma come 20%? Hanno 20%. Detto tutti altro. Ma tu fai i sondaggi pro domo.
0: Io ho parlato con Pagnoncelli e lui mi ha detto così. Cioè, non è che d'altronde la matematica non è un'opinione. Adesso vediamo, magari possono cambiare le percentuali da qui alla fine della trasmissione. Mandiamo un grande abbraccio a Ron, che non sta proprio benissimo in quest'ultimo periodo, e questa è Anima.
7: Prendere di notte un aeroplano, volare ed andare lontano.

0: Ron Anima su Radio Capital. Allora, abbiamo tre ancora messaggi, Stefano, sul nostro sondaggio, poi andiamo con le notizie, sei d'accordo?
1: Sono Didi d'accordo, sì. Dalla Britannia, sì. Diciamo che abbiamo il placet.
0: Allora andiamo, prego.
2: Io voto per le musiche nostalgiche.
0: Ecco qua. Che significa per le musiche nostalgiche?
1: Vabbè. La signora vuole ammantarsi di melancolia.
0: Ecco, poi sentiamo.
3: Allora, io voto altro perché so di Rieti, ascolto Melocaro e non vedo l'ora, sì. che parla un po' del nano, capito?
0: Ah, ok. A lui è di Rieti, però vuole sentire parlare del nano.
1: Perché, sì, perché vuole che io dileggi gli avversari storici, capito?
0: Ah,
1: sì.
0: E beh, l'ultima, sentiamo.
4: Al Mezzogiornale non si può cambiare nulla.
0: Nulla.
4: A partire dalla formazione fantastica.
0: Sì, sì, sì.
4: E i due conduttori, sì. Che sono il top del top.
0: Top, top, top.
4: L'unico difetto è che non si riesce mai a vincere una cavolo di maglia.
0: Ragazzi, purtroppo non si possono accontentare tutti gli ascoltatori. Tra poco avremo i risultati finali del nostro sondaggio, le notizie, e non escludiamo che venga dato proprio durante le notizie.
1: Non lo escludiamo.
0: Non lo escludiamo. Tra poco.
5: This is Radio Cal-

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
17: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Sono le 11 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Attacca ancora l'Italia, ha fatto molto male con le sue basi, ha detto il presidente degli Stati Uniti durante il bilaterale con il segretario della NATO Rutte ad Ankara prima dell'inizio del vertice dell'Alleanza Atlantica. E poi avverte: l'intesa con l'Iran è finita, gli Stati Uniti hanno attaccato nel Golfo Persico. Roberto Ciuti.
19: Gli Stati Uniti hanno risposto agli attacchi iraniani a navi commerciali nello stretto di Hormuz con un'ondata di raid sull'Iran durante la notte, colpiti 80 obiettivi. Teheran parla di violazione del memorandum di intesa. Ci saranno ritorsioni, aveva anticipato il ministro degli esteri Araghchi. E all'alba sono scattati i blitz su Kuwait e Bahrain. Esplosioni in volo per missili e droni intercettati dalla contraerea, ma anche basi militari americane colpite nei due paesi, almeno a sentire fonti iraniane. L'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non ci pieghiamo, ha detto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, mentre il segretario della NATO Rutte appoggia l'attacco americano. L'Iran sta violando la tregua, dice.
18: Sono almeno 5 le vittime dei nuovi attacchi russi contro obiettivi civili in Ucraina, colpite Kiev, Kharkiv.

0: Kherson, almeno 20 feriti, riferisce il presidente ucraino Zelensky sui social. 7 persone sono state arrestate a Catania, Potenza e Frosinone nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale online di minorenni. Sono accusate di divulgazione e detenzione di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Ci sono anche 30 indagati in tutta Italia. Lo sport, oggi pomeriggio in campo per un posto in semifinale a Wimbledon, Jasmine Paolini contro l'ucraina Kostyuk e Flavio Cobolli contro il britannico Ferri. Già in semifinale invece Jannik Sinner che sfiderà Djokovic. Prossimo appuntamento con le notizie alle 12.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ma è ovvio che preferisco Radio Capital perché voi siete due caraconi.

0: Bad luck, attenzione, non bella, lo sanno questo gli amici a Wimbledon.
1: Beh, lo sanno meglio di noi, Benny, perché questi parlano inglese da quando sono piccoli.
0: Ma no, non lo sapevo.
1: Guarda che questa, i bambini inglesi sono famosi perché proprio tu da piccolissimi già
0: imparano l'inglese, vedi? Sì, sì. E dovremmo farlo anche nelle scuole italiane. Comunque.
1: Eh sì, andrebbero presi ad esempio.
0: Bad luck, cioè tradotto sfortuna, non l'auguriamo a nessuno ovviamente, ma nel periodo non collegato, a parte i nostri ascoltatori hanno continuato a votare nel sondaggio, daremo dopo i risultati, certo. Sul sondaggio la nuova stagione del mezzo giornale, cioè ascolto più per la musica, per l'avvenenza, l'affabilità, la simpatia, la goliardia dei conduttori e altro. Ancora galline.
1: Votate giù, altro.
0: Altro,
1: amici,
0: votate. No, dico, nel periodo non collegato abbiamo parlato tanto in redazione durante le notizie dell'insalata di riso che ha portato Donna Moretti stamattina nella schiscetta dell'insalata.
1: Ah, cioè tu mi stai dicendo che la nostra redattrice, sì, Sara Moretti, in arte Donna Moretti, sì, oggi pranza con
0: l'insalata di riso
1: autoprodotta?
0: Certamente autoprodotta, perché chi la dovrebbe produrre?
1: No, che ne so, ci sono anche nel supermercato, le vendono.
0: Beh, ragazzi, chi compra l'insalata di riso già fatta al supermercato dovrebbe.
1: Allora tu ce l'hai,
0: togliamogli il voto.
1: Lavoratori, con quelli che lavorano al supermercato che fanno le insalate.
0: No, assolutamente. Io ce l'ho con chi può fare l'insalata di riso a casa e la va a comprare al supermercato. Mi sembra veramente un controsenso.
1: Ho capito, ma magari c'è gente che non ha tempo, c'è gente che preferisce quella del supermercato.
0: In Inghilterra conoscono l'insalata di riso?
1: In Inghilterra conoscono il cosiddetto pappone, senso che nel buffet dove c'è un ristorante dedicato alla stampa, insomma ai media, no? A chi lavora qui,
0: sì.
1: E ci sono presenti molti tipi di insalate che fanno anche pensare al riso.
0: Invece no.
1: Ma sono sempre coperte di maionese, di salse, capisci? Non è mai come da noi, l'insalata di riso è un pochino più agile.
0: Oddio, dipende.
1: Sono sempre un po' impastate.
0: Dipende da chi la fa, perché l'insalata di riso in genere è una specie di svuota frigo, ci metti dentro un po' di tutto. Cioè può sembrare una pietanza leggera, ma in realtà da qui a diventare da leggera a pesante un attimo, perché ci metti il tonno e il wurstel, poi ci metti il formaggio, la mozzarella, i pomodori e poi che altro? Il mais, quell'altro, diventa pesante.
1: Diventa una roba un tantino.
0: Ma pazzone.
1: Però la domanda è: ma nell'insalata di riso all'italiana? Maionese sì o maionese no?
0: Maionese no, ragazzi.
1: Ma che scherzo? Oh, se c'è una cosa in Italia che viene vista come il diavolo,
0: no, è la maionese, ragazzi, dai.
1: Che è una salsa buonissima. Sì. Io dico, rivalutiamo la maionese.
0: Ma certo, ma
1: perché l'italiano medio quando vede la maionese
0: è inciafruglia. Adesso fai la traduzione agli inglesi di inciafrugliare? Appesantisce
1: mix and remix.
0: È una cosa che trasforma, diciamo. Quindi vuoi fare il sondaggio maionesisti anti-maionesisti?
1: Guarda, non lo so, forse ha troppi sondaggi, però ti dico non condivido questa avversione quasi demoniaca dell'italiano medio per la maionese.
0: La maionese è grassa.
1: Sì, ho capito.
0: Grazie. Lo so, capito.
1: Poi te mangi quattro bignè dopo, cioè, capito? Nel senso, la maionese secondo me è molto buona. Io adoro la maionese.
0: Vabbè, adesso prendiamo atto di questo.
1: No, è una presa d'atto importante.
0: Comunque ti volevo solamente aggiungere una cosa, e tra l'altro leggo dal Sole 24 Ore, per non essere troppo terra-terra su queste questioni relative all'insalata di riso, che il mercato delle vendite del riso in Italia è in calo, è in calo, perché il riso è italiano, perché c'è una fortissima concorrenza asiatica del riso basmati, oppure di queste varietà che arrivano comunque dall'Asia. Attenzione, l'insalata di riso non si fa con riso basmati, cioè mettiamo anche qui dei paletti, che lo si faccia per legge, Stefano, perché no maionese, no riso basmati, va usato il riso italiano.
1: Io dico io sono moderato, sto con Lupi,
0: sì?
1: noi moderati. Io anche un po' con Tabacci, sì. Io dico sì maionese a parte,
0: no basmati,
1: però l'insalata di riso secondo me si fa con riso quello carnaval.

0: Però quello italiano.
1: Beh, carnaroli no, credo che sia più per i risotti. Secondo me va più, che ne so, il parboiled, queste, capito? Queste un po' più leggere. Carnaroli è più da risotto, dai. Più da risotto.
0: Basmati a me non dispiace, buono, profumato.
1: No, caraco. No.
0: Ma non per l'insalata.
1: Infatti.

0: adesso.
1: La maionese salverà il mondo.
0: Vabbè, adesso. Dipende, eh. Poi ci sono anche delle maionesi un po' più leggere, allo yogurt, quelle cose lì, non è che non è detto. Poi uno la può fare anche in casa, la maionese, un po' più sana, un po' più equilibrata. Va bene, abbiamo un... Abbiamo... giusto,
2: no,
0: ci
2: io mi taccio perché questa campagna contro la maionese non mi troverà mai d'accordo.
0: No, ci dicono giustamente.
2: È diventato il cibo del diavolo, capito? La maionese.
0: La maionese si fa con le uova, è giusto che ci siano le galline. Allora,
2: vabbè, certo.
0: Andiamo con un po' di messaggi. Walzer dell'insalata di riso, prego, si accomodi.
3: No, vabbè, ragazzi, sì. Io amo la maionese.
0: Sì.
3: Ma sapete certo. Che porcata faccio? Patate lesse schiacciate anziché l'olio le riempio di maionese e le amo da morire. Ciao Elena da Como.
2: Ferma signora, perché lei non lo sa ma sta applicando un principio assolutamente inglese, perché in quel buffet che ti dicevo prima, Benny, quello del ristorante dei giornalisti, non mancano mai le patate lesse, come dice la signora, con buccia, coperte di maionese, sempre, ci sono sempre.
0: Poi ti credo. Vede? Che mangiano male, però dai, su.
2: Ma mangiano benissimo.
0: Dai, andiamo avanti, dai, sentiamo. Dai,
4: per me, con o senza maionese, l'insalata di riso è tristissima. Infatti, non la mangio mai.
0: Ecco, vedi, qui sono prese di posizioni dure.
5: Benny Melocoro, il riso Roma. Per fare risotto ci va il riso Roma.
2: Il riso Roma.
0: D'altronde.
2: Chef Blues. Sarebbe contentissimo di aver riso Roma. Abbiamo inventato anche il riso noi.
0: Certo.
2: Abbiamo inventato tutta l'umanità.
0: Se gli orientali non conoscono, che ne sanno gli orientali, il riso, che mangiano solo riso, e che devono ringraziare gli antichi romani.

0: Ha ragione, certo. Benny, ci vuole il riso parboiled, perché il carnaroli è proprio per risotto, perché deve essere per mantecare, invece l'insalata di riso ha bisogno di un riso che rimane sgranato.
1: Dai, l'ABC,
0: va bene, ciao.
1: Ha ragione la signora.

0: nel frigorifero, l'importante è che sia riso italiano, perché abbiamo dato la notizia prima che il riso italiano sta andando un po' in sofferenza. Fonte Sole 24 Ore, che cita appunto i dati di vendita del riso del nostro paese. E sta andando un po' in sofferenza anche la birra. Tu ci bevi la birra con l'insalata di riso, Stefano, d'estate?
1: Allora io non mangio l'insalata di riso . E se posso prendo la birra analcolica, perché poi devo guidare.
0: Allora stavo leggendo, ecco, se il riso è in crisi in Italia, ma non lo sarà più in futuro, è in crisi anche la birra alcolica in Germania. Perché, allora, io stavo leggendo un po' di titoli di giornale stamattina sulla birra in Germania che sono fuorvianti, perché il titolo è "La birra analcolica supera quella alcolica". In realtà non è vero niente, perché in Germania la birra alcolica viene prodotta in 6,8 miliardi di litri l'anno, mentre la produzione analcolica è 616 milioni, quindi stiamo veramente parlando...
1: non c'è, ovviamente non c'è ancora paragone. Io ti dico, ogni tanto la chiedo, quando vado nei ristoranti, cioè mi guardano sempre un po' come se fossi uno scismatico, cioè altro che i lefebriani. Quando la chiedi ti dicono ma sei sicuro? Poi alla fine però qualche zero si trova, che secondo me se devi guidare dopo non è male.
0: Diciamo che il sorpasso però, Stefano, è avvenuto a livello percentuale, cioè c'è una diminuzione della produzione di birra alcolica del 5-6% e un aumento della birra analcolica del 6-7%. Il sorpasso è in quello, ma
1: sì,
0: non nei volumi generali.
1: Ma nei volumi veramente . È 99,1 sarà.
0: La birretta così. Io devo dire la verità, la bevo volentieri d'estate, solo d'estate. Che ti devo
1: ma
0: dire?
1: Tu, Benny, tu non fai test.
0: Ma perché non faccio test?
1: Ma perché tu sei dedito.
0: D'inverno vado più sul rosso, diciamo, sul vino
1: lo vedi,
0: rosso.
1: Cioè, però l'importante è che ci sia una base
0: alcolica.
1: Fortemente. Alcolico.
0: Che sta vita è già triste.
1: E ti perdi nei ricordi.
0: Sì, caro Stefano, un tempo ti ricorderai anche di me.

0: il Daie Tour di Antonello, lo soprano in Valle d'Aosta, Daie, cosa significa?
1: Sì, credo che gli amici valdostani abbiano contezza, se sanno cos'è Caraco, sanno anche cos'è Daie.
0: Appunto, se vai in Argentina, Caraco, Antonello, mi raccomando, ma in Val d'Aosta, diciamo che l'incitamento in valdostano più usato dovrebbe essere Arsù! Arsù Live Tour di Antonello. Arsù, cioè Orsù, forza, dai, capito?
1: Ah, ok. Noi abbiamo tanti amici in Val d'Aosta, ci scrivono, ci telefonano ogni giorno, no?
0: Assolutamente, quindi correggete.
1: Ce l'abbiamo qualche ripetitore in Val d'Aosta, mi confermi bene?
0: Dovrebbe essere ancora acceso, se non. Correggeteci se sbagliamo, Arsù dovrebbe essere quello. Poi attenzione, certo. C'è un messaggio in tempo reale di Manu che dice: Aosta deriva da Augusto, è stata fondata.
1: Vabbè, cioè, ovviamente.
0: Vabbè, dai, adesso basta.
1: Una cosa, io volevo dirti, volevo salutare l'unico valdostano che io ho mai conosciuto in vita mia.
0: Vabbè.
1: Era un amico maestro di tennis, ai tempi della scuola, insomma, fine anni 80, primi 90. E mi è rimasto impresso nel cuore, di cognome si chiamava Chiucchiurlotto.
0: Chiucchiurlotto.
1: Chiucchiurlotto, per cui tutti quelli che si chiamano Chiucchiurlotto in Val d'Aosta o conoscono qualcuno che si chiama Chiucchiurlotto o hanno mai sentito un cognome che si chiama Chiucchiurlotto, scrivano adesso al 342-342-2190.
0: O mai più. Allo stesso numero sono arrivati altri messaggi ancora su che cosa? La birra e l'insalata di riso. Definitivi. Bene,
2: Bello, caro. Sono d'accordo con te con la maionese, ma la birra analcolica non è che faccia poco così bene, te lo dice uno che fai 10.000 alla tua stessa età e fai 10.000 metri in 38 minuti.
0: Alla faccia.
2: Ciao.
0: Caspita, hai sentito? 10.000 metri e...
1: 10.000 metri in 38 minuti.
0: 38 minuti non è poco, eh?
1: Beh, calcola che già se li fai in un'oretta stai andando ad un passo accettabile. Per cui 38 minuti vuol dire che è un grande corridore. E sì, volevo dire all'amico, moriremo tutti.
0: Sì, prima o poi, cioè anche.
1: Appunto.
3: Come diceva Woody Allen, anche i magri astemi muoiono.
0: Vedi?
1: Bene, siamo sempre lì.
0: Veloccaro, invece ne abbiamo un altro.
4: Ma vuoi mettere una birra leggermente alcolica dopo 2 ore e mezzo di allenamento?
0: Anche qui.
4: Ciao Marco da Carpi.
0: Ma lo senti che abbiamo tutti atleti? Che abbiamo rubato a Linus
1: tutti
0: un sacco
1: atleti
0: di...
1: tutti atleti e etilisti. Sì, però il problema, ragazzi, è uno solo. Io sono diventato con gli anni intollerante al caldo. Tant'è che anche qui a Londra, che fa caldo pure qua, io sto tutto il giorno nelle sale con l'aria condizionata perché non lo sopporto, proprio non lo sopporto, tanto più da vestito, devo essere vestito qui, no? Conta se sei al mare. E l'alcol fa sudare,
0: Lo so.
1: Crea, diventi appiccicaticcio, è quello che io non sopporto, non è l'alcol in sé, è la reazione successiva.
0: Sì, d'estate sì, hai ragione.
1: Dai.
0: Va bene, dai, no, che cosa? Chi? Perché?
1: Chi ha parlato? Chi ha parlato?
0: No, allora fermi tutti. Io ho fatto segno a quella che sta dietro di te, che doveva mettere un altro messaggio. Questo lo ripetiamo dopo.
5: Dai. Maionese con wasabi, eccezionale su tutto.
0: Wasabi, che sarebbe praticamente questa salsina che non è proprio, non ha, molto piccante, che usa.
1: Chiama la salsina, lo so, è bomba nitro-glucheare.
0: Esatto, poi.
6: No, ma l'insalata di riso senza maionese è una cosa da carcere, diretto, cioè non si può mangiare.
0: Quello che colpisce degli ascoltatori del Mezzogiornale è. Sì.

0: diciamo a loro prendere una posizione sempre molto democristiana.
1: Ma questo a noi piace perché questo è lo specchio del paese, per cui esatto. Sì, salutiamo tra l'altro tutti gli amici che ci seguono dalle case circondariali.
0: Assolutamente, certo. Questo poco certo. Ma sicuro, certo. Attenzione, tra poco, a parte i risultati del sondaggio, non so se darli adesso con il nostro Pagnoncelli, no, sta ancora lavorando agli ultimi.
1: Sta ancora lavorando.
0: No, no, sì. No, quindi li daremo alla fine del programma, ma tra poco sì. C'è l'appuntamento con il mezzo quiz. Quale sarà la notizia?
1: Che cosa? Abbiamo parlato. Aspetta, stavo guardando perché sai. Allora, il tema non sarà le galline.
0: Sì.
1: Il tema sarà ombra.
0: Ombra. Fresco. Ecco.
1: Fresco. Come fare fresco nelle nostre città.
0: Beh, dai, detta così è proprio. Sta arrivando una soluzione, cioè un albero un po' particolare che sta per essere installato a Roma, non senza polemiche, oserei dire.
1: E dove se no?
0: E dove? Ecco. Adesso sì, puoi schiacciare il ditino

0: Grazie mille, mi avete fatto venire una fame da lupi e una voglia di riso freddo che muoio.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20 Radio Capital, solo bella musica.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti, benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta.

Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
8: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
8: Una produzione One Podcast.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: me.
1: Anche noi ce l'abbiamo l'uomo da marciapiede, che è il nostro Meloccaro, e sta sempre in giro, quindi in qualche modo.
2: Beh, sì, io voglio dire, ho dei poteri molto forti.
1: Mi piacciono tanto le galline in sottofondo, però se lo so, sono scemo, però dai, da domani non le mettiamo più. Se questa cosa.
2: No, invece dovremmo metterle, perché non urta la sensibilità di nessuno. Se qualcuno si sente offeso dalle galline, voglio dire, è come quando la gente vuole togliere il presepio dalle scuole. Lasciamo il presepio nelle scuole e le galline nei poderi.
1: La gallina è un simbolo italiano, ricordiamocelo, cioè, certo, sarebbe più francese, però. Anzi, no, aspetta, no, i francesi, il gallo, l'abbiamo sentito. Il gallo è francese, la gallina è italiana. Dunque, ma andiamo avanti, cari amici, con l'ultimo quarto del mezzogiornale, con il nostro mezzo quiz. Abbiamo detto del caldo, che ritorna. Il caldo sarà un fine settimana con la canicule.
2: Sì, ammesso si possa dire che se ne sia mai andato.
1: Beh, è stato un po' meno caldo in questi giorni, però ritornerà con delle temperature molto alte. E allora cosa abbiamo deciso di fare? Di creare degli alberi bioclimatici. Caro mio, almeno a Roma ce ne sarà uno, un po' particolare, ideato dalla docente della LUMSA Wittfrieda Mitterer, che ha creato questa opera che si basa sul principio della fisica del raffrescamento adiabatico, che tutti noi conosciamo. Ovviamente, la fisica antica, parliamo dell'antico Egitto.
2: Beh, certo.
1: Allora, che come funziona? È una specie di cilindro in laterizio riciclato che viene mantenuto bagnato dall'acqua, va bene? Allora, sfruttando la naturale evaporazione dell'acqua che a contatto con il calore giustamente evapora, e sottrae calore all'aria circostante. Quindi chi si va a mettere sotto questa specie di albero? Di albero che sarà messo davanti alla stazione Termini, quindi siamo nella piazza dei 500, avrà una temperatura di 10 gradi in meno rispetto all'esterno, diciamo, rispetto a chi si trova già a 3 metri più in là, capisci?
2: È il principio del sudore, no? Il nostro corpo, emettendo sudore, fa la stessa cosa, cioè il sudore evapora e toglie calore alla pelle.
1: Certo, raffredda
2: il corpo. Stessa cosa. Il problema è che a Roma ce ne vuole uno che copra tutto il grande raccordo anulare, raccordo anulare adiabatico.
1: Esatto. Allora, questo albero bioclimatico lo metteranno lì davanti alla stazione Termini quando arrivate, che è un'isola di calore vera e propria, forse una delle isole di calore più calde della capitale, perché hanno calcolato che in giorni già come oggi, come questo, si raggiungono i 54-55 gradi, quindi non è che sia proprio il massimo della vita. Il problema principale è che qui ci sono state anche polemiche, Stefano, è che mancano gli alberi, quelli veri, altro che, e questo oramai c'è stato l'Istat che sul verde urbano ha mostrato dei dati molto chiari. La città che ha più alberi per numero di abitanti pro capite è Modena, 117 alberi ogni 100 abitanti. Al secondo posto Trieste, poi Cremona, Mantova, Brescia. Roma è soltanto 75esima, quindi io non credo che questo bioalbero risolverà i problemi.
2: Sì, non credo che uno può essere emblematico, può dare l'esempio, ce ne vogliono un milione.
1: Forse qualcosa anche in più.
2: Però, caro Benny, quando i nostri amici autori, che lavorano anche dall'Inghilterra, hanno sentito questo tema, hanno pensato, ma chissà quali sono gli alberi, teoricamente, che hanno la chioma più ampia, no? Cioè quelli che fanno più ombra.
1: Ah,
2: se certo. Ci vogliono più alberi nelle nostre città, mettiamo questi. Poi alcuni di questi non sono proprio, diciamo, endemici europei, però il gioco è i quattro alberi.

0: più grande di sempre, uno non esiste.
1: Vai.
2: Number one.
0: Caro Benny, dobbiamo fare come fanno nel Bengala. Dobbiamo piantare dei ficus bengalensis.
1: Facciamo scrivere ficus, che dici? È un po' più... ficus.
2: Number two.
0: E perché non piantare anche dei cedro magnifolia titanicus?
1: Cedro.
2: Number three.
0: Io pianterei anche molte quercus virginiana.
1: Io direi quercia, no?
0: Quercus, stai quercus, sul latino.
1: È quercia. Vabbè,
0: fa tu.
1: O quercia o quercus, fate voi. Ecco, poi.
2: Number four.
0: Disseminiamo le nostre città di platanus acerifolia.
1: Lo dico pure io. Platano. Ficus, cedro, quercia, platano. Quale albero non c'entra niente con l'ombra, con questo, questa bella chioma? 342 342 2190.

0: Certe donne brillano, ma la nostra Donna Moretti brilla ancora di più.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Ce l'abbiamo solo noi, eh?
2: Buongiorno, attenzione. Buongiorno Sara, buongiorno. Come va il rapporto con Amoroso?
1: Bene, sempre meglio.
0: E amorevole con te?
1: Di meno rispetto al chef.
0: Lo chef ci prova da tanto tempo.
2: È meno protettivo.
1: È meno protettivo.

0: Perché non ce l'ha, che può offrirti una cosa che non ha. Ma la domanda che si fanno gli ascoltatori: nella nuova stagione del mezzo giornale ci sarai ancora tu o ti hanno chiamato?
1: Spero di esserci.
0: Bene.
2: Ma hai fatto qualche provino per andare altrove?
1: No, sono fedele al mezzo giornale.
2: Perché sai che questa è la stagione dei provini, cioè adesso si fanno i provini per la programmazione di settembre-ottobre.
0: I giochi si fanno tutti. Io ho saputo che Lucatello ha chiesto per il Breakfast Club, però non ce la facciamo soffiare da nessuno. Dove andiamo oggi? Puntiamo il dito su
1: Brindisi con Achille.
0: Ciao Achille.
3: Ciao, buongiorno, che piacere ragazzi.
2: Buongiorno ragazzo.
0: Caro Achille, ti facciamo subito la prima domanda. Ascolti il mezzo giornale per la musica, i conduttori o altro?
3: Allora, io vi ho mandato un vocale stamattina, il mio voto è altro, perché altro, io praticamente ascolto il mezzo giornale per sentire Stefano che fa l'imitazione Chef Blues, perché mi fa morire, e finalmente voi adesso l'ho sentita la vera voce di Chef Blues per un attimo. E questo già mi ha riempito di
2: ok, allora facciamo una cosa, Sara, per favore dai in privato il mio numero di cellulare all'amico e gli mando ogni giorno una sveglia con la voce di Chef Blues.
1: Però non era Chef Blues,
0: Infatti no, era Fabio Blues. Non era Chef, perché Chef è in vacanza in questo momento.
2: Vabbè, quello.
3: Non riesco ad avere la soddisfazione di sentire le parole.
0: Non l'avrai mai. dunque, abbiamo parlato dell'albero bioclimatico che presto sarà a Roma, di fronte alla stazione Termini, per portare un po' di frescura che ci si va a mettere sotto. 10 gradi in meno, non so.
1: Venerdì lo vado a vedere.
0: No, non l'hanno ancora messo.
1: Quando lo mettono?
0: Quando lo metteranno, ti avvisiamo e così vai. Tra l'altro, stavo guardando, tu sei di Brindisi.
3: Sì.
0: Da un punto di vista degli alberi, Brindisi è una delle città pugliesi più virtuose, quindi devi essere contento della tua città.
3: Non l'avrei mai pensato.
0: La tua città è tra le più virtuose sicuramente. Abbiamo detto di 4 alberi che fanno molta ombra, considerando le loro chiome, erano quindi
1: ficus, cedro, quercia, magnolia.
0: Non era platano.
1: Platano.
3: Allora.
0: Era platano. Qual è quella sbagliata?
3: È il cedro.
0: Non è vero che il cedro. È la prima volta che sbaglia.
1: Invece ho la magnolia.
0: Era più carina. Vabbè, però.
2: La magnolia è un albero bellissimo.
0: Quindi dici Stefano.
2: No, ovviamente il cedro Magnifolia Titanicus non esiste, esistono altri cedri, tra cui il Brevifolia, che è il cedro di Cipro, però in realtà non ha una chioma così grande, mentre invece gli altri 3 esistono: Ficus Bengalensis, Quercus Virginiana, che è la quercia, e il platano acerifoglia. La cosa curiosa, noi dovremmo disseminare le nostre città di semi di Ficus Bengalensis, perché la chioma di questo albero arriva fino a 180-200 metri di diametro nei grandi esemplari storici, perché ha le radici aeree che diventano nuovi tronchi, capito? Perciò riesce a coprire superfici vastissime. Il problema è che
0: ovunque
2: è un tantino tropicale, ma se continuiamo con questo calore, prima o poi vedrete che anche da noi non sarà difficile.
0: Stefano, oramai siamo pieni di pappagalli, abbiamo un caldo che non è estremo, cioè figurati se non accogliamo il Ficus Bengalensis.
1: Dunque, io a casa ho il banano.
0: Ah, bene. Bene.
1: Che ha le foglie grandi.
0: Fa tanta ombra.
2: Ombreggia.
1: Deve ancora crescere. Però è grande, ha le foglie grandi.
0: Il ragazzo si farà. Dunque, cosa mandiamo all'amico Achille?
3: 35 gradi.
0: Appunto. Cosa ti
1: la mandi? Maglia del mezzogiornale nera. Il cappellino di Radio Capital.
0: Rosso.
1: E l'adesivo rosso.
0: Va bene?
2: A passeggio per Brindisi con la maglia nera del mezzogiornale, senti che frescura, caro amico Achille.
3: Immagino, sì.
0: Ciao Achille, buona estate.
3: Ciao.
0: Tra poco, con le nostre galline, i risultati finali del sondaggio di oggi, fondamentale.
2: Mamma mia, che ansia.
0: Stai lì, non ti

0: Attenzione, un paio di notizie dell'ultima ora, Stefano.
1: Bana.
0: Ieri c'è stato finalmente il cambio delle gomme.
2: Il cambio delle gomme.
0: Ah, che meraviglia! Quindi quelle vecchie.
1: Cosa ti ha detto il gommista? Questo voglio sapere il suo commento.
2: Ci ha messo un'ora. Sono stata lì un'ora.
0: Ho capito, perché erano rovinate le gomme. Quanto ti ha preso?
1: Perché poi ti avrà fatto l'equilibratura di quelle nuove.
2: Non lo so. Sono stata lì un'ora, però la spia della pressione è rientrata.
0: Molto bene.
1: Vabbè, magari gonfiando, sì, succede.
0: Sì, ci solleva molto e quindi basta gomme invernali.
2: Adesso ci sono le estive.
0: Certo, l'8 di luglio.
1: Hai sentito un beneficio sullo sterzo? Hai sentito sensazioni di guida nuove?
2: Più leggero.
0: Vedi. È l'attrito. Poi per chiudere, ecco, grazie Nando, Pagnoncelli ci ha dato i risultati. Allora, ascolto il mezzo giornale per A, la musica 34%, B, l'avvenenza, l'affabilità, la simpatia, la goliardia e la preparazione dei due conduttori 44%, C, altro 20%. E quest'altro che?
1: Ma sono percentuali bulgare, bulgare.
0: Direi bulgari. Domani, difatti, trasmetteremo da Sofia. Ecco, un po' da Sofia, un po' da Londra. Ci sentiamo domani, se vi va. Arriva
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: A domani.
3: Vogliamo subito fondare questo partito. Potere al mezzogiornale.
0: Direi di sì.
4: Per me lo caro, il meglio che c'è.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione.

0: Panini di Autogrill, nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Elettrico, diesel o benzina?
11: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Il cessate il fuoco è finito. Trump dal vertice NATO minaccia l'Iran dopo i bombardamenti americani sul paese. Trump è anche tornato sulla Groenlandia definendolo un grande problema e ha criticato gli alleati NATO, soprattutto la Spagna, un paese particolarmente ostile, secondo il presidente degli Stati Uniti. Mario Adinolfi ha avuto un atteggiamento intimidatorio contro chi osava ostacolarlo. Queste le parole della giudice che ha disposto gli arresti domiciliari per il giornalista accusato di truffa ed evasione fiscale. Secondo gli inquirenti, Adinolfi era capo di un circuito di scommesse collettive, raccoglieva fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Rimonta dell'Argentina ai mondiali sotto 2-0 contro l'Egitto, a 10 minuti dalla fine pareggia con Messi e poi a tempo scaduto vince 3-2. Affronterà la Svizzera che nella notte ha vinto ai rigori contro la Colombia. A Dazon la celebrazione del talento eterno di Leo Messi da parte dell'interista Lautaro Martinez.
13: Io ho detto che si merita tutto questo che sta vivendo. Io sono orgoglioso e molto felice di aver condiviso con lui il Mondiale di Qatar, 3 Coppa America, una finalissima e anche questo Mondiale. E ho avuto anche la fortuna di averlo da fianco anche quando ha vinto il suo 8° pallone d'oro, quindi tutte queste emozioni per me sono incredibili, me la porterò sempre con me perché stiamo parlando di il migliore al mondo, il migliore di sempre.
12: Oggi è la prima giornata senza partite ai mondiali, ma a Wimbledon sono due i tennisti italiani in campo, Jasmine Paolini ai quarti di finale contro l'Ucraina, Kostiuk, Cobolli contro il britannico Ferri. Capital News torna alle 13.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse, isolati rovesci.

0: potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale TAN

0: Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that inspires.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: perché c'è l'air guitar, però c'è anche il clap clap, l'air clap clap, che poi sempre in aria lo fai, perché questo lo fai, cioè non è che lo fai, oddio, lo puoi fare anche sul tavolo effettivamente. Benissimo amici, We Will Rock You apre questo simpatico programmino con i Queen per l'appunto.
1: Cacciola, coraggio, eccola. Carisma, cincischiare, creatività, cibo, curiosità, canzone, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola. Fattore C,
0: Fattore C. Senza Flavia Cercato, che se per caso doveste incontrarla in giro la vedrete con su un cartello chiuso per ferie, praticamente è proprio così, chiuso per ferie, non voglio sapere niente, voglio staccare, non mi chiamate, non mi date fastidio, siamo io e il mare. Ho solamente ricevuto un'immagine di lei che dice: mamma mia, come al solito io voglio parlare con tutti. Il problema è che vuole parlare solo con me, questa non, vabbè, nel senso che era immersa in una spiaggia meravigliosa e lontanissimo, lontanissimo, lontanissimo c'era il primo ombrellone dopo il suo, quindi una bella vacanza direi, un bel relax. Bentrovati amici, c'è Fosca, Fosca Donati, buongiorno Fosca, c'è Lindovena, c'è Franco Russo, c'è Mary Cacciola, insieme fino alle 14. Volevo ringraziarvi amici per avermi già chiesto al 342-342-2190 come è andata a finire con, bello che vi ricordate proprio le cose dall'inizio, la zanzara che avevo lasciato nell'ascensore del palazzo, appunto di Radio Capital, di Radio DJ, il, come il Bassena Building, come lo chiama Oldani. Allora, ieri ho tentato di portarla con me a

0: casa, ma siccome è scesa con me anche l'indovina, secondo me ha avuto un attimo di vergogna e ha detto no, vabbè, rimango qui. Stamattina sono entrata ed era ancora dentro l'ascensore.
1: Ti ha chiesto che piano vai?
0: No, ho cercato di menarla anche a sto giro. Sto giro ho fatto 4 manate allo specchio, chiedo scusa a chi si occupa di pulire eccetera, per se trovate le manate sono le mie, non l'ho beccata perché io sono anche, sono un, cioè io proprio ho una mira pazzesca in queste cose, e, anche alle porte, che poi alle porte ho un po' più di paura perché alle porte penso che magari si possa bloccare l'ascensore. Niente, comunque è lì, è sana, è viva, se la vedete l'ho portata io ieri con me quando sono entrata, non riesco più a farla uscire.

E via così. Bone in the USA, Bruce Springsteen su Radio Capital, 12:12. Si parla di varia umanità quest'oggi a Fattore C, perché ne abbiamo un po' per tutti i gusti. Vorrei però partire raccontandovi la storia di questa mia coeva. Si chiama Idanna Abignente, ha 82 anni, quindi più o meno siamo lì, ed è una donna incredibile. Ecco, a differenza di me, lei è una donna incredibile perché danza ancora sul palo della pole dance con la leggerezza di chi non ha nessuna intenzione di fermarsi. Leggiamo questo articolo dalla Stampa di Riccardo Levi. Lei vive a Pino Torinese, a settembre compie 83 anni e perché il suo nome è rimbalzato non solamente adesso sui giornali ma sui social prima di tutto, perché un suo video fatto su Instagram ha fatto ovviamente il massimo delle visualizzazioni, è passato anche su TikTok, come si vede che TikTok gli do proprio del tutto, cioè proprio zero totale, e adesso crescono i follower, crescono a dismisura. C'è da dire che è una signora che si è sempre molto ben allenata fino ai 50 anni, poi insomma un po' tergiversato eccetera, a un certo punto a 70 anni ha scoperto il palo della pole dance, che è una disciplina sportiva che ha un'origine circense e che unisce ginnastica alla danza acrobatica. Non è la lap dance, ok? Cioè cerchiamo di fare questa piccola differenza, perché di solito uno dice pole dance, ah, sono quelle che si spogliano. No, anche Betty per esempio, non so se ancora c'ha il palo della pole dance a casa, forse se ne l'ha dato via, perché si è fatta talmente tanti di quei lividi, si è fatta talmente tanto di quel male che a un certo punto ha detto no, non è per me, ecco. Invece Idanna Abignente, che appunto fa questa sua questa sua avventura nella pole dance, è quella più anziana del mondo a quanto pare, partecipa ai campionati del mondo vincendoli, anche perché nella sua categoria over 80 non c'è mai nessuno, quindi una c'è e una vince, in poche parole. Nel 2025 c'era anche, lei ha praticamente partecipato anche nelle categorie over 70, over 80, ce n'era solamente un'altra ed era americana, ha vinto anche quello, quindi tutto a posto. Dice: io non ho alcuna intenzione di farmi indietro, di fare dei passi indietro, i lividi sono parte del percorso, come accade in tante altre discipline, lascia i segni. E la pole dance comunque si è per tutti. Se la faccio io, mi dovete venire a prendere con la gru, penso, né più né nemmeno. Dice: so quanti ho, anni ho. Sì, ciao, so quanti anni ho, non faccio finta di averne 40, però non voglio che il numero decida per me. Il corpo cambia, bisogna adattarsi. Alcuni esercizi si modificano, altri si affrontano con più cautela, altri ancora si lasciano andare. Ma adattarsi non significa smettere.

c'è una bellissima ondata, devo dire, di voci femminili, sia in Italia che dall'estero, tutte molto giovani, tutte molto molto molto brave, e nella maggior parte dei casi sono cantautrici, quindi un bel segnale. Prima si parlava della signora di 83 anni, piemontese, che fa la pole dance, bravissima, 83 anni, dice giustamente: non voglio che sia l'età che decida per me, quando poi a un certo punto il mio corpo si deve adattare, quindi certe cose le faccio, altre le faccio meno. I lividi comunque ci sono, dice Stefania. Mia madre ha 86 anni compiuti a dicembre, frequenta un corso di ginnastica pure a luglio, in quel di Mantova, no, di Mantovana, in provincia di Alessandria, quindi un po' diverso. Mantovana, provincia di Alessandria? Boh, e non lo so, siccome non lo so, io geografia no 2, meno 2, se c'era pure meno 4 prendevo meno 4. Comunque, attenzione, perché si può fare, è giusto, Mantovana, provincia di Alessandria, benissimo. La salutiamo, la signora di 86 anni, ad arrivarci, disse qualcuno, ma nelle stesse condizioni, se no non vale la pena. C'è un altro bellissimo sport attualmente, ed è: compra i pantaloni, è proprio così la dicitura, compra i pantaloni in una nota catena di abbigliamento spagnola e cerca di sopravvivere. Sono dei pantaloni svasati, sono praticamente molto alla moda in questo periodo, sono modelli fluidi in satin, sono peraltro in un tessuto che avete presente quando vi strofinate, che praticamente sono elettrostatici, no? Ecco, quella roba lì. Quindi che cosa succede? Sono dei pantaloni a palazzo, ma che su una modella da 1,80 m arriva, diciamo, a terra. Le persone normali, di solito le donne normali, 1,80 m, sì, ce ne possono stare, per carità, ma nella maggior parte dei casi non si è 1,80 m. Quei pantaloni lì, praticamente, tu magari ti metti anche un tacco e va bene, ti metti una zeppa e va bene, però comunque ti vanno sotto i piedi mentre cammini, quindi c'è la possibilità di inciampare, una grossissima possibilità di inciampare, di rovinarsi per terra. La cosa che più diverte, ma dai a ride proprio, e che è diventata praticamente una sorta di challenge anche su TikTok, anche questa, cioè ci sono tutta una serie di filmati che vi mostrano queste signorine, queste ragazze che portano sprezzanti del pericolo questo tipo di pantaloni e poi vanno a finire a terra. Mo, che c'è di divertente in tutto ciò? Non lo so, però realmente potrebbe essere, comunque sia effettivamente una sorta di sport. Del resto io, per camminare dritta, e si vedono anche i risultati, infatti so gobba, mia madre mi metteva un vocabolario sulla testa, ai tempi si usava molto: devi camminare col piede uno dritto dietro all'altro, uno davanti all'altro, uno davanti all'altro, per stare dritta il vocabolario non ti deve cadere, il vocabolario, infatti il vocabolario non cadeva, nel frattempo io mi ingobbivo. Poi è arrivato lo zaino con i libri e mi ingobbivo ancora di più, e adesso sono storta da tutte le parti, però il vocabolario ancora.

0: Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Sì, su Radio Capital, 12:36 minuti, fattore C, si parlava di questo pantalone di una nota catena di abbigliamento spagnolo, che è in realtà la moda è quella in questo periodo, cioè del pantalone molto lungo e molto largo, i famosi pantaloni palazzo. Da una parte, meno male, perché gli skinny, cioè quelli attappiccicati alle gambe, o c'hai delle gambe perfette, oppure fai la forma del salsicciotto praticamente. Dall'altra, se sono troppo lunghi effettivamente si rischia di morire abbastanza facilmente. In molti dicono vabbè, fare un orlino. Ci sono dei pantaloni che se gli fai l'orlo, pantaloni palazzo che se gli fai l'orlo, soprattutto se sono svasati sotto. Scusate se, come dire, la direttrice di Vogue che è in me viene fuori, del resto, e anche la stilista di moda che è in me viene fuori. Ma invece parliamo di cose serie, ragazzi. Parliamo di Ulisse Fest, nel senso che il fine settimana, e qui parlo sì a quelli che stanno a Genova, che sono in Liguria, che vanno in Liguria soprattutto magari per vacanza, beh, da questo venerdì c'è l'Ulisse Fest, che è praticamente la festa del viaggio di Lonely Planet a Genova dal 10 al 12 luglio, e noi siamo come sempre gemellati, per cui che facciamo? Ci gemelliamo e non mandiamo una parte

del, diciamo, consistente poi del nucleo di Radio Capital. E allora, ma per chi ci avete preso? Venerdì 10 c'è Capital Party e potete andare a strizzare Andrea Prezioso, che tra le altre cose, oltre a essere un grande DJ, un grande producer, è anche una delle persone, delle tre persone che fanno le scalette che voi ascoltate quotidianamente a Radio Capital, quindi gli potete andare a fare anche i complimenti ai Giardini Luzzati dalle 21, venerdì 10 luglio. Del sabato invece c'è Buffoni, Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, che come ben sapete ormai è un po' la signora Lonely Planet ormai da anni, che dialogheranno con la giornalista e scrittrice anche Cecilia Sala in Piazza delle Feste Porto Antico alle 18:30. Zaccone, io non so se ti perdonerò il fatto che quest'anno non mi hai invitato a moderare nessun niente, soprattutto perché è Genova, cioè non lo so se quest'anno ti posso perdonare o meno. Sempre sabato c'è B-Side live con Alessio Bertallò al Palazzo Rosso dalle ore 19, e sabato 11 luglio, sempre sabato, c'è il DJ set di Alex Paletta, anche lui aprirà la performance di Kruder e Don Fester al Piazza delle Feste, sempre a Porto Antico, alle 20:30. Raga, più di questo che vedevo da eh? Mi sono rovinata, mi sono, perché li spendo io i soldi per mandarli. Zaccone, ti chiamo nel pomeriggio perché io ti avevo detto che volevo venire a Genova e tu invece a questo giro non mi hai

è che non c'era in questo disco? Tutti, Dalla, Di Stadio, Fragole Buone Buone, Luca Carboni, questa è la canzone, e intanto Dustin Hoffman non sbaglia neanche un film, lo ricordo a memoria, era il titolo dell'album. Luca Carboni, che è tuttora un bell'uomo ovviamente, ma stiamo parlando del 1983, era di una bellezza incredibile, tutte innamoratissime di lui per tanti tanti anni, ma tuttora, poi alla fine soprattutto per le canzoni che ha scritto. Radio Capital, Fattore C, che quest'oggi si occupa di storie di varia umanità. Prima parlavamo della signora, della pole dancer di 83 anni, piemontese. E invece in questo caso parliamo di un signore che ha avuto la voglia di un po' di estraniarsi dal mondo alla fin fine, che è Giulio Tollardo, che viene intervistato quest'oggi da Repubblica, e dopo 30 anni praticamente lui è l'unico abitante di Bellotti nel Bellunese. È stato premiato dal CAI per il suo lavoro di cura del territorio. Ha avuto una vita piuttosto bella movimentata. È stato per 3 volte sull'Himalaya. Così in simpatia. Ha fatto il Malgaro in Svizzera, poi è andato volontario in Kenya, ha fatto il cuoco nei rifugi delle Dolomiti e adesso da 30 anni appunto è a Bellotti, che è un borgo fantasma a 662 metri di altitudine nel Bellunese, e si può raggiungere solo ed esclusivamente dopo 40 minuti

di camminata in altezze, cioè c'è un certo divario, quindi non è esattamente il posto più facile da raggiungere. È stato proprio per il suo lavoro di cura del territorio e valorizzazione della sua storia, il Club Alpino Italiano lo ha insignito del titolo di custode delle terre alte. Lui dice: sono molto grato, però quello che faccio in realtà è ordinaria manutenzione. In realtà non è neanche tanto così, perché sta lì da 30 anni. Vi ricorderete la grandissima tempesta, terribile tempesta Vaia del 2018, che ha buttato giù conifere a Beiti, e lui si è messo, ovviamente anche lui ha dato una grandissima mano come volontario a ripristinare i sentieri che erano praticamente distrutti. Avevo tutto, dice, due figlie, lavoro, amicizie, però mi sono convinta a un certo punto che non fosse abbastanza e che avevo bisogno di staccare da ogni cosa, vivere la natura, e quindi fece questa scelta radicale, perché la contrada più estrema, dice, sono andata a Bellotti perché è la contrada più estrema di Lamon, che è il paese in cui sono nato, a 20 km dalle Dolomiti più turistiche. Ha acquistato nel 97 questa casa, e lì non arriva nessuna strada, tanto per dirvi quanto è facile la questione, non c'è la copertura telefonica, non regge manco l'elettricità, non ha l'acqua in casa, quindi è tutto difficilissimo. Dice: come passa il tempo? D'inverno faccio la legna, lavori di manutenzione, faccio un po' d'orto, però comunque l'orto non mi basta per sopravvivere, perché arrivano ovviamente sempre gli animali, che invece arrivano in ogni dove a mangiare le sue cose. Lui si occupa solamente di una gatta che è povera e sola, poverella. Dice: ma se, ed è questo secondo me è la cosa che viene in mente a tutti quando ci si sposta in una zona non troppo isolata, ma se avesse bisogno di cure, e lui dice: conviene non pensarci. Che è quello che io dico, io sono da solo, non mi conviene andare in un posto, che ne so, molto lontano dal centro abitato, dove ci sono per esempio ospedali o vari, che ne so, mezzi di trasporto. È meglio non pensarci. C'ha ragione pure lui, sarà giusto così. Ci vuole il coraggio, probabilmente, tanto coraggio e tanta fiducia in se stessi, cosa che io francamente non ho.

0: tutto esaurito a Wembley ed era un Guinness, ma niente, se lo so, se l'è fumato, se l'è, anzi Harry Styles si è fumato tutti i Coldplay perché ne ha fatti 12 di concerti consecutivi a Wembley, ovviamente sempre tutto esaurito.
1: Fattore C con Mary Cacciola. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
2: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio. Donald Trump contro tutti, al vertice NATO di Ankara, attacca l'Italia sulle basi militari non concesse, poi la Spagna sugli obiettivi NATO non mantenuti. È un pessimo alleato, dice Trump, non voglio avere rapporti con loro. Infine si rivolge alla NATO, sono molto arrabbiato, ci ha trattato ingiustamente. La difesa dell'ex agente dei servizi arrestato per spionaggio. Le notizie diffuse non erano riservate, dice l'avvocato di Gavino Raul Piras, che insieme a un altro ex agente è accusato di aver venduto informazioni a Mikhail Ashtakov, ufficiale dell'intelligence russa. Su di lui nessun provvedimento giudiziario, visto che è coperto dall'immunità diplomatica. Il governo è pronto però a dichiararlo persona non grata ed espellerlo dall'Italia. A Reggio Emilia, 28 bambini in ospedale per una sospetta intossicazione. Facevano parte di un campo estivo della protezione civile, formato in totale da 120 persone. 28 più 3 adulti sono stati trasportati in ospedale con gli stessi sintomi gastrointestinali. Ora sono stati dimessi, stanno tutti bene. Caro Voli, scatta l'istruttoria del governo sulle compagnie. Troppi i rialzi ingiustificati. Si sospetta un atto speculativo. Intanto arrivano nuove regole per chi vola in Europa. Andrea Lucatello.
12: Partiamo da una novità che farà discutere milioni di passeggeri. Il trolley piccolo sarà incluso nella tariffa base, ma chi deciderà di viaggiare senza potrà ottenere uno sconto sul biglietto. È una delle misure approvate dal Parlamento europeo con l'obiettivo di rafforzare i diritti dei viaggiatori. Le novità però non finiscono qui. Le compagnie non potranno più chiedere un supplemento per far sedere insieme genitori e figli sotto i 14 anni, né separare le persone con disabilità dai loro accompagnatori. Restano inoltre i rimborsi fino a 600 euro in caso di ritardi o cancellazioni, con procedure più semplici e tempi certi per ottenere il risarcimento. Stop anche alle clausole no show. Chi perde il volo di andata potrà comunque utilizzare quello di ritorno senza costi aggiuntivi.
11: A Wimbledon è il giorno di Jasmin Paolini ai quarti di finale contro l'Ucraina Kostiuk. Si parte alle 14 nel pomeriggio. Flavio Cobolli contro il britannico Ferri. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 14.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi

0: mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
0: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'ho già detto, più Stevie Wonder per tutti?
1: Sì,
0: tutti i giorni lo dico, ogni volta che c'è Stevie Wonder. Più Stevie Wonder, più Marvin Gaye per tutti, soprattutto al mattino presto. C'è proprio da... perché è una cosa... dice, ma non è mattino presto. Lo so, però volendo magari per qualcuno potrebbe essere mattino presto. Higher Ground, 13:07 minuti, c'è Fosca, c'è Linda, c'è Franco e c'è Mary, e questo è il fattore Tree. Tree con una solamente C, perché l'altra C, cioè cercato, in questo momento in vacanza, ma ritorna il 20 di luglio e poi insieme, diciamo, finiremo la stagione di fattore C e poi se ne riparlerà a settembre. Allora, devo dire

che la storia di Giulio Tollardo, di questo signore che ha scelto, dopo aver avuto una vita piuttosto movimentata, perché ha fatto di tutto, 3 volte sull'Himalaya, è stato in Svizzera, è stato volontario in Kenya, ha fatto il cuoco nei rifugi delle Dolomiti, ha deciso di abitare in questo borgo fantasma a Bellotti nel Bellunese. Devo dire che ha suscitato molto, molto la vostra curiosità della serie Quanto paga di IMU, cioè e ognuno c'ha gli ascoltatori che si merita, non c'è poco da fare. Questo ha capito tutto, ed effettivamente questo ha capito tutto, un po' sì, è vero. Devi avere secondo me un grandissimo o disagio in generale o un grandissimo equilibrio mentale, perché stare da soli sempre, dopo aver avuto poi una vita così bella, movimentata, insomma, ci vuole veramente un grande coraggio. Di certo non si ritroverà mai come dei 7 condomini, più che altro i condomini di questi 7 condomini, che si sono ritrovati senza soldi, gli inquilini senza soldi, perché è sparito 1 milione di euro, in quanto l'amministratrice di questi 7 condomini, siamo sempre nel Bolzano, in Valfassa, è la provincia di Bolzano, ha praticamente sottratto i soldi senza un motivo, cioè non per i condomini stessi o per i condomini stessi, ma per se stessa. L'hanno sgamata, ovviamente, l'hanno scoperta. Il suo legale dice: no, non è 1 milione di euro, è di meno. Sì, ma pure fossero 10 euro non va bene, 1 milione di euro sono un po' tantini. Comunque sia, la signora ha detto: io ridarò tutto quanto, non mi, per cortesia non mi portate, non mi fate querela, perché mi create un danno. E forse ci potevi anche un attimo pensare prima, ma giusto un attimo pensare prima. Pare che questi soldi siano serviti alla signora per viaggi, acquisti di vestiti, borse, griffate, ma anche gioco d'azzardo. Io in realtà, dice il legale, dice: no, non è assolutamente così, stava vivendo un momento piuttosto drammatico e quindi li ha sottratti per quel motivo lì. E il gioco d'azzardo e il momento drammatico a casa mia fa abbastanza scopa, diciamo, tanto per rimanere nel tema. Ecco, sicuramente il signore che sta da solo a Bellotti, in questo tipo di problema non potrà mai incappare.

su Radio Capital alle 13:14. Vorrei ringraziare proprio personalmente Fosca per la notizia che ha cacciato fuori da Il Mattino e che devo dire apre un po' la mente a tutte quante noi donne, ma anche agli uomini. Nel senso che è una buona notizia soprattutto per gli uomini, visto che è la scienza che lo dice, non dovete assolutamente tirarvi indietro quando si tratta di una serata con amici maschi e solo maschi, cioè almeno una volta alla settimana vi serve, proprio vi serve come il pane quotidiano, nel senso che proprio vi aiuta. Queste serate ad alto contenuto di testosterone aiuta molto di più di quanto non possa invece accadere in altre situazioni di relax che però comprendono, guarda caso, la compagna o la famiglia. È incredibile perché nessuno ci sarebbe mai arrivato e invece gli scienziati hanno scienziato su questa cosa. Come l'hanno scienziata questa cosa? Sottoponendo un gruppo di uomini? No, di macachi. Perché? Ragazzi, perché i macachi hanno dei comportamenti che sono incredibilmente simili a quelli degli uomini. E quindi, questo è sempre la scienza che lo dice. Quindi dice: se i primati maschi vivono in gruppi con altri uomini, di solito combattono ferocemente per le femmine. Lo vedi? C'è proprio l'ABC, non c'è niente da fare, perché uno è una roba tua. Quindi. Ma i maschi possono anche sviluppare relazioni amichevoli con alcuni membri del gruppo. I macachi maschi formano legami sociali simili alle amicizie umane, che funge da l'amicizia poi funge da cuscinetto contro lo stress di ogni giorno. Quindi il problema siamo noi. Se levamo noi di mezzo, voi state una pace, una crema, come si direbbe a Roma. Molto spesso, dopo un tot di anni di matrimonio, di compagnia, di convivenza, secondo me la cosa è d'ambo le parti. Cioè, escono i maschi? Sì, vai tesoro! Quando cominciano a dirvi sì, vai tesoro, c'è qualcosa che non va. E non è un'altra persona. È che proprio vai bello, vai, sfogati, vai a giocare, vai a parlare, vai a ruttare serenamente al bar, al pub o che so io, vai a berti la tua birretta, che mi bevo magari un bel vino ghiacciato davanti alla TV. Chi è?

0: Odak, Willy Peyote su Radio Capital, 13:23 minuti. Facciamo un po' il riassuntino, diciamo, anche di questa prima mezz'oretta della seconda ora di Fattore C. Per quel che riguarda le persone che sono state truffate da amministratori di condominio, anche Stefi, per esempio, ne sono arrivati tanti messaggi. Dice: a noi è capitato addirittura due volte, ma non abbiamo potuto querelare l'amministratore del condominio perché è sparito. Tra l'altro erano somme relativamente basse, perché si tratta di un condominio di 9 appartamenti che si trova in una località della Riviera Romagnola e che mia madre ha ereditato dal padre. Comunque sono cose molto spiacevoli, perché teoricamente, insomma, ti fidi e ti affidi. Invece, per quel che riguarda la scienza, in questo caso gli uomini che hanno bisogno di uscire da soli con i propri amici maschi, in maniera tale che il livello di testosterone sia altissimo e fortissimo, perché abbassa il loro livello di stress, ed è una ricerca appunto portata avanti da scienziati tedeschi che hanno fatto uno studio sui macachi, ricordiamolo.
1: Ma siamo proprio sicuri che siano i macachi ad avere un atteggiamento simile a quello degli uomini e non viceversa gli uomini ad avere un comportamento simile a quello dei macachi? Chiedo.
0: No, perché i macachi sono arrivati prima. Però attenzione, ascoltiamo bene un esemplare di macaco.
2: Ma questi macachi dalle sembianze umane dove vanno al bar che si chiama La Giungla?
0: E ride. Si ammazza alle risate. Cioè, Adriano, perdonami, ti ho dato del macaco, ma perché mi diverte molto. Nel senso che mi ha messo molto di buon umore. E infatti lo vorrei risentire, ti prego, Fosca. Sì.
2: Ma questi macachi dalle sembianze umane?
0: Sì.
2: Dove vanno al bar che si chiama La Giungla?
0: Cioè, solo la risata mi basta per tutta la giornata, secondo me.

0: uomo e il testosterone mi sale solo in compagnia di donne che trovo più interessanti. In ogni caso, d'onor del vero, in giro è anche pieno di macache. Capito, raga, ma pensavo manco via un attimo. It takes a fool to remain in the ark su Radio Capital.
1: Fattore C con Mary Cazzola. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse?
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi, può darsi.
3: E dai, che siamo intelligenza dentro... artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
3: Peter Gabriel.
2: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. La condizione in cui mi trovo è proprio fuori dal tempo. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verifica.

0: dati delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Marvin Gaye su Radio Capital. L'ho detto, più Stevie Wonder e più Marvin Gaye per tutti. Ti è subito accontentata. Questa è Radio Capital, questo è Fattore C. Attenzione, poco fa parlavo della signora che era amministratrice di 7 condomini e quindi di tantissimi condomini. Ho scoperto che ne conosco uno, un condomino di 7 condomini. Sono praticamente come questo conduttore radiofonico, veramente giuro, cioè mi è arrivato al mio telefono privato, come questo Ellis James, che ha 60 secondi nel suo programma radiofonico per trovare praticamente una conoscenza in comune con un ascoltatore. Il tutto succede appunto nel Galles, calcolando che una cosa così in Italia, diciamo che un po' magari forse un po' più difficile da fare, lui ha 60 secondi, chiama l'ascoltatore e gli chiede una serie di cose. Nel frattempo ha la possibilità in quei 60 secondi di capire se c'ha un'altra conoscenza in comune con quella persona. Questo perché avevano già cominciato alla BBC a fare questo gioco. Nel Galles pare che sia più facile, dice, perché non è che siano così tanti poi alla fin fine gli abitanti, sono all'incirca 3,2 milioni, quindi più o meno si conoscono, 3,2 milioni si conoscono tutti, è come dire che ne so, a Milano, a Roma anzi si conoscono tutti, cioè non è esattamente così, però pare che la metà delle volte riesca a trovare qualcuno che realmente è, come dire, ha un

Se gradi di separazione, molto meno a questo punto di gradi di separazione. È quello che è successo a me poco fa. Cioè, il bello che stamattina leggevo questa notizia e la leggevo così, un po' tante, vabbè, un giochetto tanto per. Che è? Ti succede a recuperi la notizia, è un attimo. Così come recuperiamo su Radio Capital i Profa Sprout, Why the King of Rock and Roll.

Amore senza fine, hai voglia, quello che proviamo ancora per Pino Daniele qui su Radio Capital, ma un po' dappertutto praticamente. Altro momento di scienza e di scienziati, attenzione, soprattutto in questo periodo che fa tanto caldo e dormite di meno, sappiate che c'è già stato un esperimento, come al solito sono sempre le solite università, un centinaio di volontari di ogni età è stato chiesto di andare a letto 80 minuti più tardi rispetto alle proprie abitudini. In un mese e mezzo praticamente le loro bilance hanno misurato un aumento di peso di 450 grammi. Quindi adesso che siamo più o meno post pranzo, insomma, se vi viene da dormire un po' per recuperare, se ci riuscite, se lo potete fare, se vi viene in qualunque momento, fatevi quei 10 minuti di sonno, quarto d'ora di sonno. Cercate di andare comunque presto a letto, perché altrimenti vi trovate che il peso aumenta. Dice: ma ci sono adesso, ci sono le app per le calorie. Non serve praticamente quasi a nulla, cioè, per carità, serve anche quello. Però ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, il metabolismo e tante cose messe insieme. Il sonno è fondamentale, ed è fondamentale anche per non mandare a quel paese la gente in maniera preventiva. E lo dico perché ieri mi sono fermata con la macchina vicino alle strisce pedonali e una signora da lontano pensava che io non mi sarei fermata e mi ha mandato preventivamente a quel paese. Mi sono fermata come per dire: ho fatto qualcosa che non va? E la signora non mi ha più guardato. Quindi

bisogna dormire la notte. Se non ci riuscite perché fa caldo, quello che vi pare, piatevi le goccine, ragazzi. Io non so che dirvi, cioè veramente le prendo anch'io, non è la valeriana.

0: Before You Go, Lewis Capaldi, e prima Temper Trap. Noi ce ne andiamo, infatti Before You Go, prima di andarcene salutiamo Fosca, salutiamo Linda, salutiamo Franco e salutiamo anche De Gennaro e Mixo che stanno per arrivare. Ci sentiamo domani a mezzogiorno, ciao!
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, tu non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Intuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
20: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
19: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
20: Una produzione One Podcast.
21: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
22: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
23: Zanzara!
21: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
24: Le notizie alle 14. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. Due lavoratori sono morti in un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Borgorose, in provincia di Rieti. Erano madre e figlio trentenne. L'esplosione è avvenuta in un edificio interamente crollato, dove si trattavano preliminarmente i materiali utilizzati dalla ditta Pirotecnica Mattei. Nella stessa ditta un altro grave incidente era avvenuto nel 2023. Allora morirono tre persone, parenti delle vittime di oggi. I titolari patteggiarono 4 anni di reclusione. Il cessate il fuoco con l'Iran è finito, sono dei bugiardi, dice Trump dal vertice NATO in Turchia dopo i bombardamenti americani sul paese in risposta a un attacco iraniano a navi commerciali nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense continua ad attaccare gli alleati della NATO. L'Italia è stata pessima sulle basi, la Spagna è senza speranza, basta affari con loro, dice Trump. Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa legata a scommesse sportive ed evasione fiscale. Chiara Iorio.
0: Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, meccanismo attraverso il quale sono stati raccolti milioni di euro da privati con prospettive di rendimenti fino al 40% annuo grazie a un gruppo di esperti e sofisticati algoritmi. Diversi partecipanti però non hanno potuto riscuotere le somme investite. Per aderire al sistema era necessario il versamento di quote annuali o trimestrali da 3.000 a 10.000 euro. Secondo gli investigatori, il meccanismo ideato da Mario Adinolfi ha consentito di raccogliere quasi 5 milioni di euro. Gran parte di questa somma però è stata usata per l'acquisto di beni di lusso. Altri 400.000 euro trovati sul conto del leader del Popolo della Famiglia invece sono frutto di evasione fiscale.
24: Entra nel Duomo di Napoli e ruba la mitria di San Gennaro. Arrestato un 43enne e recuperato il copricapo della statua del Santo Patrono, ma è scattata la corsa per giocarsi numeri di San Gennaro all'otto. A Wimbledon è caccia alla semifinale per Jasmine Paolini, che tra mezz'ora affronta l'Ucraina Kostyuk. A seguire Flavio Cobolli sfida l'inglese Ferry per la semifinale, ma nel tabellone maschile. Tutti gli aggiornamenti alle 15 nella prossima edizione di Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna.

0: info su nissan.it.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere con

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma

partenza si sente crescere dentro la manette. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine.

0: Che ne dici se mettessimo un po' un effetto tipo flanger sul flanger, pezzo?
1: Esattamente.
0: Come vanno fatti i Roxy Music in Out of the Blue?
1: Per chi non lo sapesse, il flanger è quell'effetto che sulle registrazioni, sui dischi, ma anche insomma i DJ possono usarlo dal mixer.
0: Sì, anche dal lettore CD direttamente.
1: Dal lettore CD che fa. Praticamente rende un po' flangia la musica. Questa è Extraterrestre, non è un caso che abbiamo cominciato con una canzone di Eugenio Finardi, oggi Capitol Records, cominciamo poi vi raccontiamo tutto.
2: Oh yeah, baby. Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro.
0: E perché l'abbiamo messa?
1: L'abbiamo messa perché oggi non ci troviamo, come in questo periodo succede, in Puglia, bensì in provincia di Salerno, per la precisione a San Giovanni a Piro. È un comune che comprende San Giovanni a Piro, Scario e Bosco, e sono tra l'altro è un luogo molto bello di accoglienza, dove il sindaco tanto mi ha accolto che mi ha ceduto il suo ufficio.
0: Io
1: praticamente sono sullo scranno del sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo.
0: Provincia
1: di Salerno.
0: Di Salerno.
1: Di Salerno. Okay, quello che si chiama il Cilento, acqua bellissima di mare, anche colline molto belle, ma soprattutto un bello spirito di accoglienza, tant'è che sta accogliendo in questi giorni un festival che poi Vittorio Cosmi è venuto da noi la settimana scorsa
0: a raccontarci.
1: No? Che si chiama Microcosmi, che c'è in Cilento in questi giorni, e domani faremo una serata di Capital Jam in cui ci sarà Eugenio Finardi. Perché abbiamo cominciato con Eugenio Finardi. Sarà tra gli ospiti di Capital Jam insieme a Margherita Vicario e tanti altri.
0: Salutamelo.
1: Ci sono. Sì, certo che te lo saluto. Ma come sempre c'è il fatto, perché non c'è Mixo? È stato male di stomaco l'altro ieri, si deve ripiare.
0: Ogni giorno ce n'ho una, per cui sono sempre qui col mio sedere appiccicato con la puzzetta al Bostik sulla sedia della radio.
1: Comunque devo dire che, vabbè, lo diciamo sempre, però l'Italia è bellissima.
0: Sì.
1: Cioè, semplicemente viaggiare in giro per l'Italia, anche in luoghi che non si sono mai visti, come nel caso mio e di mia moglie, il Cilento. Noi siamo arrivati qui oggi dalla Puglia dicendo: oh, guarda che bella che è l'Italia, non la conosciamo
0: fino
1: in fondo.
0: Sì.
1: Dunque, allora, noi abbiamo come sempre il nostro numero a cui mandare i vostri WhatsApp, 342-342-2190, e anche oggi c'è uno scontro tra due grandi.
0: No, ma oggi proprio non mi posso esprimere perché sono due grandissimi, veramente. Dai,
1: esatto.
0: Che cavolo.
1: Nelle eliminatorie, Prince ha battuto Michael Jackson, che voglio dire, non è che da tutti.
0: No.
1: E gli AC/DC hanno battuto i Metallica nel mondo dell'hard rock, per cui oggi c'è questo strano scontro tra Prince e AC/DC.
0: Che cosa posso votare?
1: Che possiamo fare?
0: Ma non lo so.
1: Però una la dovete dire.
0: 3, 4.
1: Via.
0: 342-342-2190. Anche oggi è la vostra responsabilità se far passare o Prince oppure gli AC/DC. È un giochetto un po' stupido, ma non fa male a nessuno. Quindi decidete voi, Prince o AC/DC.

0: lo so, a me salta fuori il sorriso ascoltando tutte e due. Non posso esprimermi, oggi è veramente complicato. Vedo che anche per voi è complicato, perché c'è una lotta durissima in corso per scegliere o Prince o AC/DC, che abbiamo ascoltato come Highway to Hell.
1: Esatto. Per esempio Giuseppe dice: amici di Capitol Records, Prince mi ha liberato, la sua attitudine

0: fatto, esatto.
1: Quando qualcuno ha criticato Angus Young, che è il compositore principale insieme al fratello, che ormai non c'è più, Malcolm, quando gli avevano detto avete fatto tipo 12 dischi tutti uguali, e lui disse no, ti sbagli, ne abbiamo fatti 13 tutti uguali.
0: Esatto, tutto è un bel grandissimo grandissimo Angus. Allora, a proposito di Prince, l'abbiamo già detto, ma insomma lo ribadiamo, il 28 agosto uscirà Timeless, nuovo album postumo di Prince. Andremo a vedere. Mentre invece sugli AC/DC, senti la notizia che non mi aspettavo. Gli AC/DC sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2006. Uno dice, ma come? Perché praticamente hanno totalizzato 120 e passa milioni di dollari di incassi grazie a 15 concerti.
1: 15?
0: Quindi vuol dire che i biglietti costano un fottio.
1: Anche se per gli AC/DC.
0: Sì,
1: non
0: esatto.
1: C'è più religione.
0: E sai chi sono i secondi più che hanno incassato di più in questi primi sei mesi? Gli Eagles.
1: Ragazzi.
0: Che hanno fatto solo, credo, 14 concerti, però con prezzi che andavano dai $300 in su.
1: Vabbè,
0: per cui voglio dire.
1: È scandaloso, secondo me. No. Cioè, veramente, l'arte si va nei musei, a volte si va anche gratis ai musei, tipo in Inghilterra non si paga l'ingresso. La fruizione dell'arte deve essere appannaggio di tutti, ma perché sti prezzi? Ma veramente, è immorale. Ecco.
0: Per esempio, prima ne stavamo parlando, questo festival Microcosmi è totalmente ingresso gratuito. L'unico piccolo biglietto sarà domani sera per la Capital Jam, ma sarà tutto devoluto a Emergency in beneficenza.
1: Meno male, bravi.
0: Per cui insomma si fanno le cose anche come dire, no, per intenti
1: per
0: nobili. Diciamo, non per lucro. Certo.
1: Benissimo. Ha scelto il Jazz Open Modena per l'unica data italiana del suo tour. Sto parlando di Jean-Michel Jarre, grandissimo musicista di musica elettronica francese. E riproporrà chiaramente anche i classici di tipo Oxygen 4, che partiva con questo vento e poi insomma divenne un disco di enorme successo, oltre 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Jean-Michel Jarre, Oxygen.

0: così dicono i Kraftwerk, The Little Melody.
1: Questa è la versione inglese. Sì, la versione inglese di Pocket Calculator, che componevano e registravano in tempi non sospetti, 1981, quando nessuno aveva i computer, i calcolatori portatili. Ma questo pezzo fu tradotto anche in francese, Mini Calculateur.
0: Certo.
1: In giapponese Dentaku, in italiano Mini Calcolatore, in polacco Mini Calculator e chiaramente in tedesco, essendo loro tedeschi, Taschenrechner. Penso, spero di aver pronunciato giusto.
0: Me la ricordo la versione italiana che diceva: sono l'operatore del mio Mini Calcolatore.
1: Sì.
0: Non
1: verranno in Italia, ma sono in giro a luglio e anche ad agosto. Vediamo i posti più vicini dove sono: Praga, Belgrado, Skopje, in Croazia, Pola, e forse a Bregenz in Austria.
0: Ma guarda che andare a vedere i Kraftwerk a Praga, guarda, è bellissima l'idea di andare a Praga a vedere i Kraftwerk. Continuate a votare per Prince oppure AC/DC, e poi nel frattempo ci sono arrivate un sacco di segnalazioni di concerti nobili, come quello di Microcosmi di cui abbiamo detto prima, per esempio Festival Alta Felicità della Valle di Susa, legato alla battaglia contro la TAV, e totalmente gratuito, autofinanziato dal movimento, e tante belle cose che succedono. Questo succederà dal 24 al 26 di luglio. Questa è Radio Capital, continuate a votare.

0: alla voce David Bowie. All become the heroes,
1: just for one day. Alla batteria come together, Ringo Starr. Right now. Alla chitarra Eddie Van Halen. Al basso Bernard Edwards. Al piano Billy Joel. Want you just the way you are. Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ah, il film più insulsi della storia del cinema, non me lo ricordo. Effettivamente è tratto da un film questo pezzo, era la colonna sonora di Scandalo al Sole, che peraltro è stato un film di gran successo. Questo era Percy Faith, in prima posizione per 9 settimane anche in Italia all'epoca.
1: Pensa a te, ma com'è che ti è venuta sta botta di romanticismo? Ti sei innamorato, di la verità,
0: ma
1: in questi
0: mai?
1: Giorni che sì, secondo me c'è un amore nuovo,
0: ma
1: dai,
0: per carità, con sto caldo è una fatica innamorarsi.
1: Il caldo è vero, col caldo non bisogna innamorarsi.
0: No, assolutamente no,
1: basta con l'amore, con questa cosa dell'amore, questa moda dell'amore, basta.
0: Una roba antica.
1: Esatto.
0: Non mi riguarda più. Non,
1: che, che bello il fatto di mettere in discussione le cose che tutti danno per consolidate, no? Basta con l'amore.
0: Ma sì, certo.
1: Tra un po' diremo basta con la musica. Cioè, che è questa cosa che
0: esatto, ma che noia,
1: canzoni.
0: Esatto. Non lo so, continuate, se siete. Sì, continuate pure a votare fra AC/DC e Prince. Guarda che importante,
1: certo.
0: 342-342-2190. Ma tu che cosa voteresti?
1: Guarda, io credo proprio che voterei Prince, con tutto l'amore che ho sempre avuto per gli AC/DC, però Prince, insomma, secondo per me è uno dei 3 o 4 artisti più importanti della storia.
0: Super completo, veramente un genio.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, con sto caldo non so se è il caso ballare, ma io comunque vi invito a farlo, perché questo pezzo che adesso andiamo ad ascoltare nella versione extended, perché c'è un finale che veramente ha un groove che ti piglia e non ti lascia mai più.
1: Voi lo conoscete, Mixo, cari ascoltatori, prima Percy Faith e poi Love and Gover, sei innamorato. Dai,
0: no,
1: non ce la conta giusta, ma sei innamorato.
0: Guarda,
1: zitto.
0: Ma magari, dai.

0: fatemi salutare l'amica Irene, la medica. Perché, perché ci siamo rincontrati quando abbiamo fatto la cosa al Castello Sforzesco. Sì, ecco. E siccome eravamo andati senza saperlo, ci eravamo trovati ad Amsterdam a intervistare i Fugees, Lauryn Hill e compagnia bella. Ci siamo riabbracciati, abbiamo ricordato era Amsterdam, e quindi non approfondisco quello che è successo all'epoca.
1: Che anno era?
0: Così credo 96-97, giù di lì.
1: Quindi non approfondiamo. 30 anni fa ad Amsterdam, tu e Irene la medica. Sì. Non vuoi sapere niente, come si dice a Roma.
0: Esatto. Okay. Nel frattempo Lauryn Hill ha ricevuto il primo Living Legend Icon Award dei BET Awards del 2026, in quanto ha lasciato un'impronta duratura nella cultura musicale afroamericana, e quindi si è beccata questo premio. Brava, sono contento.
1: Per chi non lo sapesse, i BET Awards sta per BET, cioè B-E-T, cioè Black Entertainment Television, che è un famoso canale televisivo che si è sempre occupato di cultura afroamericana, di musica afroamericana. Beh, giusto, molto prestigioso.
0: Giusto che l'abbia preso Lauryn Hill, brava.
1: Certo. Allora, a proposito di Living Legends, come tu dicevi, i Rolling Stones sono indubbiamente delle Living Legends. Esce dopodomani il loro album attesissimo, Foreign Tongues.
0: Sì.
1: Tra l'altro è anche uscito nel frattempo un singolo nuovo degli U2 che metterà Marco Biondi oggi verso le 5 e mezzo, Street of Dreams, per la prima volta su Radio Capital. Ma noi invece ascoltiamo la canzone, una delle canzoni già uscite dell'album dei Rolling Stones.
0: Sì.
1: Che appunto tutto quanto potremo ascoltare dopodomani. Si chiama Jealous Lover, i Rolling Stones, che minacciano di tornare in concerto l'anno prossimo malgrado gli anni che passano.
0: No, vogliono fare la residenza a Roma, l'ha detto Keith Richards.
1: Sì, però Mick Jagger ha detto: ma quale residenza? Io voglio fare la tournée come quando eravamo giovani.
0: Vabbè.

0: didn't mean to hurt you, I'm just a jealous guy. Non intendevo farti del male, ma sono soltanto un ragazzo geloso. È un sentimento che non dovrebbe essere frequentato, ma purtroppo in tutti noi esiste, e questa era John Lennon.
1: Tant'è che appunto due canzoni di seguito sulla gelosia. La prima era la canzone nuova dei Rolling Stones che si chiama Jealous Lover, amante geloso, e invece questa qui era la famosissima Jealous Guy di John Lennon dall'album Imagine del 1971. Tra l'altro una canzone che all'inizio si chiamava Child of Nature, poi lui cambiò testo e anche il titolo, ed era ispirata, così come la canzone di Paul, Mother Nature's Son, il figlio della natura, in tutte e due i casi, ispirata dagli insegnamenti del Maharishi, cioè il guru dei Beatles, che appunto insegnava questa cosa dell'appartenenza alla natura. E a proposito di Beatles, ieri c'è stato il festeggiamento a Beverly Hills con tutti i fotografi eccetera del 86esimo compleanno di Ringo.
0: Io non lo so, ha fatto il patto col diavolo, perché sembra giovanissimo, cioè veramente non c'è una ruga.
1: Lì c'è un po' di parrucca, un po' di tintura, insomma, per cui non c'è un capello bianco, la barba pure nera.
0: Lì ci siamo.
1: Però 86 anni.
0: Non ha cedimenti di viso. 86 anni, ragazzi. Vabbè. Chi passa fra Prince e AC/DC?
1: Dunque passa per una manciata di voti Prince, quindi vince Prince. Fammi controllare se è ancora così negli ultimi. Sì, vince Prince. Quindi Prince è il prossimo quarto di finalista, e se la dovrà vedere contro chi vince domani tra Pink Floyd e Clash.
0: Va bene, vedremo. Intanto ci ascoltiamo le news, torniamo fra pochissimo.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
8: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!

0: Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Le notizie delle 15. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Le due vittime sono madre e figlio. Jean-Paul Bellotto.
4: Nel luglio di 3 anni fa c'era stata un'altra tragedia alla pirotecnica Mattei di Borgorose. 3 i morti allora, un padre e 2 figli di Avezzano, parenti delle vittime di oggi, anche loro abruzzesi. Madre e figlio avevano 60 e 30 anni. Il figlio era con altri 2 dipendenti, illesi. L'esplosione è avvenuta all'interno di una costruzione interamente crollata, all'interno della quale veniva fatto il trattamento preliminare dei materiali poi usati per i fuochi. Anche la madre al momento dell'esplosione si trovava in quel magazzino. L'anno scorso i fratelli Fabrizio e Gaetano Mattei, titolari della ditta, avevano patteggiato 4 anni ciascuno per detenzione di materiale esplodente in un sito non autorizzato, caporalato e morte come conseguenza di altro delitto.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta parlando al termine del vertice NATO di Ankara, è tornato sul nuovo attacco all'Iran, ha detto probabilmente li colpiremo ancora oggi, ha anche parlato del rapporto con Volodymyr Zelensky, ha detto abbiamo sviluppato un buon rapporto dallo studio ovale ad oggi. Confermate le 3 condanne per il naufragio della Norman Atlantic, la Corte d'Appello di Bari però ha ridotto le pene per i 3 imputati, il comandante Giacomazzi a 4 anni di arresti domiciliari, 2 componenti dell'equipaggio a 3 anni di lavori di pubblica utilità e 2 anni di reclusione con pena sospesa. Confermate anche le 21 assoluzioni decise in primo grado. Il traghetto naufragò a largo delle coste albanesi la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014, a bordo c'erano 500 persone, 31 morirono, 19 sono tuttora disperse. Mario Adinolfi ha speso i soldi dei truffati in barche, viaggi e orologi, lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza cautelare che ha portato il leader del Popolo, della Famiglia ai domiciliari. Adinolfi è accusato di truffa per la cosiddetta scommessa collettiva, milioni di euro raccolti da privati a cui si prospettavano guadagni con le scommesse sportive e che in alcuni casi hanno perso tutto. Contestata anche un'evasione fiscale da 400.000 euro. Il giudice sottolinea la scaltrezza, la pervicacia, la spregiudicatezza del progetto criminoso. Lo sport ha appena cominciato il 1/4 di finale di Wimbledon tra Jasmin Paolini e Marte Kostiuk, siamo nel corso del primo set, l'Ucraina è avanti 4-2 su Paolini, nel pomeriggio a caccia della semifinale anche Cobolli contro il britannico Ferri. Prossima edizione di Capital News alle 16.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: fortissima Pinia, señoras y señores.
1: Fortissima Pigna questa canzone dei Cult,
2: sì, sì, che si chiama She Sells Sanctuary, che fa un po' il verso a un scioglilingua inglese molto famoso che recita così: She sells seashells by the seashores, cioè praticamente lei vende conchiglie,
1: conchiglie che si chiamano seashells,
2: esatto,
1: le conchiglie del mare,
2: by
1: sì,
2: the seashore, che sarebbe sulla riva del mare. Uno scioglilingua molto famoso che, insomma, se venne ripetuto molto velocemente ti ingarbuglia la lingua, no?
1: Certo.
2: È il pezzo dei Cult.
1: Questa cosa vendeva santuari.
2: Sì.
1: Ma sanctuary.
2: Vabbè, è così. Bella,
1: comunque,
2: però...
1: bello, perché abbiamo messo gli AC/DC nella prima ora e i Cult nella seconda, cioè queste band proprio granitiche, no? Cioè,
2: sì,
1: belle, su proprio il rock,
2: sì, sì,
1: l'hard
2: sì,
1: rock come si deve,
2: sì,
1: insomma.
2: Sì, sì. Un genere che mi è sempre piaciuto tanto, mi dà tanta energia, vero?
1: Beh, insomma, questa è so. Capital Records, prima parte, seconda ora della prima parte con Mix Dege in diretta da Roma e in questi giorni, oggi, domani, dopodomani, da San Giovanni a Piro, provincia di Salerno. Se siete da queste parti magari ci vediamo, è facile vedersi in un posto in cui non c'è tantissima gente,
2: sì,
1: se siete qua per il Festival Microcosmi. Nel frattempo abbiamo già ascoltato qualche giorno fa, ma ci è piaciuta molto, e devo dire è piaciuta molto anche a chi ci ascolta, una nuova artista inglese che è un po' la rivelazione del momento. Si chiama Sienna Spiro. L'altro giorno io così, in maniera proprio italiana, ho detto Spiro.
2: Sì, ma sì, forse sì, è origine...

0: greche con questo cognome, no?
1: Può essere, sì.
0: Comunque
1: Sienna Spyro con questa canzone che sta andando fortissimo e che è estratta dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, queste cose inglesi un po', diciamo, che richiamano il soul americano di tanti anni fa.
0: Sì.
1: Sienna Spyro.

0: Beh, non c'è dubbio che la Sienna Spyro giovane che abbiamo ascoltato prima si richiamasse immediatamente allo stile di Amy Winehouse, di cui poi abbiamo ascoltato You Know I'm No Good, ma non è un caso che abbiamo messo questa canzone dall'album suo famosissimo Back to Black del 2006, penso 20 anni fa usciva Back to Black, Amy Winehouse, perché questa canzone You Know I'm No Good apparirà dopodomani in una nuova versione sull'album dei Rolling Stones.
1: Ha fatto una cover?
0: Una cover esattamente di questa canzone, perché loro hanno sempre detto di essere stati affascinati da Amy Winehouse, tra l'altro condivisero anche il palco quando lei era in vita ed era famosissima, cantando in un concerto Ain't Too Proud to Beg dei Temptations insieme, e poi insomma Mick Jagger aveva detto che avrebbe voluto collaborare con lei, poi però non c'è stato tempo, quindi un omaggio tardivo a Amy Winehouse nel nuovo album dei Rolling Stones.
1: Guarda, tutte le volte che mettiamo su Amy Winehouse con l'ascolto per i fatti miei, mi viene veramente un velo di enorme tristezza, perché questa ragazza che era così piena di talento, finita così male, mamma mia, che roba veramente triste, veramente triste. Prossime due canzoni hanno cos'è questo? App che sento fare. App è la base?
0: È la base che fa app. Sentiamolo un attimo, bella la base. Senti.
1: Sono quelle cose che mette quello lì a extra la sera.
0: Che cos'è questa base con le vocine che fa app?
1: Diciamo, che cavolo è? Vabbè. Okay. Due canzoni che hanno la parola blues, una parola molto importante per la musica tutta, perché tutto arriva da lì fino a parola contraria. La prima è Statesboro Blues, un pezzo, blues chiaramente, scritto da tal Blind Willie McTell nel 1928. C'ha veramente 2000 anni sto pezzo qua, quasi 100 anni. Nel 1971 lo riproposero gli Allman Brothers, che erano chiaramente due fratelli con la loro band, nel famosissimo concerto che poi fu messo su disco al Fillmore East. Fillmore East era il gemello del Fillmore West, uno stava a San Francisco, l'altro invece a New York, ed erano i locali gestiti di proprietà di Bill Graham, uno dei promoter più importanti di quegli anni lì, che scoprì Santana, insomma, che veramente era uno è veramente in gamba. Bene, dal 1971 dal Fillmore East, gli Allman Brothers Band con Statesboro.

0: Mamma mia, quando si suona il blues non si sbaglia mai. Prima Allman Brothers Band, Statesboro Blues, e quindi Doors, Roadhouse Blues. C'è una cosa curiosa riguardante questa canzone, che Jim Morrison canta "Woke up this morning and I got myself a beer", cioè mi sono svegliato questa mattina, mi sono fatto una birra.
1: Sì.
0: Questa cosa qui l'ha rubata, stava chiacchierando con Alice Cooper e Alice Cooper dice: ecco, io mi sono svegliato stamattina, mi sono fatto una birra. Jim Morrison prende subito la punto, va in studio e registra la nostra canzone.
1: È bellissima questa cosa, anche perché voglio dire, farsi una birra la mattina è giusto a Alice Cooper.
0: Sì.
1: E ricordiamo, l'avevo già raccontata questa cosa, che Alice Cooper aveva fondato insieme a John Lennon, a Harry Nilsson, a Mickey Dolenz dei Monkees, eccetera, questo gruppo di bevitori che si chiamava Hollywood Vampires.
0: È vero,
1: che
0: sì.
1: Praticamente avevano la loro stanza segreta al Rainbow Bar and Grill a Sunset Strip, dove si riunivano lì e bevevano e fumavano sigarette.
0: Ecco.
1: E altro.
0: Tutta vita. Intanto ancora lì, Alice Cooper, vive e vegeto.
1: Intanto ancora lì,
0: sì,
1: lui
0: sì.
1: E Iggy sono ancora lì.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Sì, miracolo.
1: Giochiamo, ragazzi.
2: Sì. Play the game.
3: Capital Game.
2: Everybody play the game.
1: Tutta vita rock and roll, Viva Festival Loco Rotondo, Valle d'Itria, la valle bellissima che c'è in Puglia,
0: provincia di Bari.
1: In questo caso sì, nel senso che la cosa strana è che le tre località della Valle d'Itria, Cisternino, Loco Rotondo e Martina Franca, sono in tre province diverse.
0: Ma che confusione.
1: Cioè, Loco Rotondo provincia di Bari, Cisternino provincia di Brindisi, Martina Franca provincia di Taranto, quindi è un casino, però
0: sì.
1: Tutti insieme si chiama Valle d'Itria. C'è il Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto con un sacco di artisti importanti. Radio Capital è partner del festival e vi regala due pass 3 days.
0: Cioè sì, per tre giorni,
1: quello che volete.
0: Con i casini che ci sono appunto di prezzi dei concerti, noi vi regaliamo due pass per tre giorni. Cioè,
1: capito?
0: No, volete anche una fetta di chiappa, non so. Ma,
1: allora, la domanda riguarda proprio le località della Valle d'Itria. E porca miseria, Stefania, ci fai diventare impopolari almeno per qualcuno della Valle d'Itria. Sentite qual è la domanda.
0: Allora, la devo fare io, sì. Va bene. Quale tra questi tre comuni della Valle d'Itria non fa parte della lista dei borghi più belli d'Italia?
1: Capito? Cioè qualcuno dirà
0: che si offenderà.
1: Qualcuno si offenderà sicuramente. Quindi adesso vi elenchiamo i tre comuni della Valle d'Itria. Di cui uno solo non è nella lista dei borghi più belli d'Italia. Gli altri due ci sono, ma uno no. Risposta A:
0: Cisternino.
1: B:
0: Loco Rotondo.
1: C:
0: Martina Franca. Quale fra queste tre località della Valle d'Itria non fa parte della lista dei borghi più belli d'Italia? Cisternino, Loco Rotondo, Martina Franca. Vi aspetta in regalo due pass per il Viva Festival 2026 per tutti i tre giorni. Si risponde tramite WhatsApp al 342 342 2190. Pronti?
1: Via!

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta.
8: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
12: e alle nostre cenette tra amici.
13: Aia! Zanzara!
11: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nelson Mandela, ragazzi.
1: Nelson Mandela, certo.
0: Quello sì che era una bella cosa in una canzone. Nel 1984 erano gli Special AKA, bellissimo, sì. Nelson Mandela e il brano. Tra l'altro gli Special hanno annunciato un nuovo album che sarà il loro album finale, l'ultimo.
1: Che
0: si chiamerà Live from the Cathedral, quindi praticamente un album
1: live
0: con cui chiudono
1: la loro avventura.
0: Allora, chi abbiamo in collegamento?
1: Damiano, che mi sa che sia veramente assolutamente giusto per dare la risposta, perché chiama da uno dei tre comuni che abbiamo citato prima, da Martina Franca. Pronto?
0: Ciao,
1: Damiano?
2: Pronto.
1: Ciao, come stai?
2: Bene, voi come state?
1: Tutto bene.
0: Tutto ok. C'eri l'altra sera a Compà? A Martina Franca?
2: No, non c'ero perché ero fuori paese e non potevo esserci.
0: E che fai che fai di bello tu a Martina Franca o fuori?
2: Noi ci siamo già incontrati, Luca. Io faccio una mia attività di noleggio e guida in e-bike qui in Valle d'Itria.
0: Ma ho capito benissimo. Quelli che noleggiano le biciclette a pedalata assistita, grandissimo.
2: Esattamente.
1: Ma come funziona?
2: Dovresti venirci anche tu. Sto aspettando a tutti e due.
1: Grazie.
2: Il tuo è offerto.
1: Ma come funziona sta?
2: Solo se viene Mixo, però in Puglia.
0: Mixo, devi venire in Puglia perché la bicicletta pedalata assistita è facile.
1: Sì, ma vengo a dicembre perché adesso schiatto.
2: Va bene, anche dicembre.
1: Vabbè, che pure al nord, anzi fa più caldo al nord che al sud,
0: no,
1: si capisce più niente.
0: Mixto ti ha fatto una domanda: come funzionano in sintesi le biciclette elettriche?
1: Non capisco.
2: No, bisogna solo pedalare, poi c'è un'assistenza al motore, quindi pedalare anche in salita è molto molto più facile rispetto a una bici normale.
1: Ecco.
0: Cioè, in pratica, visto che appunto le usate tanto, cioè tu fai una pedalata normale, la bicicletta risponde mettendo in moto una specie di motorino che fa andare la bici più veloce.
2: Non più veloce, ma va più leggera, diciamo, sempre una pedalata molto più leggera.
1: Specialmente in salita, come dicevi giustamente tu, che è veramente una spacchinata, giustamente.
0: Infatti si chiama pedalata assistita perché ti assiste nella pedalata.
1: Ah, vedi? Ecco, buona sapersi. Ciao.
0: Allora, qui però la questione è: quale tra i tre comuni della Valle d'Itria non fa parte della lista dei borghi più belli d'Italia?
2: Martina Franca.
0: Ma come mai?
2: Con grande piacere di partire. Ma non lo so, guarda.
1: Come danno?
2: Non so qual è il motivo. Ci sarà una commissione che decide. Per adesso è solo Locrotondo e Cisternino.
0: Resta il fatto che Martina Franca, come Locrotondo e Cisternino, è un posto bellissimo, uno dei principali centri della Valle d'Itria, città ricca di architetture barocche, tradizioni.
2: È molto più grande rispetto
1: agli altri due.
2: E Locrotondo, quindi forse è quel il motivo.
1: Va bene. Senti, allora, come promesso, ti diamo due pass per i tre giorni del Viva Festival. Noi siamo come radio partner dell'evento, per cui siamo contenti che tu ci possa andare. Con chi andrai?
2: Ma forse con qualche mio amico, adesso vediamo.
1: Va bene, perfetto, chi se lo merita.
0: Fatti vedere, mi raccomando.
2: Va bene.
0: Al Viva, Luca, sono quello della bicicletta assistita.
1: Ecco.
2: Ci vediamo agli speech allora, i talk lì sicuramente.
0: Ci vediamo ai docs.
1: Va bene. Ciao Damiano.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
1: Vi va di entrare in una fiaba? Color Moonchild, King Crimson.

0: Child, due canzoni con lo stesso titolo. Questi erano i Fields of Nephilim, che insieme ai Sisters of Mercy erano quelli che cantavano tutti un po' così. Per questa canzone, appunto, che è questa canzone che aveva lo stesso titolo del brano dei King Crimson, con tutt'altra atmosfera, in qualche modo fatata però, perché questo pezzo qua, del 1988, questa band chiaramente gothic rock, si rifaceva a un racconto intitolato appunto Moonchild, scritto nel 1917 dal famosissimo occultista inglese Aleister Crowley, quello che è sempre stato anche musicato da Ozzy Osbourne, da Jimmy Page, che aveva comprato le sue case ed era accusato di stregoneria per quello. Insomma, veramente una roba oscura. Il termine Moonchild, figlio della luna, ma anche bambino della luna o figlia, perché insomma non è specificato se è al maschile o al femminile, viene utilizzato principalmente in astrologia per tutti quelli che sono nati sotto il segno attuale. Siamo sotto il segno del cancro, giusto?
1: Sì, sì, dovrebbe. Sì.
2: Io all'inizio di luglio, sì.
0: Io ho l'ascendente cancro.
2: Ma io me lo ricordo solo perché la mia mamma, che era nata il 2 luglio, era cancro, per cui. Insomma.
0: Ecco, io l'ascendente pare che quando, per chi crede all'astrologia, evidentemente, io non è che ci creda, però così. Oltrepassata una certa età, sopravvalga poi l'ascendente più che il segno. Perché io, così dicono, io sono gemelli con ascendente cancro, e in effetti negli ultimi anni mi sento molto più introspettivo, lunatico, solitario, e quindi mi sento più cancro. Vabbè.
2: Non ci ho mai capito niente di queste cose.
0: Ma
2: qua. Io sono leone, mi hanno detto forse il tuo ascendente è gemelli, forse è cancro. Non so, non so neanche io, figurati.
0: Secondo me cancro ascendente tu non ce l'hai.
2: No. No. un po' gemelloso.
0: Sì, sì, io
2: forse.
0: Sono gemelli, quindi ti posso confermare che insomma
2: è
0: estroverso, okay. sì, sempre in movimento.
2: Paletta
0: di che segno?
2: Come
0: porco.
2: Acquario. Tutt'altra cosa. Come se ne capissimo qualcosa.
0: No, niente.
2: Allora, bella questa cosa qua, no? L'astrologia, vabbè.
0: No.
2: Allora, a noi piace molto non solo il gelato come post, come dire, come alimento, ma anche il mago del gelato, che è il nome di una band milanese molto divertente. Sono venuti anche ospiti da noi quando hanno fatto l'album l'anno scorso, che tra l'altro si chiamano così perché esiste ovviamente una gelateria in Viale Padova
0: a Milano,
2: in Via Padova a Milano, che si chiama il mago del gelato.
0: Okay.
2: Quindi hanno visto l'insegna e si sono chiamati così. Loro all'ultimo festival in Miami, a Milano, hanno fatto una specie di flash mob, si dice, un ingresso originale. Sono entrati al festival a bordo di una Fiat Panda, che non si poteva, nel senso che ci entrava solo gente a piedi, per presentare questa nuova canzone loro, che si chiama Batticuore, che è il nuovo singolo del Mago del Gelato su Radio Capital.

0: nostri amici ascoltatori e ascoltatrici sono veramente troppo ferrati. Flavio, prima che partisse questo pezzo dei Perigeo, dopo sì. Il Mago del Gelato, aveva scritto: i Mago del Gelato sono del segno calibro 35 con ascendente Perigeo. Cioè, vedi un po'.
1: È per bello. Cioè, diciamo che è la lunga storia, l'onda lunga del jazz rock italiano.
0: Comunque. Sono bravi, sì, questi Mago del Gelato mi piacciono molto.
1: Molto bravi il Mago del Gelato, e abbiamo voluto legare appunto questa canzone di 51 anni fa, perché era del 1975, La Valle dei Templi, dall'omonimo album del Perigeo, i quali Perigeo hanno tenuto l'ultimo concerto in assoluto della loro vita sabato scorso, 4 luglio, all'Arena Santa Giuliana di Perugia, in occasione di Umbria Jazz. Voglio dire, come concludere dignitosamente che non...
0: Bravi Perigeo.
1: Grandi il Perigeo, grazie per tutto quello che hanno fatto per noi, perché insomma secondo me gran parte della nostra formazione musicale deriva anche da formazioni come il Perigeo, come gli Area, come i Weather Report, la Mahavishnu Orchestra, Miles Davis, cioè quelli che comunque facevano incontrare il jazz e il rock, e ci aprivano la mente, perché noi avevamo 12 anni, capito, quando ascoltavamo quella musica.
0: Sì, incredibile veramente,
1: Vabbè. Ragazzi, ci sentiamo domani, noi adesso ci ascoltiamo le news di Radio Capital, poi c'è Marco Biondi, vi ricordo che la prossima ora Marco Biondi fa ascoltare per la prima volta il nuovo singolo degli U2 appena uscito,
0: una
1: grande novità. Grazie a Alex Paletta, Stefania, grazie a Jennifer. Ci sentiamo domani.
0: Sì, grazie a tutti, a domani, ciao.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Enzo Panizio. È probabile che attaccheremo di nuovo l'Iran stasera? Sono dei pazzi, li ho avvertiti, così dice Trump alla fine del vertice NATO in Turchia. Borse in rosso e petrolio in aumento di quasi il 6% dopo gli attacchi della notte e le dichiarazioni del presidente statunitense. Ad Ankara la premier Meloni ha risposto così a chi le ha chiesto se si è pentita di essersi schierata con Trump dopo gli attacchi nei suoi confronti.
3: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Ti ho fatto un investimento politico per convinzione sulla sull'unità dell'Occidente. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, l'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte. Chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano.
2: Due lavoratori sono morti in un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Borgo Rose, in provincia di Rieti. Erano madre e figlio di 60 e 30 anni. È interamente crollato un edificio dove si trattavano materiali utilizzati dalla ditta pirotecnica Mattei. Nella stessa ditta un altro grave incidente era avvenuto nel 2023. Allora morirono 3 persone, parenti delle vittime di oggi. I titolari patteggiarono 4 anni di reclusione. Truffa un'anziana a Napoli, ma il filmato della videosorveglianza circola su internet e lui decide di costituirsi. Sono stati disposti i domiciliari per l'uomo, al telefono si era spacciato per il nipote della 87enne e poi era andato a prelevare a casa sua gioielli che dovevano servire a scarcerare il figlio della donna. Il truffatore ha confessato, ma non ha detto nulla sui complici. La nazionale della Norvegia, decimata da un virus, febbre, spossatezza e mal di pancia per diversi calciatori norvegesi che sabato devono affrontare l'Inghilterra agli ottavi della Coppa del Mondo. E il mondo è incantato da Messi. Il numero 10 dell'Argentina ieri ha guidato la squadra verso una rimonta mondiale. Riccardo Quadrano.
4: Stavolta la consacrazione passa anche per uno spavento, perché nella romanzesca sfida con l'Egitto, Leo Messi, prima del riscatto, si permette anche un rigore sbagliato. Poi, con l'Argentina sotto 2-0 a 11 dal gong, il 10 della selezion decide di cambiare i connotati al destino. Assist per il gol della speranza di Romero, la folgore con cui lui stesso firma il pari, prima del definitivo 3-2 di Fernandez. Messi, l'immenso Messi, sale a 8 gol della classifica dei bomber di questo mondiale, 21 in assoluto, e tiene in corsa i campioni in carica. Alle soglie dei 40 anni, che non ne hanno scalfito minimamente il talento, Leo Messi si scopre ancora protagonista del calcio e le sue lacrime per la rimonta di Atlanta, già nella storia, quasi cancellano quelle di dolore di Cristiano Ronaldo, il suo eterno rivale.
2: Jasmine Paolini fuori da Wimbledon, ha perso contro l'Ucraina Kostyuk ai quarti di finale per 6-3, 6-2. Tra poco nel maschile Cobolli e il britannico Ferry si sfidano per un posto in semifinale. Prossima edizione di Capital News alle 17.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon
0: tua la strada, tua la scelta.
8: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Marco Biondi.
1: Continua Capital Records, amici, eccoci qua, ben ritrovati su Radio Capital, 16:09 minuti, sono Marco Biondi, al microfono anche oggi fino alle 18, al mixer, no, mixer antico come termine, in regia, al posto di comando, diciamo, c'è Maurino. Ciao Maurino, bello ritrovarti, bello ritrovare Elisa anche, sei la più abbronzata tu però.

No, non vale. Non vale, non vale. Elisa, benvenuta anche oggi fra noi. Oggi questa puntata la dedichiamo a te, cara Elisa, perché è una puntata dedicata alle donne nella musica, perché spesso e volentieri vengono trascurate. La musica è stata per tanti anni un po' maschilista, o maschile, diciamo, forse è meglio. Poi negli ultimi anni, da 20 anni a questa parte, in realtà, grazie al pop, forse anche al soul, anche, e a tante altre situazioni, sono tante adesso le donne che finalmente hanno avuto successo nella musica. Ma io vorrei confrontarmi con voi su quelle che sono le vostre preferite e perché sono le vostre preferite, quali sono le donne italiane e internazionali, quindi valorizziamo anche le donne italiane, le interpreti, le cantanti italiane, le cantautrici italiane, quali sono quelle che secondo voi vi piacciono in modo particolare, certo, ma quelle che secondo voi hanno dato tanto e stanno dando veramente tanto alla musica italiana oppure internazionale, ok? Perché ci sono delle donne, delle cantautrici, ripeto, delle cantanti anche, oppure delle interpreti, che stanno facendo veramente un grande lavoro. 342-342-2190, potrei farvi la lista della spesa davanti un sacco di nomi, ma io vorrei che li faceste voi, ok? Quindi 342-342-2190, intanto arriva la doppietta di oggi, e la doppietta di oggi riguarda due donne meravigliose.

donne in apertura una dietro l'altra, prima c'era Alanis Morissette, poi Kate Bush e adesso Donna Summer, perché oggi in questa seconda parte di Capitol Records parliamo di donne, di cantanti, di cantautrici, anche di cantantesse, perché no, assolutamente sì. Volevo capire quali sono le vostre preferite, ma dando una motivazione, perché quella cantante, italiano o internazionale che sia, la amate in modo particolare? Cosa ha fatto nella sua vita che vi ha colpito? A che canzoni ha fatto che vi hanno colpito nel cuore? Allora, fra le tante citazioni comincio con leggere quella di Flavio. Io in primis dico Billie Holiday, che ha espresso il suo valore in tempi molto difficili, e questo è vero, bravo Fabio, Flavio, scusa. Poi Massimo: Simona Molinari a mio avviso è la miglior voce femminile italiana attualmente, tra le internazionali Amy Winehouse, Etta James e pure lui Billie Holiday. Poi Massimo: secondo me la troppo sottovalutata Cristina Donà. Posso essere d'accordo. Mirko da Bologna: Fiorella Mannoia, sublime, potrebbe cantare pure fra Martino Campanaro e rendere il pezzo avvolgente e coinvolgente. Tante citazioni poi arrivano anche per Mina, chiaramente non so leggerle tutte. C'è invece un messaggio che mi ha incuriosito di Federico, che

0: attrice molto molto brava. Ciao Marco, se penso a due cantanti donne, questa è Anna Maria, che mi hanno emozionato moltissimo sempre, dico Barbara Streisand e Aretha Franklin. Per le italiane invece Mia Martini e Mina. Perfetto. 342-342-2190, quali sono le donne italiane, internazionali, le cantanti, le cantautrici che vi hanno colpito di più nella vostra vita e perché? Spiegatemi anche il perché vi hanno colpito. Intanto ascoltiamo una novità e guarda caso arriva il nuovo di Anna Castiglia, un'altra molto brava, si chiama Miro.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Un classicone di Natalie Imbruglia, questo si chiama Torn, anche lei molto molto brava, affascinante, donna affascinante da sempre, insomma Natalie Imbruglia, grande voce anche lei, noi la ricordiamo soltanto per Torn in realtà e per un altro paio di brani forse, ma ha fatto ben altro, cose che magari in Italia non hanno funzionato, ma insomma lei in giro ha fatto tanto tanto tanto. Ci stiamo confrontando sulle donne, su cantautrici, su cantanti, su interpreti, e quando facciamo queste cose escono sempre dei nomi particolari anche, magari dimenticati o magari se ne scoprono anche di nuovi. Per esempio Silvietta da Rovigo: ciao Marco, per me è Fiona Apple, la mia preferita è Fiona Apple, la porto nel cuore da molti anni, è una cantautrice unica, pazzesca, e tra le italiane invece cito Daniela Pes, sarda, pazzesca anche lei. Eh sì, Daniela Pes io l'avevo già consigliata più volte, anche lei da ascoltare assolutamente. Altro messaggio che invece vuole rivalutare personaggi del passato forse un po' dimenticati: ciao Marco, nessuno nomina Ella Fitzgerald e Caterina Valente, due voci cristalline piene di virtuosismo e dal timbro meraviglioso, purtroppo non sempre ricordate a dovere, soprattutto Caterina Valente. Hai ragione Anita. Altro messaggio: abbiamo messo Donna Summer prima e Donna Summer viene abbracciata da un amico o un'amica che non si firma, però no, un'amica, Donna Summer mi ha sempre accompagnato dalla mia giovinezza, quando l'ho scoperta come donna simbolo di emancipazione femminile negli anni 70. È vero, come dicevamo prima, in tante hanno fatto molto per la musica ma anche per la donna in sé. 342-342-2190, raccontatemi le vostre cantanti e interpreti preferite, perché vi piace quella in modo particolare.
1: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
3: del nostro. No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
2: Questo voglio dire.
3: Ma la musica splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre parole.
2: Scusateci.
3: Scusateci, è giusto chiedere scusa.
4: Chiediamo perdono a Riccardo, Andrea e Imma.
1: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick,
5: Waterstick dall'Angelica.

0: dati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: un campionario di titoli di canzoni che hanno la donna come protagonista, no? Da una parte o dall'altra, con vari significati. Questi erano i Police con Roxanne e questa è Radio Capital. Capital Records è il nome del programma. Io sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Elisa in redazione, ci siete soprattutto voi con le vostre preferenze per le donne che hanno fatto la musica, e ci accorgiamo quante sono poi quando facciamo puntate di questo tipo, no? Sia italiane che internazionali. Soprattutto valorizziamo quelle italiane perché ne abbiamo tante che meritano. Comincerei con sentire qualche vocale vostro, che sapete che mi piace molto sentire la vostra voce. Cominciamo così.
1: Ciao Marco, ciao Radio Capital, sono Carlo da Rimini, vado sull'italiano, faccio

0: sono due nomi, uno è Alice e l'altro è Mac, due voci molto differenti ma per me stupende. Ciao.
1: Beh, assolutamente d'accordo, certo. Sentiamo anche questo.
2: La più grande interprete femminile della storia. Facile. Janis Joplin e non ce n'è per nessuno. Francesco da Salerno.
1: Francesco da Salerno, grazie. Beh, Janis Joplin, come si fa a dire male? Poi a me piaceva molto Gabriella Ferri, una gran voce ed una gran personalità. Questa è Mirella da Bologna. Sentiamo anche Andrea, vai.
3: Ciao Capital, ciao Marco. Io esprimo la mia preferenza per Samantha Fox, ma sono troppo timido per dirvi perché.
1: Abbiamo già capito tutto. Sei un mito, grazie Andrea. 342-342-2190 per i vostri messaggi. Dai, intanto arriva Charlie Puth. Questo brano si chiama Mother.

Il tempo passa senza che ce ne accorgiamo, è incredibile. Controvento, questa canzone di Malika Yan, che risale al 2009, esattamente fra due giorni compirà 17 anni, cioè è uscita 17 anni fa fondamentalmente. L'avresti mai detto? Sembra uscita da pochi anni, insomma, tutto sommato. Sembra uscita ieri, anche se vogliamo. A proposito di ricorrenze e anniversari, ricordiamo oggi la data di nascita di Andy Fletcher, il grande Depeche Mode che ci ha lasciati purtroppo troppo presto. Oggi compie gli anni anche Beck. E per quanto riguarda degli eventi invece successi in questa giornata dell'8 luglio, vi riporto al 1954, quando Elvis Presley fece la sua prima apparizione in radio cantando That's Alright, e lì il telefono del quale la radio impazzì e si cominciò a parlare di fenomeno di Elvis. L'Elvis mania nacque praticamente un pochino lì. Ma la cosa che mi fa sorridere è che l'8 luglio del 1967 a Jacksonville c'era un concerto di un gruppo piuttosto famoso negli anni 60 che si chiamava Monkees. Ve li ricordate i Monkees? Erano quelli che cantavano questa roba.

Ora è vero che i Monkees in quel periodo erano piuttosto famosi, no? Tutto sommato, ma mai mi sarei aspettato di scoprire che la data di Jacksonville dei Monkees, come gruppo spalla, come artista spalla, loro avevano Jimi Hendrix. Immagino un Jimi Hendrix ancora alle prime armi, forse, perché sono stati pochi gli show insieme che hanno fatto insieme i due. Però voi pensate, vado a vedere i Monkees, in apertura c'è Jimi Hendrix, che poi diventerà il Jimi Hendrix che è stato, insomma, cose che succedono nella musica quando soprattutto un artista è ancora poco conosciuto, magari, no? 342-342-2190 per i vostri messaggi, vi servirà anche tra poco questo numero, perché poi avremo il domandone questa settimana, non manca tanto all'arrivo, ma prima voglio mettervi una canzone che mi piace tanto e che sembra un po' dimenticata, forse, che ne dite? È questa dei Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness.

Diamonds, questo è Sam Smith su Capital. Facciamo l'ultimo giro di vostri messaggi per citare alcune cantanti, cantautrici, interpreti che vi piacciono in modo particolare, femminili chiaramente. Alessandra vuole citare Tosca, assolutamente una cantante che piace molto, come invece cantante estera lei cita Edith Piaf, di cui spesso ci dimentichiamo ma è una veramente che ci ha regalato grandi emozioni. Tiziana vuole citare invece la cantantessa Carmen Consoli, che in realtà avete citato in tanti, devo dire la verità, e poi anche la splendida voce di Ginevra Di Marco. Chiudiamo con Daniela. Ciao Marco, per me la più grande è Joni Mitchell, perché ha saputo spaziare dal blues al country fino al jazz, componendo per grandissimi cantanti e collaborando con i maggiori musicisti jazz. Assolutamente d'accordo con te. E adesso amici, attenzione, perché tra poco arriverà il domandone, e il domandone oggi ovviamente riguarda un'artista donna che qualcuno si è dimenticato. La ricordiamo noi, si chiama Alison Moyet.

0: Is This Love? Questa è Alison Moyet su Radio Capital. Arriva il domandone e mi piace perché ogni volta c'è qualcuno che cerca di indovinare la domanda dando la risposta in anticipo. Però amici, grazie, è bello leggere i vostri messaggi in questo senso, però nessuno ha indovinato la domanda reale, che in realtà è molto banale, non è che mi sono inventato chissà quale domanda. Parliamo di Alison Moyet però un attimo, perché lei a un certo punto diciamo che è diventata famosa come voce di un progetto di pop elettronico che era stato fondato da un ex componente dei Depeche Mode. Era uscito dai Depeche Mode, aveva creato un nuovo progetto, appunto voleva creare una nuova band, cercava una voce e ha identificato in Alison Moyet la voce adatta per il suo nuovo progetto, il progetto che si chiamava poi Yazoo, che noi l'abbiamo conosciuto col nome di Yazoo. Ma chi era questo ex Depeche Mode che si celava dietro il progetto Yazoo e quindi collaboratore di Alison Moyet? Vi do tre alternative anche oggi. Risposta A era Midjour, risposta B era Gary Numan, risposta C era Vincent Clark. Fate un vocale con la vostra risposta al 342-342-2190.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Total Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Trump al vertice NATO in Turchia annuncia nuovi attacchi all'Iran. Colpiremo duro anche stasera, siete avvertiti, dice il presidente degli Stati Uniti. Poi accusa l'Iran di aver lanciato 111 missili, ma tira in ballo un altro paese.
10: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
9: Dice la Repubblica Islamica del Giappone, con Zelensky al suo fianco si confonde, lo chiama presidente Putin, poi gli chiede se andrebbe a Mosca per mettere fine alla guerra. Il presidente ucraino risponde con una battuta.
10: I don't know that he'd go to Moscow, maybe he would. Would you go to Moscow?
11: It's difficult.

0: A lot of Ukrainian drones there, that's right.
1: Mosca è un posto pericoloso e pieno di droni ucraini, risponde Zelensky. Trump ha anche annunciato che darà all'Ucraina la licenza per costruire missili Patriot. Meloni in conferenza stampa ha di nuovo scelto di non commentare gli ultimi attacchi ricevuti dal presidente americano, ma non mi pento di nulla, aggiunto, poi ha ribadito l'impegno ad alzare le spese militari. Sono spese impopolari, ma ha detto adeguate. In Italia treni sempre più puntuali, secondo i dati forniti in Parlamento dal ministro Salvini. Negli ultimi due anni la puntualità è salita dal 74 al 77% sull'alta velocità, dall'82 all'88 per l'intercity, tocca il 90% per i regionali. Poi Salvini ha spiegato che le dimissioni da amministratore delegato di FS di Donnarumma non sono dipese da ritardi e disservizi. Con una nuova ondata di calore in Francia, treni soppressi su alcune linee ferroviarie, soprattutto nel sud, un terzo di quelli ad alta velocità, un quarto degli intercity. Per quanto riguarda gli aerei, arrivano nuove regole per chi vola in Europa. Andrea Lucatello.
2: Partiamo da una novità che farà discutere milioni di passeggeri. Il trolley piccolo sarà incluso nella tariffa base, ma chi deciderà di viaggiare senza potrà ottenere uno sconto sul biglietto. È una delle misure approvate dal Parlamento europeo con l'obiettivo di rafforzare i diritti dei viaggiatori. Le novità però non finiscono qui. Le compagnie non potranno più chiedere un supplemento per far sedere insieme genitori e figli sotto i 14 anni, né separare le persone con disabilità dai loro accompagnatori. Restano inoltre i rimborsi fino a 600 euro in caso di ritardi o cancellazioni, con procedure più semplici e tempi certi per ottenere il risarcimento. Stop anche alle clausole no show. Chi perde il volo di andata potrà comunque utilizzare quello di ritorno senza costi aggiuntivi.
1: Tennis a Wimbledon, Jasmine Paolini eliminata dall'Ucraina Kostyuk, che ha vinto in due set 6-3, 6-2. Ora in campo Cobolli contro l'inglese Ferri ha vinto il primo set 6-4, Cobolli avanti 2-0 nel secondo set. Ferri numero 114 del ranking è al torneo londinese grazie a una wild card, ha già battuto l'italiano agli Australian Open. In campo anche Fritz e Zverev, situazione nel primo set, Zverev avanti 5 game a 4, serve per il set. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: grandi Bee Gees di You Should Be Dancing. Qua siamo nel 1976, i primi esperimenti, chiamiamoli così, dei Bee Gees in versione disco. In realtà questo è stato un grande successo, poi ripreso anche nella colonna sonora del film Saturday Night Fever. You Should Be Dancing erano i Bee Gees, brano che intanto vi do una dritta, è imparentato, se vogliamo, con l'ultimo di oggi, e qua mi fermo perché dobbiamo tornare indietro un attimo. Prima delle news noi ci eravamo lasciati col domandone che riguardava Alison Moyet. Dobbiamo dare una risposta, altrimenti il domandone non è che può stare lì nell'aria senza avere una risposta definitiva. Parlavamo di Alison Moyet e del fatto che lei era la cantante del progetto Yazoo, che negli anni 80, primi anni 80, ha avuto un grande successo. Progetto nato da un ex componente fondatore dei Depeche Mode. Chi era questo ex componente fondatore dei Depeche Mode e fondatore anche del progetto Yazoo? Era Mick Jagger, era Gary Numan o era Vincent Clarke? In tanti avete dato la risposta esatta, devo essere sincero, ufficialmente la facciamo dare a Raffaela, dai.
1: Ciao, sono Raffaela, il fondatore del progetto era Vince Clarke. Ciao.
0: Esatto. Da Udine, salutiamo tutta Udine che ci sta ascoltando, grazie Raffaela. Era Vincent Clarke, certo, era lui. E adesso allora torniamo ad occuparci del gioco dei cinque elementi, come facciamo ogni giorno a quest'ora. Siete su Radio Capital, amici, sono le 17:08 minuti. Sono Marco Biondi, siamo in diretta. C'è Maurino in regia, eccolo lì, e chi ce lo toglie? C'è Elisa in redazione, ciao Elisa, e chi ce la toglie? Allora, siamo pronti per giocare col gioco dei cinque elementi a questo punto. E ripeto la dritta che vi ho dato prima: il brano dei Bee Gees potrebbe essere imparentato con questo brano di cui ascoltiamo il primo elemento sonoro. Cos'è? Ne ascoltiamo un attimo. Si capisce, secondo me si capisce. Qui non è questione di se lo conosci, lo riconosci. Qui lo conosci, secondo me. Ascoltiamolo ancora una volta. Dai, 342-342-2190, perché questa voce la conoscete molto bene, ma pure la canzone, è stato un grande classico internazionale, pure in Italia ha avuto un successo assolutamente importante, canzone che si ricorda e che spesso nei club o nelle grandi feste e anche al karaoke spesso e volentieri si sente ancora oggi. Dai, è molto facile oggi, giochiamo sul facile, gioco dei cinque elementi che ci porterà fino alla fine di quest'ora, quando poi ascolteremo il brano, perché bisogna indovinare l'ultimo di Capitol Records. Questo invece è di Julian Lennon.

Vasco De Gregori su Capital, questo è Viaggi e Miraggi, trovato in diretta in questo Capital Records, seconda parte di Capital Records. Amici, stiamo già giocando col gioco dei cinque elementi, un elemento l'abbiamo già ascoltato, vogliamo riascoltarlo velocemente se per caso ve lo siete persi per qualche motivo, eccolo qua. Andiamo subito col secondo elemento allora. Questa voce qua la riconoscete, dai, è facile oggi, vogliamo dirlo. Eppure c'è qualcuno che sbaglia, eh. Avete detto un po' di nomi, non è Gloria Gaynor, amici, non sono i Bee Gees, la canzone non è Night Fever, ve lo dico, magari uno si confonde, no? Sente una cosa, la prende per l'altra, comunque, errori abbastanza tranquilli, niente di grave, ci mancherebbe. Ascoltiamo ancora il secondo elemento sonoro, dai. 342-342-2190, se già sapete tutto fate pure il vostro annuncio per presentare l'ultimo di oggi di Capital Records. Io ora devio un attimo il discorso su alcune situazioni di novità che stanno per uscire, sembra di essere negli anni 90 ultimamente, con gli Oasis e la loro reunion, con gli Oasis che hanno annunciato che potrebbero esserci due date a Roma, con il film, il biopic di Michael Jackson, con i Depeche Mode che ci sono sempre, con l'uscita dei Rolling Stones e con l'uscita dell'album di Madonna, ma siamo nel 96 o siamo nel 2026? Fatto sta che intanto da ieri c'è da ascoltare un nuovo degli U2, è il nuovo singolo ufficiale degli U2 che fa parte e anticipa quindi il prossimo album che uscirà entro l'anno. Ve lo faccio ascoltare subito, poi ci tengo a dei vostri pareri. Nuovo U2 e questo si chiama Street of Dreams.

0: eventi musicali, anche eventi con varie forme d'arte. Da Paolo Giordano sarà presente Francesco Gabbani, Negramaro, Giulia Marli e tanti altri personaggi. Ci siamo anche noi di Radio Capital, eh? Vi ricordo i nostri appuntamenti: venerdì 10 luglio andate a Genova perché c'è il Capital Party con Andrea Prezioso ai giardini Luzzati, parte alle 21, e poi sabato 11 luglio lì potete divertirvi tutta la giornata. Dalle 18.30 Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dialogano con Cecilia Sala alla Piazza delle Feste al Porto Antico, ripeto dalle 18.30 ore 19, sabato 11 luglio B-Side con Alessio Bertallò, e poi sempre sabato 11 luglio DJ set di Alex Paletta in Piazza delle Feste al Porto Antico alle 20.30, ok? Quindi tanti motivi per vivere Ulisse Fest e per vivere Radio Capital, chiaramente. Adesso noi andiamo avanti invece col gioco dei 5 elementi, perché abbiamo da ascoltare il terzo elemento sonoro. E vabbè, qui ormai non si può più sbagliare, perché nonostante anche i primi due elementi fossero facili, qualcuno ha detto Alanis Morissette, ma non è Alanis Morissette. Qualcuno ha detto Amy Stewart, ma non è Amy Stewart. Qualcuno ha detto come canzone Grease, ma non è quella canzone lì. Non è quella canzone lì proprio. Risolviamo il terzo elemento. Ora, è vero però, vi do qualche indizio anch'io, ma non ce ne sarebbe neanche bisogno, è vero anche che stiamo parlando di una colonna sonora di un film ambientato negli anni 50, dove i due protagonisti sono un maschio e una femmina famosissimi e hanno legato il loro nome a questo film che voi secondo me avete visto miliardi di volte. Mi fate un vocale solo dicendo il nome dei due protagonisti della canzone? 342-342-2190.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

Mexican Radio, Wall of Voodoo su Radio Capital. E io anche oggi, cari amici, vorrei parlarvi di Ulisse Fest, questa tre giorni che si tiene a Genova, questo weekend fra l'altro, dal 10 al 12 luglio, quindi venerdì, sabato e domenica. Andate a Genova perché ci sono un sacco di rappresentazioni bellissime, ci sono tutta la città è ricca e piena di eventi.

0: Panasonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Devi viaggiare, Lucio Battisti su Radio Capital, e noi stiamo arrivando al dunque per il gioco dei cinque elementi. Allora, sveliamo innanzitutto chi sono i nomi dei due interpreti della canzone che oggi chiuderà Capital Records. Oggi ce lo svela, ci svela i nomi un piccolo ascoltatore a cui diamo già un bacio enorme.
1: Ciao Marco, sono Enrico, un bambino di Carmagnola. Sono John Travolta e Olivia Newton-John. Ciao.
0: Ciao Enrico. Ciao Enrico. E un saluto anche al papà che suggeriva naturalmente. John Travolta e Olivia Newton-John. Quindi a questo punto facciamo un attimo il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati, ok? Questo era il primo. Questo era il secondo. Questo era il terzo. E questo è il quarto. Dai, la canzone è quella lì, insomma, nella colonna sonora del film loro ne cantano tante insieme, ma in questo caso la canzone è quella lì. Fate un bel vocale per annunciare voi l'ultimo di oggi di Capital Records. 342 342 2190. Intanto senti un po'.

Stiamo arrivando alla fine di Capital Records anche per oggi, poi alle 18 arriveranno le news, a seguire il TG0, ma intanto abbiamo ancora un po' di cose da fare insieme. Per esempio, cosa dobbiamo fare? Ascoltare il quinto elemento sonoro. L'ultimo brano di Capital Records comincia così. Io credo che ormai i giochi siano assolutamente fatti, riascoltiamolo comunque. Ultima chiamata per fare il vostro vocale al 342-342-2190. Fate il vostro annuncio perché tra poco sarà qualcuno di voi, come sempre, ad annunciare l'ultimo brano di Capital Records.

0: Johnny and Mary, Robert Palmer su Capital. Amici, è tempo di ascoltare a questo punto l'ultimo brano di oggi. C'è un brano che chiude la puntata di oggi e chi lo annuncia? Senti un po'.
1: Amici di Capital, buonasera, Vittorio da Piacenza. L'ultima di questa sera è una canzone che credo tutti almeno una volta abbiamo cantato e ballato nella nostra vita. Perché? Perché è la colonna sonora di un film molto bello che è Grease. La cantano Olivia Newton-John e John Travolta e la canzone è You Are the One That I Want. Un saluto a tutti.

0: Beh, una delle canzoni più rappresentative del film Grease, no? John Travolta e Olivia Newton-John oggi a cantare l'ultimo di Capitol Records. Amici, grazie per essere stati con noi. Termina qui Capitol Records, che torna ovviamente domani. C'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'era Elisa in redazione, grazie anche a te. Adesso le ultimissime news e poi il TG0. Noi ci sentiamo nuovamente domani con Marco Biondi dalle ore 16, sempre e solo su Radio Capital.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di Quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.

0: lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: No, mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
11: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Le notizie delle 18. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Chiuderemo Hormuz in risposta ad ogni attacco degli Stati Uniti e per ogni obiettivo iraniano colpiremo due obiettivi nemici, fanno sapere da Teheran dopo la ripresa degli attacchi americani e le nuove minacce di Trump. I bombardamenti, spiegano da Washington, sono stati una risposta alle tre navi colpite nello stretto. Per il capo della Casa Bianca la tregua con l'Iran è finita e nella notte ci saranno ancora raid americani. Annunci che influenzano in negativo le borse. In chiusura le europee hanno tutte il segno meno. Milano perde l'1,2%. In aumento invece il petrolio, il Brent torna a quota $80 al barile, quasi l'8% in più. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti, le vittime sono madre e figlio. I titolari l'anno scorso avevano patteggiato per una tragedia precedente. Jean-Paul Bellotto.
14: Nel luglio di 3 anni fa c'era stata un'altra tragedia, la pirotecnica Mattei di Borgo.

0: rigorose. 3 i morti allora, un padre e 2 figli di Avezzano, parenti delle vittime di oggi, anche loro abruzzesi. Madre e figlio avevano 60 e 30 anni. Il figlio era con altri 2 dipendenti, illesi. L'esplosione è avvenuta all'interno di una costruzione interamente crollata, all'interno della quale veniva fatto il trattamento preliminare dei materiali poi usati per i fuochi. Anche la madre al momento dell'esplosione si trovava in quel magazzino. L'anno scorso i fratelli Fabrizio e Gaetano Mattei, titolari della ditta, avevano patteggiato 4 anni ciascuno per detenzione di materiale esplodente in un sito non autorizzato, caporalato e morte come conseguenza di altro delitto.
1: 2 tredicenni sono rimaste gravemente ferite nell'attacco al liceo di Schongau in Germania. Il responsabile è stato subito fermato e un sedicenne che, fa sapere il ministro dell'interno bavarese, è stato in cura psichiatrica ed era armato di coltello e di un'arma da fuoco. Ancora da stabilire se le vittime erano suoi precisi obiettivi o se sono state colpite a caso. Rinnovi automatici e concessioni pagate poco più di 6.000 euro. Il paradosso dei bus turistici a Roma, tutelati da una legge regionale che ora l'autorità per la concorrenza chiede di modificare. Imma Baccelliere.
2: Le autorizzazioni per circolare nel centro storico con gli autobus turistici costano appena 5 volte in più dei permessi per la ZTL dei comuni cittadini. 17 euro al giorno, circa 6.300 euro all'anno. Ma secondo l'autorità garante della concorrenza, ancora più grave è il rinnovo automatico concesso alle società che gestiscono i famosi bus a 2 piani. La norma prevede una durata di 8 anni per le autorizzazioni ai servizi di gran turismo, ma il rinnovo è automatico. L'autorità già mesi fa aveva chiesto alla Regione Lazio un intervento su questa legge. Secondo un altro regolamento non possono circolare più di 55 mezzi nelle zone a traffico limitato. Con il rinnovo automatico è impossibile poter bandire una gara per l'assegnazione delle autorizzazioni.
1: Lo sport, il tennis. A Wimbledon in corso il quarto di finale tra Flavio Cobol e Arthur Ferri. Il britannico ha vinto i primi 2 set, nel terzo è avanti 1-0. Fuori Jasmine Paolini, sconfitta in 2 set dall'Ucraina Kostyuk. Ora il TG0, Capital News torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Capital. Solo bella musica.

0: capolavoro Mamas and Papas con California Dreaming. Lo sai che la nostra giovane stagista Giulia Pesola ha detto: ma che bella questa canzone del 65, non erano nati neanche i suoi genitori?
1: Nemmeno noi però, nemmeno noi. Noi.
0: Comunque, nemmeno noi, la canzone quella, è bellissima.
1: Cielo grigio su, cielo
0: cielo grigio su, perché i coniugi Phillips dei Mamas and Papas erano appena tornati dalla California a New York, nella fredda New York, quindi dicevano: no, ti prego, meglio la California, un po' Milano-Roma, capito?
1: Sì, però con questo tempo così caldo forse è meglio la grigia New York,
0: si è
1: non lo
0: tutto
1: so.
0: Ammischiato. Buonasera dal TG0.
2: Arriva un profumo di hamburger.
3: Le uova della tartaruga di mare.
4: Se non ti piace lo puoi uscire.
5: Che feeling c'è, sono veramente contento.
6: End of this night, best me.
7: Volevo fare l'interprete nella vita.
8: Happy birthday in America.
9: Vi abbraccio tutti e tutte. Buonasera.
10: TG0.
11: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Infatti c'è Edoardo Buffoni.
1: C'è Doris Zaccone.
0: Simone Girasole, Emanuele De Nina e appunto la nostra stagista. A proposito di caldo, sì. Quanto caldo fa più a Roma, più
1: sta
0: a Milano.
1: Sta arrivando la terza ondata.
0: È arrivata. Vi voglio dire che è arrivata. Oggi il cruscotto segnava 43, signori.
1: Sì.
0: 43.
1: Sì, ricordiamo che il cruscotto non è, diciamo, la temperatura ufficiale.
0: Non è, però è vero, ci dicono gli studiosi che la temperatura del suolo effettivamente è molto più calda di quel che dovrebbe essere, e comunque questa terza ondata di calore ce la porteremo quasi per tutto luglio.
1: Sto guardando le massime, ragazzi, a Milano, un abbraccio a Milano e a Torino, 38. Quindi diciamo Milano-Torino è proprio arrivato, Bologna 38, Firenze 35, quindi come avevamo detto ieri, sta calando dal nord la terza ondata.
0: Esatto.
1: E poi arriverà anche nel
0: di
1: centro
0: calore,
1: e nel sud.
0: Di calore. Siamo fritti, per così dire. Però
1: appunto
0: c'è una speranza, secondo
1: allora,
0: me.
1: Allora, è vero che oggi parleremo del vertice NATO, parleremo della disastrosa nuova legge sulla caccia, insomma, dello scandalo Adinolfi truffatore, tanti argomenti, però noi ci è venuto in mente, fa tanto caldo. Quindi non è che Red Ronnie. La profezia, sai che Red Ronnie dice, l'abbiamo fatto sentire ieri, che Bill Gates ha un progetto per distruggere la Terra.
0: Sì, che in questo momento uno dice: ma speriamo che sia vero. Cioè, un pochino, centellinato.
1: Allora, secondo Red Ronnie, Bill Gates, che è già quello che ci ha inserito i microchip col vaccino.
0: E poi le scie chimiche.
1: Cosa succede? Cosa vuole fare?
0: Senti.
12: Bill Gates vuole oscurare il sole, sì, ma per combattere il cambiamento climatico. Questi criminali vogliono oscurare il sole, vogliono addirittura mettere queste cose nell'atmosfera riflettenti che riflettono i raggi del sole perché non arrivino sulla Terra.
1: Allora, che io non so qual è questo progetto di Bill Gates di cui parla Red Ronnie.
0: Però dobbiamo aggiornarci tutti i giorni, a che punto è? Ce lo dobbiamo chiedere, deve essere la domanda che ci guida, a che punto è il progetto
1: di
0: Bill Gates.
1: Perché come lo dice Red Ronnie, è il progetto di far fuori la vita sulla Terra, perché vuole oscurare il sole, e sappiamo che senza il sole la vita sulla Terra non esisterebbe, no?
0: Sì, però dipende. Dipende, perché se ad esempio allora la cucina, la finestra della mia cucina che dà a sud, quando io rientro a casa, anche se sono le 8:30, le 9 di sera, il termometro segna 40 gradi
1: perché
0: dentro la cucina.
1: Perché si è accumulato tutto quanto. Quindi tu dici, se Bill Gates arriva e

0: mette il pannello riflettente.
1: Se me lo scherma per due ore,
0: sì,
1: mi bastano due ore, secondo me non è così male come progetto.
0: Doris prende appuntamento con Bill Gates tipo martedì alle 9 del mattino,
1: e
0: sai come si fa con l'elettricista, e chiedi se ti può mettere il pannello riflettente solo per te. Allora, però abbiamo un altro genio, un altro grandissimo scienziato che parla di UFO. Attenzione, sentite, cioè Kubrick. Allora, il grande Marco Columbro.
1: Sì.
0: Beh, premio Nobel della fisica Marco Columbro, no, ex
1: stimatissimo presentatore televisivo, molto simpatico.
0: Tanti anni a Mediaset, molto simpatico, è un convinto, diciamo, sostenitore del fatto che gli UFO sono tra di noi. E allora al podcast di Alessandro Cattelan, a Supernova, ha detto qual è stato il suo racconto di incontro ravvicinato del terzo tipo più a New York qualche anno fa. Vogliamo sentire?
1: Dai.
2: Sì. Poi io ero andato in America. Ah? Per sentire la conferenza di Hannah Hayes, che dall'età di 9 anni lei era stata contattata dal popolo dei Pleiadiani, cioè quelli che sono nelle Pleiadi, in un pianeta delle Pleiadi. E quindi riceveva questi messaggi che divulgava e aveva scritto un libro. Noi andiamo a sentire questa conferenza di 3 ore, poi alle 10:30 di sera si esce dalla conferenza, mentre stavo uscendo Anna la ferma, Anna può firmare il libro per favore? E guardo sopra. E dico, e vedo arrivare un globo lattiginoso, non di luce, ma sembrava latte, proprio corposo, che si mette al centro del rettangolo, ne arriva un altro, ne arriva un altro, si mettono a triangolo equilatero e cominciano a fare un giro. Dico, Anna, Luca, lei neanche se sta alzando, sì, sono loro che ci salutano. Fatto un giro e poi sono spariti. Pum, in un lampo.
3: E la gente, cioè, l'abbiamo visto
2: in 200 persone.
1: Ah, okay. Oh, e se l'hanno visto in 200 persone, però perché devi essere sempre così, così diffidente?
0: Lattiginoso, le
1: era
0: sfere lattiginose.
1: Può essere, Può essere che è lattiginosa la materia extraterrestre. Io non ci credo tanto negli extraterrestri, però.
0: Però i Pleiadiani, ricordiamo, i Pleiadiani sono gli alieni nordici, considerati entità extraterrestri benefiche, provenienti dall'omonimo ammasso stellare delle Pleiadi.
1: Tipo Bugonia? Il film?
0: Tipo Bugonia, però a differenza di altre figure del cospirazionismo come i rettiliani, i Pleiadiani sono descritti come umanoidi bellissimi, con pelle chiara, occhi luminosi e capelli biondi. Questi sono. Vabbè, comunque, io ho visto il film di Spielberg, ragazzi, a proposito, l'avete visto questo,
1: quindi...
0: Disclosure Day?
1: No.
0: Il giorno della rivelazione? Racconta come ci sarà prima o poi un giorno della rivelazione, cioè gli stati, ora sembrerei dronni, gli stati, gli servizi segreti ci stanno nascondendo migliaia di prove, video e foto del fatto che gli alieni sono fra di noi.
1: Io sono aperta.
0: Ti ho messo i brividi. E comunque sono buoni.
1: Sono buoni.
0: Anche nei film di Spielberg sono alieni,
1: cioè,
0: buoni.
1: Sono meglio di certi capi di Stato.
0: Ma scusa, ma Donald Trump, voglio dire, prendiamo un pleiadiano buono anziché Donald Trump, no?
1: Potrebbe essere un'idea.

0: Fallen Angels dei Train su Radio Capital, 18:17 minuti. Buonasera dal TG0, ma meno male che ogni tanto parliamo di rettiliani, pleiadiani e non di altre cose, che comunque poi ci arriveremo, racconteremo anche queste. Allora,
1: no, arrivano commenti sulle tre sfere di latte di Columbo.
2: Mozzarelle rotanti.
1: Sembrerebbe.
3: No, quella roba lì lattiginosa era yogurt, diglielo a Columbo.
1: Sì, ciao Giovanni. Yogurt rotante nei cieli di New York.
4: Io spero che se ci sono gli alieni siano come Men in Black, sono i migliori di tutti.
0: Infatti, no, comunque l'importante è che siano, che questi qui siano buoni, questi alieni di cui ha parlato Marco Columbro sono buoni, e quindi c'è, cioè, un sospiro di sollievo rispetto a pure, appunto, a certi capi di Stato, e non facciamo nomi.
1: A proposito di capi di Stato, esatto, allora ci colleghiamo in diretta con la CNN per farvi ascoltare, giusto perché è in corso la conferenza finale di Donald Trump alla fine del vertice della NATO. Sentiamo.
5: CNN AI. Even in TikTok, you know, I was watching somebody say, oh, the TikTok deal, it's so bad for, well, because they say the deal was incredible, but they think the word that gets out is bad, except the numbers just came out and I'm number one on TikTok and all I do is talk about communism, right? So. It's sort of good.
1: Allora, sta parlando del caso di TikTok della Cina. Sapete che gli Stati Uniti hanno imposto, insomma, il passaggio di proprietà di TikTok, che è originariamente cinese, a un imprenditore americano. Comunque, conferenza stampa a tutto, diciamo, a 360 gradi, come si dice, alla fine di questo vertice dell'alleanza militare, diciamo, del Nord Atlantico, per così, la NATO. Come possiamo sintetizzare questo vertice, Doris? Possiamo sintetizzare con il fatto che nessuno si è menato, nessuno si è fatto male. Trump ovviamente ha menato con parole a destra manca, ha confermato che secondo lui l'Italia è stata pessima nel negare l'utilizzo delle basi per, diciamo, far decollare aerei che direttamente attaccassero l'Iran. Invece sappiamo che più di 500 aerei sono decollati dalle basi americane in Italia, delle basi NATO in Italia, ma per azioni di supporto. Ha detto che la Spagna è un partner terribile, perché sappiamo che il premier spagnolo Sanchez, sì, è quello che invece queste basi non le ha concesse manco per niente.
0: Ha detto è un caso senza speranza.
1: Ha parlato molto bene invece della Cina, perché sappiamo che Donald Trump c'è un grande amore per Erdogan, Xi Jinping, Putin e tutti i dittatori. La ciccia finale, Doris, è che però, diciamo, incominciano le grandi trattative su queste spese militari. Sappiamo che gli Stati Uniti vogliono disimpegnarsi dall'Europa e l'Europa deve colmare questo gap spendendo più in spese militari. E Trump vorrebbe che gli europei spendessero in armi americane. Gli europei dicono: noi vogliamo spendere, almeno facci spendere in armi europee. La trattativa è appena iniziata. Invece Trump ha detto anche che la Groenlandia è un grosso problema e insiste sul fatto che la soluzione migliore sarebbe direttamente acquistarla. Così, sì. Ma insomma, così acquista la Groenlandia. E l'ultima cosa invece più sostanziosa che diciamo su questo vertice NATO, invece, è una buona notizia per l'Ucraina di Zelensky, che ha ottenuto i finanziamenti e un nuovo supporto militare dall'Alleanza Atlantica, e ha avuto un via libera da parte

0: di Donald Trump di poter utilizzare i Patriot, che sono delle batterie antimissile molto molto potenti che solo gli Stati Uniti possono fornire all'Ucraina.
1: Vabbè, tutto sommato, dai, poteva andare peggio, come hai detto tu. Senti, e la presenza di Giorgia Meloni,
0: si sono tranquillamente evitati sedendosi a tavola, per esempio ieri sera a cena la Meloni era nello stesso tavolo ristretto insieme a Trump, perché è un paese importante d'Italia, ma aveva 3 commensali
1: di distanza.
0: Macron, Rutte e Erdogan.
1: Lo sai

0: Trabzon e miele di Izan.
1: Aspetta, questo quindi l'antipasto.
0: Questo è l'antipasto. Poi insieme a questo le verdure stufate in olio d'oliva. Poi sono arrivati i tradizionali manti, che sono dei ravioli che sono stati serviti con yogurt affumicato.
1: Beh, si fa affumicare? Beh, quello di Columbo a New York, sfere di yogurt affumicato.
0: E poi una bella spigola con tarama, la salsa cremosa di uova di pesce. Ma se non ti piace il pesce, loro ti davano una cosa vegana, cioè la costata di manzo arrosto.
1: Ah, per niente, cioè, vegana. Pesce o carne.
0: No, non erano previsti i pasti, portate vegane non erano previste. Insomma, hanno cenato in questo modo e questi sono i risultati.
1: Sì, sì, Trump ha detto: ho visto grande amore, ma non mi sembra che lui tratti molto bene i suoi partner.
0: No, però hai detto tu.

0: Fulminacci su Radio Capital, maledetto me, 18 e 25 minuti al TG0. Vi stiamo raccontando del vertice NATO che si è concluso tra cerimoniali, menù, tavolate, discorsi ufficiali.
1: Allora, sapete che Giorgia Meloni era abbastanza preoccupata da questo vertice, di come appunto si sarebbe comportato con lui Donald Trump, che l'ha presa di mira in un modo inusitato anche per un bullo come Donald Trump. Ricordiamo nelle ultime settimane i meme, ricordiamo le interviste in cui ha detto che gli ha fatto pena, insomma un trattamento veramente disdicevole, comunque molto duro nei confronti di una leader che tra tutti i leader europei forse era stata quella nei primi tempi della seconda presidenza Trump a voler gettare un ponte, no? Tra l'Europa, io sono quella che farà getta un ponte con gli Stati Uniti, sono la persona che può far dialogare Trump anche sui dazi, ti ricordi? Eppure evidentemente questa strategia non ha funzionato. Comunque ne ha parlato proprio di questo poco fa Giorgia Meloni in conferenza stampa con i giornalisti italiani.
2: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Ci ho fatto un investimento politico per convinzione sulla sull'unità dell'Occidente. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. L'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte. Chiaramente con Donald Trump c'era

0: delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano.
1: Non cambia idea sull'interesse italiano. Il commento che si può fare è che quando tu, da giustamente leader sovranista, come si definisce la Meloni e Fratelli d'Italia, no? La nazione, il sovranismo, tenti di essere la migliore amica di un leader che è il più sovranista dei sovranisti, i sovranisti di per sé hanno questo problema, che essendo sovranisti non gli piace tanto essere amici di qualcun altro, o essere amici fedeli, o fare gruppo, che invece è esattamente la logica dell'Europa. La logica europea, per quanto farraginosa, per quanto lenta, è una logica dello stare insieme e di unirsi. Quando, secondo me, Giorgia Meloni definirà la sua politica estera un po' più su Bruxelles, senza dire che Bruxelles fa tutto bene per forza, e un po' meno su Washington, diciamo, secondo me l'Italia farà un passo avanti, ma questo è un mio commento. E invece Donald Trump, nelle varie discussioni, nelle varie interviste, ha detto un'altra gaffe, ha fatto un'altra
2: Sì.
1: gaffe geografica, se
2: Ecco,
1: vogliamo.
2: questa è
1: Questa è particolare.
2: particolarmente, cioè fa ridere.
1: Cioè, parlava dell'Iran
2: Sì.
1: e gli è sfuggito il nome di un altro paese.
2: Vai.
3: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Abbiamo lanciato, cioè sono stati lanciati dei missili, diciamo, si parla degli ultimi scontri, no? I missili lanciati dall'Iran contro gli USA e viceversa, ha detto, ci hanno lanciato addosso più di 100 missili by the Republic, dell'Islamic Republic of Japan.
2: Cioè la famosa Repubblica Islamica del Giappone, cioè i minareti di Kyoto.
1: Sì, le moschee di Osaka.
2: Sì, le stelle mezzelune di Osaka. Cioè...
1: È così, la Sharia, diciamo così.
2: Era un po' Cambodia.
1: Cambodia.
2: Sì, Armenia.
1: Armenia, Azerbaijan.
2: Azerbaijan.
1: Più volte, diciamo, parlando insieme a Zelensky, questa volta insomma non è finita a rissa, indicava Zelensky ai giornalisti e lo chiamava Putin. Cioè,
2: vabbè, ogni tanto.
1: Insomma, non è proprio la stessa persona.
2: Ma
1: diciamo
2: sta a guardare il capello, ogni tanto si confonde.
4: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
7: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
8: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Part Time Love su Radio Capital, 18:35 minuti. Allora, c'è un amico,
1: noi siamo contenti di poter parlare qui al TG0 di Radio Capital con l'inviato delle Iene e amico di Radio Capital, Filippo Roma. Ciao Filippo, buonasera.
2: Cari amici, buonasera, che
0: ciao.
2: Piacere di sentirvi.
1: Ma che bello sentirti,
0: veramente,
1: che bello, che bello.
2: Tanto tempo.
1: Eccoci qua. Ti abbiamo chiamato perché abbiamo detto solo Filippo Roma ci può ben spiegare, ben raccontare questa faccenda degli arresti di Mario Adinolfi, no? 54 anni, ex deputato del PD, pokerista, ne ha fatte di concorrente dell'Isola dei Famosi e ora ovviamente evasore fiscale e truffatore, tanto che secondo la Procura di Roma e ora è agli arresti domiciliari per questa truffa sulle scommesse sportive. Siccome tu, caro Filippo Roma, con le Iene sei stato il primo e sei stato quello che più ha indagato su questa truffa,
0: è stato pure malmenato,
1: sei stato pure malferato, Adinolfi dice, chi meglio di Filippo ci può spiegare qual è l'accusa, qual è questo castello di scommesse e di truffe che ha messo in piedi Marione Adinolfi?
2: Allora, noi ce ne siamo accorti un anno

0: fa preciso, quando ci sono arrivate alcune segnalazioni su questa scommessa collettiva da parte di persone che gli avevano dato i soldi e non li avevano visti più rientrare.
1: Ecco.
0: Come funzionava questo meccanismo? Era pure sulla carta molto furbo, perché lui non proponeva alle persone di partecipare all'alea del rischio della scommessa. Se tu scommetti, rischi di perdere i soldi. Lui diceva: no, io uso i tuoi soldi per fare con degli algoritmi delle scommesse facili, risultato garantito, ma tu non ti devi preoccupare, perché io alla fine dell'anno comunque ti garantisco innanzitutto il rientro del capitale, ma soprattutto un rendimento alto e garantito. Quindi questa attività si configurava come una vera e propria attività di raccolta del risparmio abusiva. Infatti,
1: Sì,
0: oltre al reato di truffa continuata aggravata, gli hanno contestato, la Procura di Roma gli ha contestato anche la raccolta del risparmio abusiva non autorizzata. E in più, siccome lui da questa attività comunque riusciva ad avere dei proventi, non li dichiarava al fisco, ed ecco anche qui l'accusa di evasione fiscale. Ma la cosa veramente più disdicevole è che lui questi soldi a chi li prendeva? Ai suoi seguaci, cioè a tutti coloro che si affidavano a lui, si fidavano di lui perché la pensavano come lui, perché erano alcuni addirittura membri del partito della famiglia, molti altri seguaci che ne sposavano le idee. E quindi lui che ha fatto? Col crocifisso in mano e fregando le
1: certo.
0: vecchiette, ha preso questi soldi e li ha investiti in lingotti d'oro, orologi, imbarcazioni, tutto quello che è venuto fuori dall'indagine della Guardia di Finanza, che ovviamente rispetto a noi ha fatto
1: Beh, certo.
0: un'attività molto più
1: Seppur
0: avanzata.
1: le Iene le sanno fare,
2: Le
1: ma la
2: sanno
1: Guardia di
2: fare.
1: Finanza, sì.
2: Comunque ci risulta che ci sia una donna di 66 anni, disabile all'80%, senza familiari, che vive della sola pensione, che avrebbe versato ad Adinolfi 82.000 euro.
0: Sì, questo è il caso della povera Angela, è veramente
1: Che
0: il
1: tu conosci.
0: caso simbolo che conosco bene, cioè sta signora ha 80 anni, scusa, ha dall'80.000 euro, ha 66 anni, vive di una pensione molto bassa e aveva affidato ad Adinolfi i suoi risparmi, non tanto per arricchirsi, per andare a fare viaggi ai Caraibi, perché aveva bisogno di una certezza finanziaria da qui al prossimo futuro, soprattutto per pagarsi i medicinali, perché lei
1: Ma
0: è
1: pensa te.
0: affetta da una malattia cronica che le causa dolori fortissimi, e quindi lei confidava in questi soldi in più per potersi pagare le spese mediche, potersi
1: Certo.
0: pagare i medicinali per alleviare questi dolori. Ora immaginatevi questa donna sola al mondo, non ha figli, non ha mariti, senza più una lira, è veramente disperata. Questo è secondo me il caso più
1: Sì.
0: emblematico, perché ricordiamo che Adinolfi è colui che incarna i valori cristiani.
1: Certo, popolo della famiglia, no? Antiabortista, fa le ronde contro gli islamici, i bangladini, così, quindi santo fuori, peccatore dentro, diciamo così.
0: Esatto,
1: Volendo dire santo, insomma, vai, non lo so, vabbè.
0: volendo dire santo, diciamo, bigotto fuori e
1: Ecco,
0: peccatore dentro,
1: questo
0: insomma.
1: è. Abbiamo, perché poi uno dice, no, viene da chiedere, ma come fai tu a dare 60.000 euro a uno, no, Mario Adinolfi, no, tipo Vanna Marchi, ti puoi fidare? Però tu l'hai detto giusto, Filippo, no? Cioè lui faceva leva anche su questa, comunque, questa leadership, questo carisma che comunque
0: Certo,
1: l'esercitava verso le persone molto, molto impostate su diciamo, una fede conservatrice.
0: Ma poi tutti i fidi di un personaggio pubblico, di un uomo politico, uno che ha fatto il parlamentare, uno che appunto incarna i valori cristiani, cioè non è Vanna Marchi, è uno che sulla carta sembra appare la persona più affidabile della terra, e
2: Certo.
0: perché predica certi valori, e perché è un personaggio pubblico, un personaggio
2: Certo,
0: politico.
2: sulla Rai, a Radio
1: Certo.
2: Maria faceva, no, le sue prediche, i suoi commenti, quindi insomma le persone davvero si sono fidate in buona
1: Senti, ma
2: fede.
1: lui poi con questi soldi ci faceva anche un po' la bella vita? Leggiamo qua orologi, viaggi, tu che dici?
0: Viaggi, orologi, monete antiche, veramente la bella vita, perché poi lui è un godente, gli piace la bella vita. Peccato che la faceva con i soldi sottratti a chi gliele affidava in buona fede.
1: Se tu sei stato aggredito anche fisicamente da lui, no? Vabbè, tu sei
0: Sì.
1: un inviato d'attacco, d'assalto e sei pronto a tutto, però immagino non sarà stato un bel momento.
0: Sì, perché insomma non mi sarei mai aspettato che trascendesse con una scena quasi patetica la terza media, cioè mi ha tirato i capelli.
1: Sì.
0: Questo è successo ad aprile e io ho capito che lì lui era arrivato alla fine, cioè quando fai un gesto del genere sei disperato, non sai più a cosa appellarti, perché non ha mai argomentato una difesa coerente. Ci ha sempre accusato di aver costruito
1: Sì, i
0: un'inchiesta
1: figuranti, sì,
0: falsa,
1: le cose.
0: i
1: Sì.
0: figuranti, quindi argomentazioni zero, quando ormai si è visto, secondo me, proprio alle strette, l'istinto ha prevalso e si è lasciato andare.

0: era una scena patetica in cui mantenere i capelli ha pure fatto male, perché quando ti tirano i capelli ti fanno male, perché se provi a staccare la mano ti fa male, se non la stacchi quello continua a tirare ti fa ancora più male, e quindi non è una situazione
1: senti, Filippo, bellissima. Ti puoi consolare col fatto che ce ne hai ancora tanti e molti di invito, diciamo.
0: Sì, sì, me l'ha strappato un po', ma un po' mi rimangono
2: comunque i mille volti, perché lui pokerista, tra l'altro divorziato, tre figlie, però diciamo sparlava di tutti coloro che invece non si attenevano a una condotta da lui ritenuta.
1: Lui nel teorico, mia moglie mi serve in casa ed è contenta, è così. Senti, ma questi più di 5 milioni, ora si parla di vari milioni, si riescono a recuperare in qualche modo per queste povere persone o no? Tu che dici?
0: Allora, io da quello che ho capito qualcosa forse si può recuperare, perché gli hanno sequestrato 400.000 euro. Comunque i compensi dell'Isola dei Famosi, che non sono bassi, sono stati sequestrati a garanzia dei creditori, e poi se è vero che ha investito in lingotti d'oro, sappiamo oggi quanto vale l'oro, basta prendere quei lingotti e rivenderli e qualcosa si riesce a recuperare.
2: Sì, perché tra i tanti volti di Mario Dinolfi c'è anche che lui ha partecipato a, appunto, l'Isola dei Famosi.
1: Ma gli è andato pure in finale, tipo, mi sa, è andato fortissimo.
0: Sì, lui era in finale, quindi ha guadagnato, insomma, adesso non possiamo svelare gli ingaggi a puntata dell'Isola dei Famosi, ma non sono pochi soldi, lui ha fatta tutta per intero, da inizio alla fine, quindi sono
2: questo
0: soldi.
2: Meno male, a garanzia delle vittime di questa truffa, ai danni appunto di Mario Dinolfi, che è finito agli arresti domiciliari.
0: Anche se temo che non si arriverà mai a coprire tutto, 5 milioni.
1: È così. Allora, grazie Filippo Roma, grazie alle Iene, ciao Filippo, alla prossima.
0: Grazie. Buon lavoro, salutatemi gli amici di Radio Capital, a presto, ciao ciao.
3: TG0.

0: Love, Brian Ferry, cioè proprio il pop più chic mai prodotto nell'universo mondo, lui mai spettinato mai, sempre mai. Meravigliosamente a posto, diciamo così. 18:47 minuti, questa è Radio Capital e questa è il TG0. Tante cose da commentare.
1: Beh, sì,
0: oggi,
1: molti commenti sul fatto, ma come fai a dare i soldi alla Dinolfi? Io mi rendo conto, no, che sembra incredibile questa cosa, che una persona possa affidare,
0: soprattutto una persona che non ce li ha i soldi, sì, quindi una pensionata di 66 anni,
1: sì, cioè tutti
0: che vive
1: della
0: pensione,
1: sì,
0: esatto, che quindi non è che può contare su beni al sole. Però ragazzi, è il meccanismo delle truffe, quante ne abbiamo raccontate. Questa è particolarmente sgradevole, appunto per l'influenza che lui esercitava e ha esercitato, ma tutte le truffe partono da questo presupposto, che sono trasversali.
1: Io ci metto dentro anche Maggi e Santoni, perché comunque sia Maggi,
0: certo,
1: e Santoni stanno lì a turlupinare le persone e prenderne i soldi, cioè,
0: esatto,
1: non a questi livelli di organizzazione, però è un po' così.
0: Però quante ne abbiamo raccontate,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: di persone anche voglio dire colte, istruite, persone con titoli di studio importanti, quindi non è una questione che perché sei un po' all'occo e ci caschi perché ci sono persone particolarmente manipolatrici e manipolative che sanno a cosa appellarsi.
1: Altrimenti vabbè, insomma, non dobbiamo fare vittimizzazione secondaria anche in questo caso, no? Se una vittima di una truffa è stato vittima di una truffa e la responsabilità è del truffatore,
0: che infatti,
1: non dell'ingenua persona che è stata truffata.
0: Infatti.
1: Ora gli arresti domiciliari. Allora, Mario Dinolfi coinvolto in questa inchiesta, ora gli arresti domiciliari, vedremo se restituirà una parte del maltolto a questi risparmiatori. Mario Dinolfi che si era molto avvicinato a Roberto Vannacci, perché comunque è sempre lui è passato da, insomma, esponente del PD, piano piano col Popolo della Famiglia, a una destra estrema, una destra di remigrazione, una destra antiabortista, una destra tradizionalista, forse in alcuni accenni anche con toni anche più estremi di Vannacci. Ma arrivo a dirti questo a proposito di Vannacci, appunto, che farà nel fine settimana a Sanremo il weekend sportivo. Ci siamo imbattuti un po' lavorando sulla scaletta del programma con un video che sta girando da più di un anno, che però ci ha colpito. È un video di un'intervista di Roberto Vannacci quando era ancora parlamentare europeo della Lega, quindi siamo nel luglio dell'anno scorso, non aveva ancora fondato un partito, e viene intervistato, questa viene ripubblicata questa intervista sul sito di Agenzia Vista, ed è pazzesco come Vannacci faccia un'autoprofezia, cioè dica non fonderò mai un partito. Schlein e Conte che dicono questa cosa complottano contro di me e non è vero niente, e in più ti dico che questo partito non andrebbe nemmeno bene, mentre poi in realtà Vannacci sta superando la Lega e sarei un traditore della Lega, cioè e spaccherei la destra. Cioè l'autoprofezia di Vannacci non è intelligenza artificiale,
0: sì,
1: è tutto vero, un anno fa ha pronunciato queste parole,
0: una profezia al contrario.
1: Senti, però in cui prevede un sacco di cose,
2: sì, esclude invece di fare un suo partito.
3: Ma certamente che lo escludo, perché io penso che le voci che erano state messe in giro probabilmente da Schlein e Conte messi insieme. Se io avessi fatto un mio partito, intanto non credo che questo partito avrebbe avuto grande successo. Vede, negli ultimi 25 anni in Italia sono stati fatti circa un centinaio di nuovi partiti. Quanti ne sono sopravvissuti?
2: Ben pochi.
3: Quindi quale sarebbe stata la probabilità di sopravvivenza di un partito fatto da Vannacci?
2: Non lo so,
3: bassissima. No,
2: sulla base dei suoi voti,
3: baso sulla statistica.
2: Perché si butta giù,
3: no,
2: così?
3: E poi le dico anche un'altra cosa, il perché secondo me quei sondaggi e quelle voci sono state messe in giro da Schlein e Conte, perché se io avessi fatto un partito e se quel partito avesse avuto successo, metta che fosse arrivato al 5%, no? Io avrei spaccato la destra, perché se io fossi certo, se io fossi stato Salvini non avrei mai accettato che il partito di Vannacci, traditore, entrasse nella coalizione di maggioranza. E quindi la maggioranza avrebbe perso il 5% del sostegno. Mi sarei trasformato, per esempio, in un Renzi o in un

0: Calenda a caso, spaccando la destra. Ecco perché tutta la stampa di sinistra sventolava i bandieroni parlando del partito di Vannacci. Mm. Però hanno a che fare con un generale che non ci casca.
1: Che ha
2: fatto poi nei mesi successivi esattamente il contrario di quello che andava dicendo pochi mesi prima. È pazzesco. Non fonderò mai un partito, chi lo dice è un complottista, sarei un traditore, sarei il traditore di Salvini, spaccherei la destra. Tutta una serie di ragionamenti che poi lui ha completamente rovesciato facendo quello che diceva di non voler fare. È pazzesca questa cosa. Non ho, cioè, i politici, ragazzi, spesso e volentieri sono banderuole, cambio casacca, per carità, ma questo livello di raffinatezza è pazzesco.
1: Cosa ci dice questa cosa, secondo te? Qual è la lezione?
2: Ma secondo me ci dice che bisogna stare attenti, perché vi lo dico soprattutto con quelli che possono essere gli alleati suoi. Tu ti fideresti di una persona del genere nella coalizione?
1: No, non mi fiderei, però a me dice anche un'altra cosa, che non ci credeva nemmeno lui, quindi se nessuno ne avesse parlato, secondo me, questo fenomeno non ci sarebbe, perché è un provocatore ed è chiaro che più se ne parla e più si parla delle sue provocazioni e più lui prende quota.
2: Non lo so.
1: Perché poi io lo voglio vedere alla prova di un ipotetico governo messo in piedi da lui, no? Cioè, quali sono le politiche? Remigrazione sì, con quali soldi? Come fai? Dimmi, spiegami, perché qui siamo sui grandi temi e quindi provocare è molto facile, no?
2: Ha cambiato idea, dai, il generale ha cambiato idea, dice sono un generale e quindi no, la mia parola è, però evidentemente forse perché nel frattempo è andato in pensione, non lo so cosa è successo, ma in generale ha cambiato idea.
1: Qualcosa è successo. Questa è Radio Capital, questi Negramaro.

0: Alessandro Amaro, cari, non vi preoccupate, non finisce l'estate finché Bill Gates non metterà
1: il pannello riflettente
0: contro il sole in questo grande progetto complottista, diciamo così. Allora, caro Edo,
1: non ci sono grandi notizie, purtroppo ci sono buone notizie da Wimbledon, perché sia Jasmine Paolini che Flavio Cobolli sono usciti ai quarti di finale. Ha perso la Paolini in 2-7 contro l'Ucraina Kostiuk, mentre il nostro Cobolli ha perso 3-7-0 molto nettamente contro questa sorpresa, questo inglese Arthur Ferry, che è non era testa di serie assolutamente oltre il numero 100 al mondo, ma praticamente è nato, cresciuto e allenato a pochi chilometri da Wimbledon e pare sia abituatissimo a giocare sull'erba. Un erbivoro vero.
0: Un erbivoro.

0: erbivoro.
1: Un erbivoro pazzesco, come diceva Gianni Clerici. Per cui è la sorpresa di questo torneo. Gli inglesi sono contentissimi di avere un inglese in semifinale. Domani però tocca a Sinner contro Djokovic, il vecchio leone, che ha vinto ieri in 5 set, anzi sì, mi sembra dopo domani forse, e in semifinale Djokovic ha detto: ok, so che ho perso un sacco di partite contro Sinner, ma io vivo per sfide come questa.
0: Mamma, paura! Paurissima, vi aggiorneremo ovviamente.
2: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
3: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Prezzo del petrolio su dell'8% con il Brent che torna a sfiorare gli $80 al barile. Al vertice NATO, Trump annuncia che per stanotte nuovi attacchi all'Iran e poi dice non sono più sicuro di volere un accordo con Teheran. Poi sostiene di aver ricevuto molto amore durante il vertice dell'Alleanza Atlantica. Da Meloni in conferenza stampa un no comment sugli attacchi dei giorni scorsi ricevuti dal presidente americano. Non mi pento di nulla, aggiunge, rispetto al suo forte appoggio politico a Trump. In Italia treni sempre più puntuali secondo i dati forniti in Parlamento dal ministro dei trasporti Salvini.
13: La puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali. In una giornata feriale sulla rete circolano mediamente 2 milioni di passeggeri a riprova del gradimento del servizio. I ministri Giovannini erano 750.000, con la De Micheli 900.000, con Toninelli 1.300.000.

0: In Francia, per la nuova ondata di calore, treni soppressi su alcune linee, soprattutto del sud, fermati un terzo di quelli ad alta velocità, un quarto degli intercity. Arrivano ora le prime dichiarazioni durante le prime dichiarazioni spontanee di Walter Lavitola davanti ai magistrati, perché indicato come mandante dell'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Lavitola ha detto: non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Giornata nera per l'italiana a Wimbledon. Flavio Cobolli perde in 3 set, l'ultimo a 0 contro l'inglese Ferry, cresciuto a poca distanza dall'All England Club dove si disputa il torneo. Numero 114 della classifica a Wimbledon con una wild card, aveva già battuto Cobolli in 3 set agli Australian Open. In semifinale incontrerà Zverev, che ha battuto Fritz sempre in 3 set. L'altra sconfitta azzurra è quella di Jasmine Paolini in 2 set con l'Ucraina Kostyuk. Capital News torna alle 20.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: anno internazionalmente riconosciuto contro l'ingiustizia, Get Up Stand Up, difendi i tuoi diritti, scritto insieme a Peter Tosh da Bob Marley dopo un viaggio in cui Bob rimase inquietato dalle condizioni di povertà in cui vivevano ad Haiti, e quindi scrisse questo che poi è diventato davvero un inno contro le ingiustizie tutte. Questo è il TG Zero, c'è Edoardo Buffoni,
1: c'è Doris Zaccone,
0: Simone Girasole, Emanuele Denina e la nostra Giulia Pesola, la giovane saggista.
1: E c'è un'altra Giulia, Giulia Zonca, inviata della stampa ai mondiali di calcio, in diretta con noi da Seattle. Dico giusto, cara Giulia? Buonasera.
2: Dici giusto, eccolo. In movimento da Seattle a Kansas City, per essere più preciso.
0: Allora, da Seattle a Kansas City.
1: Allora, quando lui dice Kansas City, mi sembra
2: Kansas
1: sempre
2: City.
1: Nando Morricone.
2: Kansas City.
1: Esatto. Allora, ti stai seguendo un po' quest'ultima fase. Volevamo fare con te, cara Giulia Zonca, un po' un punto della situazione. Allora, sono rimaste in 8, giusto?
2: Questo è ufficiale, okay. Sono
0: questo
2: in
0: 8, è un dato inconfutabile e non c'è Infantino che tenga, cioè sono quelle.
2: No, non saranno revocate, non saranno revocate. Non ci saranno.
1: Allora, leggiamo, saranno in ordine di apparizione domani Francia-Marocco, poi c'è venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Mi sembra, se non sbaglio Giulia, 8 europee, un'africana nel Marocco e una sudamericana argentina. Che è successo col Sud America?
2: Sono un po' implose le squadre sudamericane, diciamo che la Colombia probabilmente era più attesa della Svizzera e questa è un'europea sorpresa, e sulle altre europee però diciamo che forse il Belgio ha fatto più di quello che ci si aspettava. Le altre sono quelle che uno pensava di vedere lì. Magari sì, la sorpresa è stata veder uscire, che ne so, l'Olanda prima del tempo, però certo, quelle che sono arrivate poi, cioè la Norvegia che batte il Brasile non è una sorpresa oggi, ecco, per cui è vero che c'è sempre la cara vecchia Europa, è anche vero che bisognerebbe un attimo comunque guardare le gerarchie, in ogni caso cambiate, perché forse credo per la prima volta nella storia non ci siano ai quarti né Brasile né Germania e ovviamente né Italia, che non ci poteva proprio essere,
1: no, certo,
2: però che le tre superpotenze, diciamo così, del calcio, e in qualche modo la storia ancora ci mette in questa classifica, non ci siano ai quarti, dà un po' il segno che l'Europa è sempre lì, però le cose cambiano.
1: Senti, tu sei stata a Seattle dove hai seguito la partita, no, degli Stati Uniti contro il Belgio, la partita che è seguita tutte le polemiche su Trump, Infantino, no? E la revoca di Balogun. A questo punto, secondo te, usciti gli Stati Uniti e usciti tutti gli stati organizzatori, cambia un po' l'aspetto del mondiale, la sensazione del mondiale lì negli Stati Uniti, oppure no, perché ci sono comunque 8 tifoserie scatenate pronte a continuare a seguire i mondiali?
2: Allora, effettivamente gli USA, diciamo così, hanno avuto quell'attimo di sgonfiamento dopo l'eliminazione, ma purtroppo per loro ce l'hanno persino avuta prima della partita, come abbiamo visto anche in campo. Non sappiamo chi avrebbe vinto. Di certo gli Stati Uniti sono presentati veramente privi della motivazione che avevano avuto fino a lì, questo è un dato di fatto. E certamente l'Argentina ha questo seguito molto molto caloroso, molto caotico e molto numeroso, e sono però forse gli unici che ancora hanno proprio quel tipo di tifoseria che per esempio aveva la Colombia, che ha occupato città intere e si è spostata con questa marea gialla che si è vista muoversi di qua e di là per gli Stati Uniti. Però diciamo che un po' di strano ingaggio nel calcio ce l'hanno avuto, cioè ce l'hanno avuto molto in questi anni prima dei mondiali, e certo, si è visto, perché questo tipo di entusiasmo non si sarebbe potuto inventare, certamente. Hanno ancora uno strano modo di vederla. Io ho avuto modo di vedere ieri l'Argentina in un caffè molto animato, ed è strano perché poi, cioè, tifavano per Messi e a prescindere, e questo sì, è comprensibile, certo, lo facciamo anche noi, ci mancherebbe, però acriticamente, cioè nel momento in cui ci sono state delle tensioni con l'Egitto, come ben sappiamo, il gol contestato, le decisioni di arbitrali e quant'altro, questi urlavano furibondi come, non lo so, nelle vecchie trasmissioni di Funari, cioè proprio
0: che cosa

0: ricordato.
1: Così.
0: Senti Giulia, siamo...
2: Ti dico, Doris sì. è tutta per l'avvocata norvegese, sì, dico, eh. Sì, lei è partita sì, completamente.
0: A dire la verità, però anche il Belgio alla fine...
2: in quanto eliminatori degli Stati Uniti, il tuo anti-americanismo, Doris, è
0: vergognoso. Senti Giulia, siamo quasi in chiusura, ti volevo chiedere perché cosa ricorderemo questo Mondiale 2026 al di là delle cose calcistiche delle quali abbiamo parlato, no? Delle squadre, gli outsider che vanno avanti, il Brasile fuori eccetera, perché cosa lo ricorderemo fra 10 anni?
3: Purtroppo lo ricorderemo per il caso Balogun. Io penso che lo ricorderemo perché ha un po' rovinato. Sì, Trump è riuscito a rovinarsi il mondiale da solo, il che è un
2: miracolo,
3: un discreto record. No, ma purtroppo lo ricorderemo perché non è certo il primo scandalo, forse nemmeno il più enorme, perché questa non è la prima volta che un capo di Stato telefona a un capo della FIFA, siamo molto chiari. Però è la prima volta che riguarda una decisione di campo, perché per quanto brutto sia, orrendo sia, un conto sono le beghe per farsi assegnare i tornei, per avere questo piuttosto che quell'altro, un conto è incidere sul risultato. Ecco, questo è un confine che non si era mai toccato, non si era mai invaso, e il fatto che sia successo purtroppo resterà.
2: Va bene. Comunque dai, magari comunque ricordiamo che ci sono ancora, c'è Messi, c'è Haaland, c'è Mbappé, c'è grandi eroi sono lì pronti a darci grandissime emozioni. Sono convinto che saranno delle partite splendide.
3: C'è di tutto, e credo che sia una delle prime volte in cui ci siano così tanti campioni stratosferici contemporaneamente e a un livello di forma. Forse l'unico è Jamal, che ancora non ha fatto vedere delle cose pazzesche qui, ma gli altri tutti
2: ci sono e stanno confermando la loro grandezza. Allora, grazie Giulia Zonca, ti leggiamo sulla stampa. Buon viaggio a Kansas City.
0: Salutaci tutti quanti quelli di Kansas City.
3: Ciao
0: Giulia, ciao.
4: TG0.

0: non piove, però questa canzone ti, ti rinfresca da dentro, proprio bella bella bella. Brava Carmen, ciao Carmen, baci da Radio Capital. 19:16 minuti.
1: Noi allora abbiamo deciso, io e Doris, di portare sfiga nell'ordine A.
0: Spagna?
1: No, cioè, nel
0: cioè
1: senso,
0: io, tifo Belgio.
1: Ok, quindi, tu porti sfiga al
0: Belgio.
1: Io porto sfiga al Marocco, queste sono le nostre scelte. No,
0: cioè,
1: è per dire che ci
0: io tifo Belgio.
1: Ti tifiamo tu Belgio, io Marocco, e per cui noi siamo iettatori e perderanno.
0: Non è detto. Allora, io tifo Belgio per due ragioni: la grande ingiustizia, appunto, del Infantino.
1: Sì, 4-1, no?
0: Va bene. Però appunto deve essere ancora fortificata. E poi perché giocano contro la Spagna, che ci bandò a casa un europeo, mi ricordo, davanti alla televisione, io e Vincenzino, mio padre.
1: Fortissimi, certo, quello.
0: Un'umiliazione, una mortificazione. E quindi da quella volta non li posso più vedere. Vai Belgio,
1: Doris,
0: forza Belgio.
1: Doris disse: io da oggi in poi
0: mai più la Spagna. Niente, vabbè, calcisticamente, vabbè, ovviamente. Certo. Invece è un paese bellissimo. Tu?
1: No, io Marocco, ho detto.
0: Ma tu Marocco, ok, ragazzi.
1: Da,
0: di là,
1: da vero terzomondista wok, l'unica Marocco africana rimasta, la devo votare.
0: Bisogna,
1: così
0: bisogna votare quella, va bene.
1: Senti, si parla di viaggi. Allora, abbiamo parlato è una settimana in cui è interrotto il traffico ferroviario a Firenze, come sapete. Sì. Questa cosa andrà avanti fino a dopodomani,
0: sì,
1: all'alba.
0: Quindi
1: di venerdì
0: stiamo a casa, perché non c'è altro modo. Nel senso che se uno volesse dire: allora, devo andare a Milano da Roma, però non passo da, non faccio la Tirrenica, non prendo
1: devi prendere, andare a Campo di Marte, prendere una navetta e andare
0: non lo voglio fare. Allora sai che c'è, prendo l'aereo. Prendo l'aereo.
1: Sì. Pom! PDV, che succede in questi giorni?
0: Vai a vedere quanto costa un volo da Roma a Milano in queste ore. Costano, cioè, allora, il Torino-Roma è arrivato a costare 400 euro, in tempi normali oscilla tra i 100 e i 200 quando proprio costa
1: tanto.
0: Quindi,
1: scusa, quindi l'accusa che fanno i consumatori, ma se ne sta occupando anche il garante, è che approfittando della maggior domanda di voli da Roma al nord, quindi in alternativa ai treni, i prezzi sono aumentati dei voli.
0: Come per magia, proprio in questi giorni, guarda caso, su quella tratta lì che dal punto di vista ferroviario è interrotta.
1: Però per fortuna indaga Mister Prezzi.
0: Beh, per fortuna.
1: Ed è risolutivo,
0: allora,
1: Mister
0: Prezzi. Io leggo i titoli, no? Prezzi alle stelle, il ministero manda il dossier al garante dei prezzi. Dopodiché, garante dei prezzi, dopo che hai mandato, che hai visto il dossier che ti ha mandato il ministero, poi questi prezzi calano, oppure io, se devo andare comunque a Milano domani, pago sempre 400 euro?
1: Si farà un'istruttoria e si vedrà se c'è un accordo fra le compagnie per metti secondo. Ma ragazzi, il sistema si sa, si chiama revenue management, è pensato per aumentare gli incassi delle compagnie. Sono strumenti sviluppati dalle aziende esterne specializzate, si basano sui dati storici di vendita. Comunque è molto semplice: aumenta la domanda per quel volo lì, quel giorno lì, quell'ora lì, o comunque quella tratta lì, aumenta la domanda, l'algoritmo automaticamente fa aumentare il prezzo. Capito? Appena ti aumenta, quindi questa settimana aumenta la domanda di, che ne so, del Fiumicino Linate, potopom, Fiumicino, senza alcuna, diciamo, rispetto per il fatto che comunque sia i prezzi dovrebbero essere collegati a quanto costa un volo.
0: Sì.
1: Garantire un giusto profitto alla compagnia aerea, ma senza approfittare di cause di forza maggiori che non sono colpa nostra, no? Ma è perché c'è un. Allora, se fosse un sistema coordinato fra ferrovie e aerei, perché ci fosse un ministro dei trasporti che, anziché andare in Serbia, se ne occupasse, dice: fermi tutti, compagnie aeree, non mi fate lo scherzetto che siccome io per lavori devo fermare quella importantissima tratta dell'alta velocità al Frecciarossa, tu mi fai schizzare i prezzi in alto, perché no? Allora, lo Stato a che serve? Un minimo di controllo, pur nel capitalismo, ce lo vogliamo mettere o no?
0: Certo.
1: Questa dinamica dei prezzi non può essere lasciata alle compagnie, che se no giustamente fanno i loro
0: affari. E lo so, e quindi approfittatori. Tra l'altro, stesso meccanismo vale per le stanze d'albergo, no? C'è un grande evento in una particolare città, metti Torino, Eurovision, le camere d'albergo che normalmente costano 50-80 euro, bodo bom, 600 euro.
1: Però lì diciamo che non va bene nemmeno questo, però Doris, lì comunque c'hai comunque più alternative.
0: Certo.
1: Il volo, ragazzi, non sono infiniti, la tratta è quella lì.
0: Quando è che finisce l'interruzione sulla linea ferroviaria?
1: Venerdì all'alba, alle 4 del mattino.
0: Infatti, domenica alle 8, il Milano-Roma costa 88 euro. Improvvisamente è risceso, perché c'è l'alternativa del treno.
1: E quindi, milanese, aspetta domenica per venire a Roma, dai. Sì.

0: stanotte no. Ma no. Dopodomani, cioè domani, dopodomani quell'altro.
1: Sì.
0: Allora, Capital Party. Ti dico, allora, aspetta, fermi tutti. Cominciamo dall'inizio. C'è l'Ulisse Fest che inizia a breve a Genova.
1: Sì.
0: Noi saremo presenti, Radio Capital è nuovamente la radio ufficiale di questa grande festa del viaggio della Lonely Planet, quest'anno l'elogio della fuga, con tutto quello che può, ci potete mettere in mezzo, e praticamente Capital si trasferisce con un bel po' di persone, con un po' di valigie, sì, proprio lì.
1: Molta musica, la musica di Radio Capital riempie Genova in qualche, sì, modo, no? Perché si parte da venerdì sera ai Giardini Luzzati con il DJ set di Andrea Prezioso alle 21, quindi si balla
0: funk,
1: botta,
0: disco, dance, come solo Andrea Prezioso ci sa far divertire, bellissimo.
1: Sabato invece ci siamo noi, diamo inizio alle danze alle 18:30, Doris e Edoardo saranno in Piazza delle Feste, quindi Porto Antico, ingresso libero, in dialogo con Cecilia Sala, grande giornalista, grande viaggiatrice, poi chiacchiereremo con lei di attualità, di viaggi, di
0: ma
1: cultura,
0: ma anche di aspetti insoliti,
1: di aspetti insoliti, e poi però la serata continua con Alessio Bertallotta a Palazzo Rosso e con Alex Paletta sempre al Porto Antico per aprire poi il concerto di Kruder e Dorfmeister.
0: Esattamente, no? Quindi se volete ballare, se volete ascoltarvi grandi dibattiti, se volete sentir parlare di viaggi e
1: oltre a tutti gli appuntamenti viaggiare, c'è per esempio il nostro amico Enrico Brizzi,
0: sì,
1: no? In giro anche,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: il,
0: sì,
1: festival,
0: cioè,
1: sì.
0: Ci sono tantissimi personaggi meravigliosi, quindi ci vediamo il prossimo fine settimana all'Ulisse Festa a Genova.

0: batteria Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney.
1: A rap Notorious B.I.G.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato

0: Energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid luce e gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere ideale.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sam Cooke con Wonderful World. Ha ragione Sam Cooke quando canta così a Radio Capital e al TG0.
1: Allora, con questa ondata di caldo, la terza ondata di caldo di questa estate 2026, vi vogliamo portare un po' più al fresco.
0: Sì.
1: Dove andiamo? Andiamo in un rifugio della Valle d'Aosta.
0: Bellissimi. Siamo praticamente nel parco del Gran Paradiso.
1: Sì.
0: Cioè, lo dice il nome, è veramente un paradiso molto molto grande. E lì c'è una guida ambientale escursionistica che, se dal mio punto di vista, fa uno dei mestieri più belli del mondo. Si chiama Lolita Bizzarri, è anche vicepresidente di AIGAE,
1: che è l'associazione delle guide ambientali escursionistiche. E poi vi spiegheremo perché abbiamo scelto anche una persona che rappresenta questa associazione, ma intanto facciamoci dire dove si trova esattamente,
0: esatto,
1: Lolita Bizzarri. Buonasera, benvenuta a Radio Capital.
2: Buonasera a tutti voi, ciao.
1: Dacci una cartolina, ti prego, noi che siamo qui giù in pianura
0: a boccheggiare
1: di dove siete tu e il tuo gruppo.
2: Guarda, io adesso

0: sentirò un po' cattiva, però sono in un posto meraviglioso, vista Gran Paradiso,
1: Wow.
0: bellissima, il cielo è meravigliosamente azzurro e, come dire, la temperatura è decisamente gradevole.
2: Ecco, cosa
1: Certo.
2: avete visto oggi? Che tipo di escursione avete fatto?
0: Ma guarda, oggi abbiamo fatto un'escursione in cui l'obiettivo era quello non solo di raggiungere il rifugio, quello è secondario, quello che a noi interessa è proprio il viaggio. Abbiamo scoperto la storia del Parco Nazionale del Gran Paradiso, perché è veramente molto interessante, e abbiamo, come dire, aguzzato un po' gli occhi per vedere alcuni degli animali tipici del parco, camoscio e stambecco.
1: Wow.
0: Per il momento siamo riusciti a vedere solo i camosci. Ci dobbiamo concentrare un pochino di più per gli stambecchi.
1: Allora, diciamo, l'escursione va avanti, vi preparate il rifugio. A che altitudine siete più o meno, Lolita?
0: Guarda, siamo sopra i 2000 metri.
1: Wow, sopra i 2000 metri, che meraviglia. Allora, astraiamoci per un momento dalle bellezze del Gran Paradiso, perché noi abbiamo anche voluto interpellare una guida esperta ambientale escursionistica per parlare abbiamo parlato qua tanto al TG0 su Radio Capital, del famigerato nuovo DDL Caccia. Perché giustamente ci è arrivata notizia che anche voi guide ambientali escursionistiche siete preoccupati, no? Da questa nuova, come dire, queste nuove regole che danno ancora più spazio ai cacciatori, alla caccia, in termini di spazi dove possono cacciare, in termini di luoghi, in termini anche di stagione venatoria, no? Perché siete preoccupate voi guide di questa legge se passa?
0: Guarda, noi siamo sì preoccupati, è proprio la parola giusta, principalmente perché il nostro primo pensiero è relativo alla sicurezza del gruppo che accompagniamo. Quindi ampliare le zone di caccia, includere le aree protette, il demanio marittimo, le foreste demaniali, il prolungare la stagione venatoria aumenta tantissimo il rischio di incidenti quando siamo appunto insieme ai nostri gruppi, soprattutto
1: Certo.
0: nelle aree boschive o nei sentieri di montagna. Quindi questo per noi sarà un grosso problema, perché a tutti gli altri fattori di sicurezza che prendiamo sempre in considerazione dovremmo aggiungere anche questo.
1: Certo, perché l'incontro con il cacciatore, con la caccia, è più probabile se tu estendi le settimane, vai a coincidere con la stagione in cui le guide portano i
2: Le
1: gruppi,
2: ore, perché si
1: le
2: potrà
1: ore.
2: cacciare anche oltre il tramonto, cosa che al momento invece non è possibile.
0: Bravissimi,
1: Ecco,
0: esatto, quindi c'è un aumento della presenza di questo potenziale pericolo per noi.
1: allora diciamo che ovviamente in un luogo dove si trova ora, come quello dove si trova ora Lolita Bizzarri, che è il Parco Nazionale Gran Paradiso,
2: Tra l'altro
1: immagino
2: il
1: che
2: più antico d'Italia.
1: almeno lì non si può cacciare, però ci sono, no, Lolita, tanti altri posti che sono interessanti dal punto di vista escursionistico, che non sono magari area super protetta come può essere il Gran Paradiso, dove però, diciamo, è interessante andare a vedere la natura, gli animali e le piante, ma dove può esserci un cacciatore.
0: Sì, assolutamente sì. In realtà una piccola precisazione,
1: Sì?
0: questo DDL prevede anche delle cacce all'interno delle aree protette.
2: Ma vabbè,
0: Quindi
1: no,
0: dovremmo riuscire a capire che tipologia di aree protette, però come dire, abbiamo un campanellino di allarme anche su questo. E l'altra preoccupazione è relativa proprio alle tematiche che noi trattiamo durante le nostre escursioni. Dicevamo prima, l'obiettivo era quello di vedere animali, ma noi sappiamo benissimo che laddove c'è la caccia, gli animali sono molto più restii a farsi vedere. Quindi noi
1: Certo.
0: andremo a perdere anche questa occasione, questa possibilità di, come dire, gioire dell'avvistamento di un animale
1: Cioè,
0: selvatico.
1: capito?
0: Quindi
1: Cioè, vedete, una persona che va in pace, diciamo innocua, a osservare, no, con tutte le precauzioni un animale, che è una cosa meravigliosa, senza fare niente a questo animale, è penalizzato nei confronti rispetto a uno che lo andrà a sparare. Cioè, questa è veramente una follia in questo senso.
0: In qualche modo
1: Ecco.
0: sì, noi guide ambientali escursionistiche lavoriamo tantissimo anche con il birdwatching, per esempio, ma anche gli uccelli sono disturbati assolutamente dalla presenza di un predatore, perché a quel punto il cacciatore diventa per loro
1: Certo.
0: un predatore a due zampe. E quindi ecco, anche questa fascia di attività

0: verrebbe compromessa in maniera molto forte.
1: Mi piacerebbe capire quanti sono i cacciatori interessati e che avranno accesso a qualche area che non sappiamo ancora cosa, quale sarà del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e quanti sono invece i visitatori annui
2: Certo,
1: di
2: brava.
1: questo parco,
2: Sì.
1: perché cioè, anche queste cose dovrebbero finire in un computo, no? Cioè, ma com'è possibile che si preferisca dare questa possibilità di sparare a fronte del fatto che tu ci dicevi prima che stai accompagnando svedesi, giapponesi, australiani, cioè da tutto,
2: Bambini, bambini
1: bambini
2: italiani.
1: scolaresche da tutto il mondo vengono per i nostri parchi e noi mettiamo a rischio questa tipologia di visitatore, di turista per far entrare i cacciatori a sparare dentro le aree protette? Credo che sia un'assurdità anche dal punto di vista economico.
0: Ecco, un pochino oggettivamente sì, anche perché il turismo, io purtroppo vi dicevo, sono quasi ancora con lo zaino in spalla a 2700 metri di quota, quindi non posso avere i dati che mi è
2: Certo,
0: chiesto,
2: certo.
0: quindi dare un numero ben preciso. Quello che posso dirvi è che negli ultimi anni il turismo, soprattutto dopo la pandemia, il turismo all'interno delle aree protette, dei parchi nazionali, dei parchi naturali, è aumentato
2: Certo,
0: tantissimo.
2: certo. C'è voglia di stare all'aperto, di stare a contatto con
0: C'è
2: la
0: voglia di
2: natura.
0: stare
2: Ma
0: all'aperto,
2: sì.
0: esatto, c'è voglia di stare a contatto dalla natura, c'è voglia di osservare proprio gli animali nel loro habitat naturale, perché
2: Esatto.
0: possiamo avere dei parchi, diciamo, altre strutture dove andare a vedere gli animali, ma l'emozione non è mai la
1: È
0: stessa di
1: certo.
0: quello di vederli liberi.
1: E
0: E allora,
1: senza avere paura dei cacciatori.
2: più guide, meno cacciatori, più parchi e meno, diciamo, zone di caccia. Allora ringraziamo e lasciamo alla meritata cena nel rifugio Lolita Bizzarri e il suo gruppo di escursionisti. E ringraziamo Lolita Bizzarri, vicepresidente dell'AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Grazie e buon lavoro e buona escursione.
0: Grazie,
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: grazie anche a voi, buona serata.
3: TG0.

0: Just Can't Get Enough dei Depeche Mode su Radio Capital al TG0. Allora lo aggiorniamo.
1: Sento
0: noi
1: ancora il fresco
0: mia,
1: del rifugio.
0: Che bello,
1: ma che si mangiano stasera?
0: Nazionale del Gran Paradiso, secondo me la polenta col fresco che fa là, la polenta ci potrebbe stare,
1: sì,
0: una polenta
1: ci sta.
0: leggera. Senti, lo sai quanti il parco del Gran Paradiso, che è stato il primo d'Italia ad essere istituito nel 1922, è la seconda area protetta più visitata, 1,5 milioni presenze annue, addirittura qualche fonte, questa è il rapporto Ecotour, alcune fonti parlano di 1,9 milioni di visitatori all'anno per quest'area protetta meravigliosa. Quanti sono i cacciatori in Italia?
1: Allora, secondo le ultime stime non molto precise, sono massimo 500.000, in crollo verticale negli ultimi 10 anni, erano più di 1,5 milioni.
0: Noi
1: quindi
0: ci appelliamo.
1: Chiaramente sono generazioni poi magari di anziani cacciatori che smettono e non vengono rimpiazzate da nuove generazioni.
0: Noi ci appelliamo al buon senso per evitare questa
1: vergogna sparatutto.
0: L'approvazione di questo DDL, sinceramente, che non si capisce, che non le persone non comprendono e avversano, e quindi
1: poi io dico,
0: pensateci.
1: Pure dal punto di vista se vogliamo essere, diciamo, para politici, cioè, ma ti interessa di più 500.000 di cacciatori o 1,5 milioni solo di gente che va al parco del Gran Paradiso, oltre a tutte le decine di milioni di gente come noi che amano gli animali, amano la natura, vogliono preservarla?
0: Secondo me anche dal punto di vista del bacino elettorale è più conveniente tutelare quelli che vanno nel parco nazionale e sperano di non trovare un cacciatore che può entrare improvvisamente e mettersi a sparare.
1: Ma lo sai che i cacciatori ti possono entrare anche tu, Doris,
0: sì,
1: hai un tuo appezzamento? Sei in una zona particolare che decide la regione, ti entrano, scavalcano il recinto, non
0: certo,
1: gli puoi dire niente,
0: non gli puoi dire
1: se vengono
0: niente
1: a sparacchiare a casa tua.
0: Va bene, riflettiamo anche sul fatto, vi volevo raccontare che le cicogne in Europa, lo pubblica il Guardian, questo
1: sono
0: fa un
1: poche
0: articolo. No, a parte che
1: perché
0: sono
1: portano
0: poche,
1: meno figli, perché non si fanno figli.
0: È vero, portano meno bambini. Allora, le cicogne bianche in Polonia nell'ultimo decennio hanno dimostrato di essere un po' malate. E sai perché? Mangiano troppe schifezze. Tu dici come mai gli diamo i soldi, vanno al fast food a comprarsi l'hamburger e a bere le schifezze.
1: Scusi, sono una cicogna,
0: piene
1: mi dà
0: di zuccheri,
1: un doppio crispy.
0: No, il problema è che c'è stata una riduzione drastica degli spazi verdi e quindi c'è l'accumulo di rifiuti nelle città e le cicogne vanno a cibarsi.
1: Scusa,
0: dentro queste discariche.
1: La cicogna polacca è come il gabbiano italiano?
0: È come il gabbiano italiano, esatto, un po' va a mangiare i rifiuti.
1: Che però prospera.
0: E che cosa c'è dentro le discariche delle città? Ci sono i rifiuti degli esseri umani.
1: Certo.
0: Che cosa mangiano gli esseri umani? Molte schifezze. E quindi, ergo, le cicogne mangiano molte schifezze. E non va bene per niente, perché i cambiamenti delle abitudini migratorie delle cicogne vengono in questo modo influenzate negativamente e smettono di migrare dall'Europa all'Africa durante gli inverni. Molti esemplari si stabilizzano nelle vicinanze delle discariche europee per alimentarsi del cibo della spazzatura. Questa abitudine alimentare cambia appunto quella migratoria. Non va bene.
1: Cioè non si adatta come il gabbiano, che invece è sempre più pasciuto qua.
0: Ma guarda che
1: nelle nostre città
0: neanche
1: ai
0: gabbiani fa bene,
1: so,
0: questa
1: però,
0: roba qua
1: sì,
0: eh?
1: Però sono diventati
0: sono dei maialini dei maialini volanti che volano sempre meno
1: e non si può nemmeno fare però il prosciutto di gabbiano.
0: Non si può fare. Anche le oche giovani che mangiano pane possono sviluppare ali d'angelo piccoline, cioè non ce la fanno poi a tirarsi su. Insomma, è un casino sto cibo spazzatura.
1: L'immagine dell'oca polacca che non volano
0: non ce la puoi fare. Vabbè, quindi ragazzi, bisogna tutelarla la natura, bisogna pensare alla nostra alimentazione e al nostro benessere, e poi questo, come sapete, influenza tutto quello che abbiamo intorno, quindi anche gli animali, altro che
1: dai,
0: la caccia.
1: Stoppiamo questa legge orrenda, dai,
0: alberi,
1: su via,
0: piantateci degli alberi per il cambiamento climatico.
1: Anzi, se la approvano si fa subito un referendum per abrogarla,
0: subito. Qui da Radio Capi e dal TG0.
1: Racconta,
0: tu ci stai,
1: ci
0: mettiamo la faccia,
1: dai.
0: Uniteci,
1: via.
0: Uniteci a noi, seguiteci.

0: Zucchero, così celeste e così, dimmi un altro aggettivo del TG0.
1: Azzurro.
0: Così azzurro, è la fantasia. Simone Girasole, Emanuele De Nina, la nostra Giulia Pesola, tutti
1: allora,
0: insieme.
1: Allora, Doris Zaccone, Edoardo Buffoni. Quanto sei dispiaciuto.

0: le partite su Rai Play.
1: Bravo, questa è una bella,
0: per rivedere bene le
1: io
0: azioni.
1: Io stasera cliccherò, farò col telecomando ma le notti mondiali ci sono,
2: ma
1: però
2: penso di sì, però non c'hai quella lì.
1: Mi guardo quelle registrate, guardo Belgio USA. Così, una
2: però,
1: a caso.
2: Però se no ti potresti guardare Chi l'ha visto con Federica Sciarelli.
1: Cattivo, non c'è più. Cattivo, perché oggi è mercoledì, era l'ultima puntata della stagione e anche della lunga stagione di Federica Sciarelli, A Chi l'ha visto. Grazie a tutti, dai, ci vediamo, anzi ci sentiamo domani a partire dalle 18.

0: poco c'è Massimo Aldani.
1: TG Zero.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Nen. La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: NEN.
6: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
22: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
23: Zanzara!
21: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
24: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro di Satnam Singh. Nel 2024 il bracciante trentenne si ferì gravemente mentre lavorava in un campo vicino a Latina. Invece di portarlo in ospedale, Antonello Lovato lo lasciò davanti alla casa in cui Singh viveva con la compagna e altri lavoratori. Dei braccianti allertarono i soccorsi. Singh fu poi portato in elisoccorso a San Camillo di Roma, dove morì 36 ore dopo. Lovato è stato giudicato colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. Non sono stato io, non so chi possa essere stato, non ho idea del movente. Sono le dichiarazioni spontanee alla procura di Roma di Walter Lavitola, indagato per strage per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Lavitola, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, si è anche detto sconcertato dall'accusa di essere mandante dell'attentato, vista l'amicizia fraterna con il giornalista. Non sono sicuro di volere un accordo con l'Iran, sono dei pazzi, Donald Trump insiste al termine del vertice NATO di Ankara e annuncia nuovi raid contro Teheran dopo quelli che hanno fatto 8 vittime tra i militari iraniani. Dal regime minacciano, colpiremo 2 obiettivi nemici per ogni loro attacco. Il capo della Casa Bianca definisce poi unita l'Alleanza Atlantica e vede progressi nell'aumento della spesa militare al 5% del PIL. So che sono spese impopolari, afferma la Premier Meloni, ma promette di mantenere l'impegno di aumentarle senza impattare sulla spesa sociale.
25: Io sono convinta che noi dobbiamo rafforzare la nostra spesa in difesa e sicurezza

0: chiaramente bisogna farlo con un equilibrio, perché l'unica cosa che non farò e che non sono disposto a fare è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti. Per cui questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola, ridicola. Oggi noi siamo al 2,8% di prodotto interno lordo, il prossimo anno faremo i nostri sforzi per crescere ancora, per migliorare ancora.
1: L'opposizione si era già detta contraria ai piani di aumento. Lo sport, il tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli esce ai quarti, sconfitto in 3 set dal britannico Ferri, fuori anche Jasmine Paolini che ha perso in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Whitney Houston. Il desiderio di Whitney era intraprendere la carriera nel cinema, fu accolto ovviamente con scetticismo dal discografico Clive Davis, ma lei non si lasciò scoraggiare, si fidò del proprio istinto. Clive Davis sosteneva ovviamente che Whitney guadagnava letteralmente dai 20 ai 50 milioni di dollari ad album, e un film naturalmente l'avrebbe portata via per un anno intero. Whitney ha raccolto la sfida, il film ha incassato 411 milioni di dollari in tutto il mondo nel 92, la colonna sonora ha venduto 45 milioni di copie in tutto il mondo, e naturalmente lei, come posso dire, ha guadagnato lo status di stella del cinema. Era Whitney Houston, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon mercoledì sera, Old Danny con voi per un paio di ore con il sole, il funk, l'R&B, con alcuni classici del passato. Grazie al TG0, grazie a Doris, grazie a Edoardo. Apriamo con George Michael.

Michael scriveva benissimo, cantava forse anche meglio, una voce straordinariamente soulful che aveva consolidato anche un legame con il pubblico afroamericano grazie a duetti con Aretha Franklin e Mary J. Blige, sostenitore LGBTQ+, filantropo, ha donato nell'anonimato più completo milioni di dollari a fondazioni, ha fatto anche il volontario ai Senza Tetto di Londra e di Los Angeles. Ora il nuovo singolo di Tyke Masego, questo è Masterpiece.

Tyke da Marsiglia, Masego dalla Giamaica, Masterpiece, novità qui su Capital. E in queste canzoni ci sono moltissime metafore. My love is wider than Victoria Lake, higher than Empire State Building, per descrivere appunto l'intensità, la vastità dei sentimenti. There's a quiet storm, that is you. Canzone di Sade, appunto da un album bellissimo, dall'altra parte tutti quelli che ha composto, ha cantato e ha prodotto. Is it a crime? Sade su Capital.

Shade con Is It a Crime era uno dei tre brani che aveva portato sul palco di Live Aid, forse qualcuno di voi se lo ricorda, uno Wembley, l'altro Philadelphia. Dopo Diamond Life l'album Promise migliora secondo me il suono, diventa un po' più profondo, più raffinato, e Shade si concentra proprio sull'intimità della narrazione in un R&B assolutamente moderno per l'epoca. Ovviamente il singolo è Sweetest Taboo, una delle tre canzoni appunto di Live, e poi Is It a Crime, ogni canzone cinematica costruita su quella tensione tra, diciamo, tra la pace e la melodrammaticità vocale. Poi Maxwell, D'Angelo hanno portato come esempio e modello di ispirazione Sade, come d'altra parte questa ragazza appunto Lianla Havas su Capital in Vibe.

Leal Havas, sappiate che quando sentite un jingle che contiene le tre parole past, present and future soul, ebbene la voce è quella di Leal Havas. Questa è la Please Don't Make Me Cry. Tra poco un duetto tra un artista londinese e un artista nigeriano.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
3: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
3: Una produzione One Podcast.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

31 di luglio, poi la pausa estiva. Questa era Georgia Smith, l'uomo si è ritrovato in live in duetto con Wizkid. In questo back to back tra il presente e l'oggi, appunto, di Georgia Smith e l'altro ieri del debutto di Alicia Keys, che festeggia 25 anni della pubblicazione di Songs in A Minor, la regalità di Alicia Keys, allora 19enne, che ha cambiato un po' il panorama R&B grazie a Clive Davis, ancora lui, che ha celebrato il suo talento attraverso 4 anni di preparativi, l'ha fatta studiare musica, le ha fatto fare alcuni live per prepararla ai concerti, e poi l'approccio alle interviste, il preparativi alle interviste, anche quello importante. A Woman's Worth, Alicia Keys.

25 anni dopo Alicia Keys, che ha unito la musica classica, il soul, i ritmi dell'hip hop, con una sensibilità fuso a Beethoven, con i ritmi della strada, un inizio, un debutto, un traguardo importante per lei. Anche questo è stato un debutto importante per India Ri, acoustic soul per l'appunto, una delle artiste neo soul più promettenti emerse negli ultimi anni. Queste canzoni introspettive impreziosite dalla sua chitarra acustica, tra l'altro in tre interludi distinti, cita gli artisti scomparsi che dichiara come proprie influenze, e non si hanno dubbi sul fatto che stia guardando al passato ma anche al futuro. Questa è Courage and Wisdom, India Ri su Capital.

Il debutto di Alicia Keys, il debutto di Andy Arin con la supervisione di Stevie Wonder, al quale era molto legata, Strength, Courage and Wisdom, che era veramente una canzone incoraggiante che si muove proprio su un ritornello euforico, poi si adattava anche alla sensualità con il brano funk Brown Skin, e poi fiera, fierissima contro le aspettative della moda pop sia nella televisione che

nelle riviste in quella canzone estremamente orecchiabile che era appunto Video. Lei era orgogliosa, si sentiva una regina, si sente una regina. India Ri appunto con Strength, Courage and Wisdom. India Ri.

Un prezioso album intitolato Pronto per Aria Kalman, che è stata ospite anche del nostro Capital Live. Questa è una delle migliori produzioni di sempre, che ci ricordano cosa rappresentasse allora il Philly Soul, con un'introduzione sinfonica molto triste. OJ

c'è una sezione di archi veramente enfatizzata, straordinaria. Prima si parlava appunto di Clive Davis, ebbene queste sono le Emotions, le sorelle Hutchinson, prima sotto la direzione di Isaac Hayes, poi sono passati alla CBS di Clive Davis e lì c'è stato il processo di trasformazione con Maurice White degli Earth, Wind & Fire. Hanno collaborato naturalmente anche in Boogie Wonderland, per come non dimenticarlo. Emotions su Capital & Vibe, Flowers.

Flowers, Emotions, disco di qualità con queste modulazioni jazz disco che si fondevano perfettamente con le armonie vocali delle Emotions. La copertina è importante, tra l'altro c'era un illustratore ben pagato e anche molto famoso, la foto è virata con macchie di colore per enfatizzare appunto la tendenza jazz, la tendenza funky intrapresa appunto con Maurice White degli Earth, Wind & Fire, il nuovo capitolo discografico delle Emotions, le sorelle Hutchinson. Era Flowers su Capitol. Chiudiamo la prima ora di The Vibe, due ore di soul, di funk e di R&B ogni sera dalle 20 alle 22 con il nuovo singolo di Secco,

0: Catch and Bodies, appunto per Secu in tour in questo momento in America. Tra pochissimo invece un album, un altro album che festeggia 25 anni, però un album che ci riporta alla scomparsa dell'artista, appunto scomparsa dopo le riprese del suo video appunto alle Bahamas.
1: Questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
3: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora Passi.
1: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
3: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
1: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
3: Benny!
2: Viva!
1: Radio Capital. Solo bella musica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Lucy Pearl, un solo album, un supergruppo con Rafael Sadiq di Tony, Alicia Eid Mohammad di Tribe Called Quest, poi Don Robinson delle In Vogue, un supergruppo, un solo album. Insomma, volavano gli stracci alla fine del tour di Lucy Pearl. Questa era Without You, una delle canzoni più rappresentative di quell'album. Abbiamo festeggiato i 25 anni dell'album di debutto di Alicia Keys e anche quello di India Ri, 25 anni anche per l'ultimo, il terzo album di Elia, intitolato proprio così, Elia, ma conosciuto, diciamo, dai fans come Red Album per la copertina rossa. La carriera del cantante si era interrotta per il cinema, aveva ripreso nel 2000 in Australia con Timbaland durante le riprese proprio di Queen of the Damned, mai completato il film per la morte appunto dopo un incidente aereo alle Bahamas. Questa era More Than a Woman, Elia.

album di Elia prima della scomparsa in quel terribile incidente aereo. More Than a Woman, le produzioni di Timbaland complesse, R&B, funk, hip hop e anche elettronica, con una presenza scenica di Elia strepitosa. Radio Capital, oltre a essere partner del Viva Festival del Locus in Puglia, è anche partner del Ulisse Fest a Genova, la festa del viaggio appunto di Lonely Planet. Questo weekend, venerdì, ci sarà Capital Party con Andrea Prezioso, sabato Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dialogheranno con Cecilia Sala, poi sabato sera B-Side con Alessio Bertallot e poi naturalmente il DJ set di Alex Paletta, che aprirà la performance di Kruder e Dorfmeister, il DJ set di Kruder e Dorfmeister. Questo appunto a Ulisse Fest questo weekend dal 10 al 12 di luglio a Genova. Questo è il nuovo singolo di J. Jones, che attinge sempre al passato, anche se ha un'immagine da b-boy, da rapper. Questo è il nuovo singolo intitolato We Need a Little More Love.

AJ Jones, We Need a Little More Love, il nuovo singolo per lui. Questo è stato un bassista, un cantante sublime che ha unito il mondo jazz e quello R&B con un groove senza pari. Aveva attirato anche l'attenzione di Miles Davis, che lo aveva voluto con sé nella fase elettrica anni 70. Classico bedroom soul, qui con Michael Anderson e Gene Kern. Sto parlando appunto di Wayne Anderson, grande jazzista.

Santa Love. Michael Anderson e Jim Carne erano le voci appunto per questa produzione di Wayne Anderson, grande bassista. Come grande bassista era anche questo, Norman Conos. Questo è uno dei primi bassisti dell'era fusion soul jazz a influenzare il mercato famoso per le ballate, ma cioè non dimentichiamo che i riff funk al basso di Norman Conos sono stati campionati nel mondo dell'hip hop. Anche lui con Miles Davis negli anni 70, dopo aver lavorato con Stevie Wonder, e anche lui ha utilizzato la voce di Michael Anderson. Mi stavo dimenticando la voce di Michael Anderson. You're My Starship, Norman Conos su Capital in Vibe.

Sono due brani simili di due bassisti, Wayne Anderson e Norman Connors, con la stessa voce, con lo stesso cantante, Michael Anderson, prima Valentine Love e poi Your My Starship, qui su Capital. Questo è l'ennesimo album live di Used Days, prima Joshua Tree, poi Malibu, ora Cape Town. Non credo sia stato ancora pubblicato, comunque in ogni caso a breve sarà pubblicato. Questo brano si intitola Obunzima Buttando, con Used Days ovviamente, e con Tanda e Liswy Quarry, cioè artisti locali. Su Capital, novità.

Il nuovo di Yusuf Days live from Cape Town con Van al sax, Rocco Palladino al basso e poi due act locali, Tanda e Liswi Quarry, il coro appunto Liswi. Il brano era Umbunzima bottando da live from Cape Town per Yusuf Days, novità qui su Capital. Qui invece l'esplorazione del soul contemporaneo dell'epoca, metà degli anni 70, il funk, l'R&B, con un album intitolato Places and Spaces per Donald Byrd, un disco che suonava ancora più urban rispetto al precedente, quindi le influenze di Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Sly Stone, di Straight Lady si aggiungevano a quelle di Marvin Gaye, Earth, Wind and Fire, appunto di questo album intitolato semplicemente Places and Spaces. Su Capital, Falling Like Dominoes, Donald Byrd.

0: Donald Byrdin Falling Like Dominoes, arrangiamenti di archi molto ricchi, chitarre ritmiche molto sensuali, un basso ipnotico, poi c'erano i flick corni, la sezione di fiati, insomma la musica si collocava a metà strada tra il neo-funk cinematografico di Street Lady e il soul disco degli Earth, Wind & Fire. Era Donald Byrdin Falling Like Dominoes.
1: Vibe.
2: Present and future soul.
3: Radio Capital.
4: Con questa viaggi.
5: You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot.
4: Con loro non sei solo.
6: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui non in ordine alfabetico ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
7: Certo, prima le più giovani.
4: Capital Records.
8: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
4: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Voce generale.

0: con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: In collaborazione con Radio Capital, Kashmir presenta Blu Vertigo, Essere Umani Tour. La musica che non segue il tempo, lo attraversa. Questa estate i Blu Vertigo tornano dal vivo con Essere Umani Tour. Atmosfere, parole e suoni diventati parte della nostra storia. Lasciati sorprendere ancora. Blu Vertigo, Essere Umani Tour. Tutte le date e i biglietti su kashmirmusic.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Che spettacolo! L'estate

0: cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Canta per il gruppo Sky con il brano intitolato High, con Randy Muller a decretare un po' il percorso, la direzione. Forse non dirà moltissimo Randy Muller, però per chi ama la musica funk e la musica degli anni 70, era il frontman, il leader, il fondatore dei Black Construction, quelli di Moving per intenderci. Altra formazione numerosissima, 8 elementi per gli Sky, appunto, con High, questo Capital. Questa invece è una produzione che vede la presenza di un produttore italiano, 18,

Sweet Talk per Nomi, questo Capital. Jay-Z è pronto a documentare la sua carriera di decenni in conversazione con Rick Rubin per una serie in 8 puntate su HBO Max. Yeah. Empire State of Mind.

Alicia Keys, Jay-Z, The Blueprint che festeggia 25 anni, come Reasonable Doubt che festeggia 30 anni per Jay-Z. Si parlerà anche di questo nella docu-series su HBO in autunno, questa conversazione con Rick Rubin, che peraltro aveva prodotto 99 Problems di Jay-Z. Si parlerà dell'approccio alla musica, il processo creativo, la scrittura delle canzoni, quindi una serie docu di Jay-Z con Rick Rubin su HBO in

La voce era Rafael Sadiki, Tony con DJ qui con Let's Get Down, baby, Let's Get Down. Ne suoniamo un paio. Il primo è per Gabriel Jacoby, l'album lo conosciamo da diverse settimane, però questa è la registrazione nuova per una sessione di registrazione di Apple. Baby.

Jacoby con Baby qui su Capital. Voglio chiudere con una canzone dal vivo, un album appunto d'inizio anni 80, perché 35 anni fa Patrizia, che era una collega che voglio salutare con molto affetto, mi lasciava il microfono ed esordivo su Radio Milano International tecnicamente il 6 luglio del 1981, poi in quella radio che era la radio dei miei sogni all'epoca, sono rimasto 17 anni prima di approdare proprio a Radio Capital nel 1997, appunto a luglio del 1997, quindi due anniversari importanti che festeggio con Eagles dal vivo.

0: Can't Tell You Why dal vivo Eagles, poi anche la versione di Brownstone, certo, per festeggiare il mio arrivo a Radio Milano International nel luglio del 1981, il 6 luglio per l'esattezza, e poi nel luglio 97 sono arrivato a Radio Capital, ma festeggio ogni giorno con Vibe, quindi non c'è una canzone vera e propria. Grazie al maestro Mazza, grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata, vi lascio con Yacht Rock domani alle 20.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Abbiamo iniziato con Mexico di James Taylor. Ora I Wanna Be Where You Are di José Feliciano, una rilettura sofisticata di un brano Motown.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era I Gotta Try di Michael McDonald. Gianluca Costella si occupa della selezione musicale Yacht Rock qui su Radio Capital. E tra poco ascolteremo Arthur's Theme di Christopher Cross, vincitrice dell'Oscar come miglior canzone. Ma adesso I Don't Believe You di Chris Christian.

0: Tra pochi minuti, Yacht Rock torna qui su Radio Capital.
1: This is Radio Capital. In un mondo che...

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era If You Leave Me Now, dei Chicago. Ora Rich Girl di Hall & Oates, ispirata a una persona reale dell'alta società. E a seguire, Even the Nights Are Better, degli Air Supply.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Questa era Carry On di Crosby, Stills, Nash e Young. Adesso Sailing di Rod Stewart, ispirata a un inno religioso scozzese. E poi Ricky Don't Lose That Number, Daylis.

0: Torniamo tra poco.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock. Due ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Questa era Sundown di Gordon Lightfoot su Radio Capital Yacht Rock. Ora uno dei brani più iconici e simbolici della musica americana, Hotel California degli Eagles. Questa e altre canzoni Yacht Rock sono sempre disponibili sulla web radio, su capital.it e sull'app di Radio Capital. A seguire ci sarà anche Against the Wind di Bob Seger.

0: alla chitarra Slash.
1: Al piano Alicia Keys.
2: Alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere Keith Emerson.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Corri da Troni!

0: dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Capital Red Carpet.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Capital Red Carpet.
5: Quotidiano di informazione.

su Radio Capital Yacht Rock era Watch a Sign dei Pratt e McLean, ora Too Hot dei Cool of the Gang e poi Baker Street di Jerry Rafferty.

su Radio Capital Yacht Rock, Billy Joel con New York State of Mind. Proseguiamo. Lowdown di Boz Scaggs, ma subito uno dei brani simbolo del cantautorato femminile anni 70. It's Too Late di Carole King.

0: appuntamento alla prossima.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
5: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
5: Una produzione One Podcast.
6: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold.
6: Da questo momento
8: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.
8: Listen to the night.

Capital Gold, la migliore musica di sempre, solo su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Tutto il meglio della musica lo ascolti solo on Radio Capital.
1: Ma che cazzo me ne frega?
2: Genere, ragazzi, genere!
3: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
2: Sei fatto duro.
3: Sei fatto come un copertone.
2: Ci facciamo?
3: Sbarbi, sono in paradura.
1: Ok, ok,
2: nessun problema, ragazzi.
1: Nessun problema.
3: Sbarbi, sono in paradura.
2: Schiodiamoci.
1: C'hai della merda?
2: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
1: Oh, c'hai della merda, no?
2: Ma che viaggio ti fai? Intrippato.
3: Brutta storia, ragazzi, brutta storia.
1: C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie tese.
2: C'hai delle sbarbe a mano?
1: No, c'ho delle storie.
2: Fatti questo slego.
4: Uno, due, sei!

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Capital Gold. Tutto il meglio della musica. Lo ascolti solo su Radio Capital.